0: e soldi miei.
1: E non ti do.
0: Come non mi dà?
1: E come? Vuoi sapere la procedura?
0: Sì.
1: Io i soldi non li caccio e tu ne becchi.

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
2: Chill Out and Ambient, la musica d'atmosfera in onda su Radio Tivulio. Buon ascolto.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: troppa giornata, cambia ritmo. È arrivato il morning show.
1: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
2: Dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene. Ok, benissimo. Passo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tigullio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
3: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
4: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tigullio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante e raffinata.

0: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigullio.
1: Nome
2: Alex.
1: Cognome
2: sì.
1: Che fai?
2: Provo a fare lo speaker.
1: E dove?
2: Qui su Radio Tigullio.
1: E il programma?
2: Troppo forti.
1: E quando va in onda?
2: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
1: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
3: Troppo forti
4: con Alex De Sì.
5: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio. Vi aspetto!

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tigullio.
2: Va ora in onda su Radio Tigullio Web.
3: Ben ritrovati amici, parte un nuovo appuntamento insieme, un altro giro tra le hits ovviamente rigorosamente rock, quindi rimanete con noi perché nella prossima ora c'è Sergio e ovviamente c'è Zona Rock.
4: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico, non è solo sesso, droga e corse in ospedale, oh no, è molto di più amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga. Altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.

6 minuti e 25 secondi di pura amazing music. Li avete riconosciuti, no? Sono gli Aerosmith, 1993, appunto Amazing, dall'album Get a Grip, dove c'erano anche tante altre canzoni. Ma quello che mi preme dirvi, no, in apertura su questo disco, che in questa canzone si parlava di cose importanti, perché è scritta dal cantante Steven Tyler e dal collaboratore nonché grande amico del gruppo Richie Supa. Fu scritta per i ragazzi della Caron Foundation, che è un centro di riabilitazione da droghe e alcol in Pennsylvania, dove, pensate, un certo Tyler conquistò la propria sobrietà nel 1986. Si parla proprio di questo, dei problemi di alcol e droga che Steven Taylor ebbe nel 1986. Su questo articolo che stavo leggendo, no, si parla anche che proprio in quel periodo, a causa di questi problemi con l'alcol e la droga, ma anche alle mancanze di idee, il gruppo rischiò proprio di sciogliersi. E per fortuna, dico per fortuna, che queste vicissitudini sono state superate, perché pensate quanta buona musica dall'86 a oggi avremmo perso degli Aerosmith. Ben ritrovati amici, ovunque voi siate, come dicevo prima, sparsi in questo pazzo mondo. Questa è l'ora sulla nostra radio di Zona Rock, è l'ora di viaggiare, quella tra i classici di sempre, la musica pop rock, il rock e tutto quello che gira attorno a questo grande mondo che è la musica rock. Quindi se tutto questo magari vi piace, se magari vi porta un po' di curiosità, come dico sempre in apertura, rimanete con noi, perché certe cose li ascolti solo su Zona Rock.

0: Voyage.
1: I più affezionati a zona rock lo sanno che ci avvaliamo della macchina del tempo per andare qua e là indietro con la musica. 1986, voyage, voyage, se si parla in francese, se si canta in francese, allora bisogna citare Desireless, che con questo singolo all'inizio della propria carriera fece benissimo, perché pensate, giusto per dare qualche curiosità su questa canzone che ci ha fatto ballare e ci continua ancora, direi, a farci ballare, pensate che in quell'anno, nel 1986, fu in ben 12 paesi diversi al primo posto nelle classifiche ufficiali di questo genere pop rock dance, perché la musica rock si può anche ballare. E poi nel 1989, quando venne incluso nell'album dal titolo François, pensate che vinse il disco di platino come miglior disco di quell'anno. Tanta roba, anche se la mettiamo nella categoria meteore, perché ci sono pochi singoli in giro di questa cantante, che poi, se andate a guardare su internet, anzi tra un po' ve la posto anche sulla pagina ufficiale di Zona Rock, era molto molto stravagante, soprattutto nel taglio di capelli color rame e a spazzola, come si usavano tantissimo in quel tempo. Tanta roba, direi. Io invece ancora vi voglio far viaggiare nella musica anni 80, anzi tra un po' poi vi ricordo anche come si fa a stare con noi sui social, perché ancora oggi non l'abbiamo fatto. Comunque, dicevo, vi faccio rimanere negli anni 80 e magari vi movimento un po' la giornata, perché adesso le cose si cominciano a far serie, cioè andiamo un anno prima rispetto a Desireless, perché questo ormai è diventato un classico. Sentite un po' che roba, alzate il volume, perché su Zona Rock ci sono i

direi che non c'è molto da dire, no, su questa canzone dei Talking Heads. Road to Nowhere 1985 ormai fa parte di quella categoria dei classici che non possono mancare mai in una vera playlist rock che si comandi, no? Da portare sui nostri telefonini e smartphone. E allora, dicevamo, no, come si fa a stare con noi anche sui social, perché ovviamente la nostra radio è su tutti i social che ci stanno sul web, su tutti i social più importanti, quale Facebook, Instagram, Twitter, basta andarci a cercare lì, perché noi, oltre ad essere qui dietro il microfono e nelle vostre radio, PC, smartphone o quello che avete, cuffiette magari, quello che avete per ascoltare la nostra radio, siamo anche sui social, ci piace anche interagire lì con voi, e quindi veniteci a cercare, perché aspettiamo i vostri cuoricini e like in base a quello che al tipo di social che state utilizzando, e poi ovviamente se vi garba, se vi piace, c'è la possibilità anche di andare sul sito di Zona Rock, www.zonarock.net, perché lì potete stare con noi nella chat di Zona Rock, che lo dico sempre, ogni volta che c'è il nostro appuntamento la chat si apre in automatico, appena aprite la home del nostro sito appare in automatico sulla destra o sul telefonino c'è l'icona della nuvoletta, potete parlare con me e con noi del team di Zona Rock. Se nel 1983 c'erano i Talking Heads che andavano fortissimo con il singolo che abbiamo appena ascoltato, invece 10 anni dopo c'era un'altra band che in quel periodo fece 2-3 canzoni che andarono benissimo, io lo ricordo. Sapete, ero al secondo superiore, se non vado errato, sì, secondo superiore, e tra le altre cose cercavo anche di suonarla con la chitarra. Quando iniziai un po' a strimpellare con la chitarra, mi piaceva provare a fare questa canzone che sto per farvi ascoltare. Quindi, non l'abbiamo detto prima, riprendiamo la catapulta virtuale e ce ne andiamo al 1993, perché questa, cari amici miei, è qualcosa di chick to chick, qualcosa anche che è una cover di un grande della musica rock, ovvero di Cat Stevens. Comunque, beccatevi il Mr. Big.

0: Siamo arrivati alla seconda mezz'ora insieme, parte la seconda parte di Zona Rock, che come al solito parte sempre con la Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roll.
3: Zona Rock, ti facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi. Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.

0: La seconda mezz'ora insieme si apre sempre con la trisequenza, i tre grandi successi uno dopo l'altro, senza nessuno che vi rompe le scatole che parla sotto. Comunque abbiamo toccato, i due terzi sono stati, fanno parte dello scorso secolo, ovvero siamo partiti in 1967 con Janis Joplin, poi siamo andati nella musica italiana degli anni 90, il pop rock italiano con Gerardini ha trovato, e poi i Theory of Death Metal che chiudono invece questa free sequence nel 2017. Pian piano, cari amici miei, si arriva alla fine anche per quest'oggi. Abbiamo ancora un altro po' di tempo da passare insieme. Ovviamente tra un po' arriva anche la macchina del tempo, la storia della musica rock. Quest'oggi sono sicuro che ne ascolterete delle belle. Prima però vi porto ancora a passeggio nella musica italiana, quella rock, perché a noi piace così andare quella tra la musica rock che più ci piace, e adesso lo ascoltate in sottofondo, c'è anche il nostro Vascone nazionale.
1: Ehi, ma di che serio sei? Che non va mica bene, sai, con tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi, se vuoi ti faccio divertire poi.

0: abbiamo abbassato un po' il ritmo anche per coloro i quali amano il rock, quello più soft. Lenny Kravitz, Low. Dite la verità, io che sono il vostro guru della musica rock, ma il rock più l'ascolti, no? E più ti piace. Pian piano Lenny Kravitz ci porta spediti a quello che è la parte finale di Zona Rock, del nostro viaggio, della nostra oretta a disposizione per girare un po' nel mondo di questa grande musica che è la musica rock. Non prima però di andare a visitare la storia del rock, lo facciamo da qualche settimana ogni volta che stiamo insieme, ovvero andiamo a parlare un po' di qualcosa che riguarda un periodo storico della musica che stiamo ascoltando. Quest'oggi ho preparato per voi qualcosa che riguarda un po' le migliori ballate degli anni 80, le migliori canzoni anni 80 stile ballad, visto che abbiamo già intrapreso questa strada con Lenny Kravitz. Allora, io sapete che faccio? Come al solito accendo la macchina del tempo, perché gli anni 80, cari amici miei, hanno marcato un periodo davvero singolare per il rock. Nella discografia delle band, ma anche dei solisti, infatti, consistevano tracce incendiarie, hit commerciali, ma anche ballate strappalacrime in grado di scalare tutte le classifiche. Il mondo della rock ballad è sempre stato variegato, in particolar modo apprezzato da tutto il pubblico in todos, perché anche quelli più esperti, ma anche quelli meno esperti, apprezzavano e apprezzano ancora queste generi di musica. Sebbene la scena del rock di quegli anni era fatta di inni da stadio che il pubblico cantava a squarciagola insieme ai propri Beniamini, però le ballate languide e solenni erano quelle che un po' prendevano tutto il pubblico. E allora nel 1988 c'erano i Guns N' Roses che uscivano con questo singolo Patience, tratto dall'album Lies, dove c'era questo fischio iniziale che prendeva tanto, ma anche le interpretazioni di Axl Rose non erano male. Patience voleva avvertire chi ascolta che per andare avanti qualunque relazione bisogna avere pazienza. E poi ancora nel 1986 invece c'era un certo Jon Bon Jovi che con Never Say Goodbye ha scalato un po' tutte le classifiche, è diventato un inno di quello che erano le ballate di quegli anni. E ancora nel 1989 gli Skid Row con I Remember You è forse una delle entry più toccanti di questo genere di rock, con ritmiche marcate e chitarre importanti. Era un disco che fece grande ma grande successo. E invece poi nel 1987 i Def Leppard, che hanno avuto una storia molto intensa perché erano persone sregolate da ritmi serrati, con questa canzone Love Bites, lo si evince subito dal primo ascolto, che voleva rappresentare il tentativo della band di premere il piede sul freno. Se ricordate anche facevano una vita sregolata, pensate che fecero concerti dal 1983 al 1987 con ritmi distruttivi senza fermarsi mai un attimo. E poi ancora i Motley Crue con Home Sweet, impossibile non citare questa canzone tra le migliori anni 80, dove c'era anche un pianoforte che veniva aggiunto allo aspetto sonoro di questa band da paura, ed era tratto dall'album Theater of Pain del 1985. E pensate che Home Sweet Home divenne immediatamente un cavallo di battaglia delle band per quel che riguarda le performance dal vivo.
1: Zona Rock.

e ci credo, no? Che Never Say Goodbye di Bon Jovi, come diceva poc'anzi, come dicevamo poc'anzi, nella storia del rock, ci credo che è diventato un inno del decennio anni 80 per quel che riguarda le ballad che, come abbiamo detto, riescono a prendere un po' tutti.

0: non volevo interrompere la fine della canzone, che è una delle parti che a me piacciono di più. Allora, cari amici miei, siamo arrivati alla fine anche per quest'oggi, ci siamo fatti una bella passeggiatina nella musica rock. Noi ci fermiamo qui, voi se volete invece veniteci ad ascoltare sui podcast di Zona Rock in giro sul web, basta cercare Zona Rock Podcast, che vi porterà Google su tutti i contenitori di podcast, dove c'è anche il nostro appuntamento Le Vecchie e anche l'ultima puntata. Io mi fermo qui, appuntamento rinnovato alla prossima, e voi invece rimanete sulla nostra radio, perché come al solito la storia continua. Ciao!
1: Andate pure se volete, ma ricordate una cosa, che fuggire adesso significa fuggire dal vostro talento, la vostra arte, la vostra vocazione, e lasciare alle generazioni che verranno il vuoto di una musica techno rimanipolata al computer, ritmi ormai sintetizzati, canzoni che inneggiano la violenza e gangster rap, acid pop e spazzatura sdolcinata, slavata e smancerosa. Se adesso mollate spegnerete per sempre le già deboli fiammelle del blues, del rhythm and blues, del soul, e quando quelle fiammelle saranno ormai estinte, sarà la luce stessa del mondo a estinguersi, perché la musica che ha commosso l'umanità per 7 decenni fino al nuovo millennio sarà morta e sepolta, perché gente come voi l'ha abbandonata e trascurata.
2: Zona Rock.
3: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio TV o web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
4: Ladies and gentlemen, Radio TV Ambient, Soul and Dreams.

0: Il meteo di Radio Ticuli in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo con picchi di 39 gradi, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: Giuseppe Cesena per una nuova puntata di Non è mai troppo presto.
1: Sei andata via, allora addio.
2: Arrivederci, signore.
3: Ciao, piccolo.

0: Ciro.
1: Va ora in onda?
2: Va ora in onda.
1: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno, e poi torniamo insieme naturalmente per tanta musica, e naturalmente inizieremo il saluto delle radio e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza. TRL Tris Radio Live. Cobalto Radio. Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: Arcangela, pronto?

0: Sì, perché lui è venuto a cantare a San Marco, adesso non ricordo l'anno, però il sindaco l'ha fatto cittadino di San Marco, quindi per quello forse te lo ricordo.
1: Sì, diciamo che è stata quella la cosa, che insomma non sapevo questa cosa. Poi lui ha tanti, tanti vini, è un appassionato di vini e tutte queste cose qui.
0: Sì,
1: allora,
0: sì.
1: Quindi sei nata in questo, nel paese di Albano.
0: Nel paese di Albano, no, non è proprio il paese nativo di Albano, è il paese dove lui è venuto a cantare.
1: Ah, vabbè, comunque diciamo che è Albano. Senti, allora Arcangela, sei nata, non so se vuoi, puoi dire l'età, altrimenti un tot di numeri anni fa è nata questa bambina che si chiama Arcangela.
0: Sono dunque dell'età, ho 41 anni.
1: Ah, ma sei giovanissimo allora. Sei ancora...
0: sì.
1: Allora Arcangela, tu sei nata normale, una bambina che non aveva
0: nessun problema. Sono nata una bambina normale e il mio problema è successo dopo, all'età di 10 anni.
1: Ah, e quindi fino a 10 anni tu sei andata a scuola, alla scuola elementare, tutte le cose così, e avevi amici, tutto normale,
0: sì,
1: scuola elementare.
0: Tutto normale, ecco. Arriva una bella mattina.
1: Ecco, ma tu eri in Italia o eri altrove?
0: Sembrava tutto normale, perché mo ti spiego, anche quando andavo a scuola, perché loro dicevano che ero nato normale, quando andavo a scuola facevo degli errori ortografici sotto dettatura, capito?
1: Sì.
0: Allora mo la maestra, non lo so, perché mi ricordo che hai mandato a chiamare mia madre, dice: signora, sua figlia ho problemi di mente, ho problemi di orecchie, dice, perché vado a fare l'errore quando io ho detto, quando scrive da sola, no? Allora praticamente, allora si è riscontrato una mattina, sì, mentre mi stavo alzando, che dovevo andare a messa, sai, la domenica mattina le bambine che
1: certo,
0: vanno a messa,
1: certo, certo.
0: Allora praticamente non mi riuscivo più ad alzare e avevo i capogiri, allora praticamente dopodiché sono andata dal medico, l'otorinolaringoiatria, e sì, mi ha diagnosticato la sindrome di Menier, che è una la sindrome di Menier, che è una malattia che porta alla sordità totale, che era all'inizio.
1: Quindi è stata una brutta notizia che hai preso, mamma mia, come farò senza sentire?
0: Sì, e praticamente la malattia è andata gradualmente, è cominciata piano piano, finché mi ha diagnosticato il callo del dito del 70%, severo callo di dito a un orecchio del 70% all'inizio. Con l'altro orecchio sentivo bene, poi primo è calato al 70%, dopodiché abbiamo cominciato medicine, protesi, tutte queste cose qua, fin quanto all'età di 20 anni sono diventata sorda totale.
1: Quindi tu hai avuto i primi 10 anni della vita normali, con tutte le cose, i secondi con la sordità ma accentuata, e a 20 anni, ahimè, proprio il massimo della... non potevi sentire più niente. Domanda, ma tu non sentivi proprio niente?
0: Niente, proprio niente più. Sentivo male per giorni. Hanno scoperto che sembrava che la vita andava bene fino a 10 anni, però come sentivo nessuno lo sa, capito? Perché una bambina di 10 anni non ti può dire: mamma, io sento male. Per lei il suo mondo di sentire è quello.
1: Cioè è quello, quindi come sente,
0: capito?
1: Sente. Certo, certo.
0: Appunto.
1: Però a 20 anni invece questa sordità completa ti estraneava proprio dal mondo, cioè praticamente non riuscivi ad avere contatti con nessuno.
0: No, allora non potevo più parlare né a telefono né con le persone, non sapevo nemmeno quando dovevo piangere né se dovevo ridere, niente, praticamente mi estraneava praticamente dal mondo. Ho perso tutti gli amici.
1: Vabbè, quello perché... purtroppo si sa che nei momenti brutti gli amici se ne vanno tutti, beh.
0: Sì, fa anche rimo, sì. Ma anche loro quando parlavano io non riuscivo più a comunicare con loro, cioè praticamente i discorsi per me non esistevano più, vedevo le persone, le vedevo e basta.
1: Ho capito. E allora i tuoi genitori, chi era vicino a te, ha pensato di fare cosa?
0: Ho pensato di portarmi giustamente dai medici adatti. Allora i medici hanno praticamente, perché io lì, a parte la sordità,

0: Non riuscivo nemmeno a spostarmi, cioè praticamente avevo dei capogiri forti che cadevo.
1: Ah, quindi l'equilibrio praticamente c'era.
0: Sì, sì, sì, avevo una perdita dell'equilibrio abbastanza consistente che cadevo all'improvviso, quindi ero praticamente, da quando i miei genitori mi hanno portato dal medico, ero praticamente sotto farmaci.
1: Ecco, capito. E allora, quindi si decide di fare che cosa per te all'età di 20 anni?
0: Si decide di mettere le protesi, di provare con le protesi, e si decidono i controlli periodici tutti i 6 mesi, ogni 3 mesi, ogni anno, insomma un calvario durato la vita mia.
1: Sì, ma una volta che hai messo le protesi sentivi o non sentivi lo stesso?
0: Sentivo male, se la protesi mi procedeva i suoni in ritardo, sentivo praticamente male con le protesi normali, non sentivo bene. La protesi all'inizio insomma andava un po' meglio, ma con l'andare degli anni dopo mi riproduceva solamente il 30%. Quando poi si è deciso di fare l'impianto.
1: Ecco, in che consiste questo impianto? Mi pare che, mi sa che non riusciamo a spiegarlo oggi perché già
0: allora,
1: il tempo.
0: L'impianto cocleare è un orecchio bionico uscito, inventato in America.
1: Un orecchio
0: anni,
1: bionico.
0: Anni fa. Mm. Allora, orecchio bionico, cioè praticamente viene fatto con un intervento. Sì. Vengono operati i comandi del cervello e viene messo un dispositivo all'interno che ti dà la possibilità, che riproduce i suoni e li riporta al cervello. Il dispositivo è composto da 2 dispositivi di impianto. Uno è il dispositivo che va nel cervello, che praticamente è una forma di... ha una forma rotonda, tipo una 50 centesimi.
1: Ecco.
0: Con 2 fili che uno va sotto in gola e l'altro va al cervello. E praticamente questo intervento qua viene fatto nei casi di una sordità totale, cioè praticamente
1: la tua,
0: quando la persona non sente più niente, e viene connettato con un impianto cocleare esterno, che è un apparecchio grande con un filo grande con una calamità grossa che viene appoggiato sulla testa. E con questo dispositivo qua praticamente questa innovazione che hanno scoperto è stata abbattuta il campo del sordomutismo.
1: Ho capito, ma quindi questo apparecchio quanto è grosso?
0: Saranno grosso più o meno un 4-5 centimetri, prende tutto il diametro dell'orecchio e poi c'è un filo grosso che sale in testa.
1: Quindi va a fare l'impianto con la parte interna del cervello praticamente?
0: Sì, viene operata la parte interna del cervello.
1: Ecco. Quante ore sei stata sotto l'operazione?
0: All'incirca 6 ore.
1: Sì, insomma, un bel po'. Naturalmente anestesia totale, credo.
0: Sì, ecco. Sì, sì, per forza.
1: Ecco, come ti sei svegliata? Come ti sei...
0: Allora, quando mi sono svegliata, vi spiego tutta la procedura.
1: Certo.
0: Mi sono ritrovata con un cerotto in testa grosso.
1: Sì.
0: Non sentivo niente, ho detto Madonna, non ho fatto niente, un scoraggiamento totale.
1: Dice, qui non abbiamo guadagnato niente.
0: Appunto. Allora, ti spiego. Allora, quando si fanno questi generi di interventi, non senti subito. Prima di attivarla l'impianto devono passare circa un mese e mezzo, perché tutte le ferite del cervello in un mese e mezzo devono guarire, devono cicatrizzarsi.
1: Ecco.
0: Capito?
1: Quindi, sì, sì, quindi ci vuole del tempo per...
0: Ci vuole del tempo, assolutamente del tempo. Arrivato a un mese e mezzo circa, l'ospedale ti chiamano e ti dicono: guarda signora, il tot giorno dobbiamo attivare, ti danno l'appuntamento per la prima attivazione dell'impianto.
1: Ah, ecco, quindi hai messo l'impianto, praticamente sarai sempre sorda per un bel po', e a te dopo quanto tempo è stato attivato questo impianto?
0: Dopo un mese e mezzo.
1: Circa un mese e mezzo.
0: Dunque io mi ricordo che sono stata operata il 20 marzo,
1: sì,
0: e l'impianto l'hanno attivato il 30 aprile.
1: Ah, quindi 10-40 giorni più o meno.
0: Sì.
1: Ecco. Quindi in questi 40 giorni tu già non sentivi prima, non sentivi anche in quel momento.

0: No, non sentivo già da una vita, non sentivo, certo, perché l'impianto l'hanno, io ho smesso di sentire nel 2002-2003. L'impianto l'hanno fatto perché hanno cercato di risolvere le cose con le medicine, le protesi, tutte le cose lì per farmi sentire. Hanno cambiato addirittura le protesi, hanno messo quelle più grandi, quelle più potenti. Hanno visto che non ce l'hanno fatto, un calvario secondo me inutile, inutile secondo me. Ma il medico dice di no, ma il calvario inutile, hanno visto che non ce l'hanno fatto. Non ce l'hanno fatta, scusami, e nel 2010 hanno deciso di operarmi l'impianto.
1: Il tempo oggi è finito. Io ti ringrazio per oggi.
0: Un abbraccio, ciao.
1: Sì, ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: E buongiorno Alessio, buongiorno, come va?
2: Va benissimo, buongiorno anche a te Giuseppe, insomma una giornata si inizia bene proprio con una bella intervista come quella di oggi per tutti gli amici della radio.
1: Certo, noi ci siamo visti la prima volta l'anno scorso quando si giocava a Showdown, non so se ti ricordi, a Monza.
2: Assolutamente.
1: Ecco, e poi ci siamo ritrovati ancora una volta con dei bambini che imparavano a giocare a Showdown, eccetera, eccetera. E poi, insomma, questa mattina è venuto il tuo turno. Insomma, dobbiamo spogliarti. Ti possiamo spogliare, sì.
2: Beh, mi sono appena vestito perché è presto della mattina, ma spogliamoci.
1: Ti spogliamo di nuovo. Intanto il tuo cognome è diventato famoso proprio perché c'è stato questo dirigente.
2: Quando è stato nominato un po' di anni fa, complimenti allora, ma certi che mi dicevano anche col tanto di foto che sono giovane, insomma, oddio, cioè i miei anni, però non è che mi puoi comparare a lui, no?
1: Certo.
2: Complimenti per il nuovo incarico, come avevo detto, ma non sono io. Inizia adesso sputtanamento totale, perché quando vado anche nelle scuole ogni tanto tengo delle lezioni e mi presenta l'insegnante Tavecchio, non sono quel Tavecchio.
1: Ormai lo sport ha fatto allora Alessio, la prima cosa che viene a mente a chiunque ti conosce, soprattutto ai nostri radioascoltatori che poi magari non ti hanno mai visto, soprattutto nel sud e altro, chi è Alessio Tavecchio e quello è il suo tipo di disabilità e come gli è successo? Queste sono domande che facciamo sempre a tutti i nostri radioascoltatori che portano una disabilità.
2: Ok, Alessio è il ragazzo che nacque due volte, cioè mi voglio definire così come ho scritto anche il titolo del mio ultimo libro, perché se guardo la mia vita la posso vedere proprio come una rinascita totale da un evento che sembra, insomma, la fine, sembra l'evento, insomma, catastrofico. E invece diciamo che quell'evento, seppur catastrofico oggettivamente, ha segnato proprio una rinascita del vero Alessio, forse quello che ho sempre cercato fino all'età di 23 anni. Sai, io ho avuto una famiglia che mi ha dato praticamente tutto e studiavo anche al Politecnico a Milano, una delle università, posso dire, migliori nel mondo.
1: Direi.
2: Poca voglia di studiare, ma tanta voglia di avere quell'etichetta, essere qualcuno, guadagnare per comprare, divertirmi, non mancarmi niente. Cioè, è brutto andare a scegliere un'università così per la funzione dei soldi o della posizione, quando invece dovrebbe essere una scelta in base al proprio talento, al proprio piacere, al proprio entusiasmo, qualcosa che piace, cosa che purtroppo mi sono reso conto velocemente che non piaceva. Ero un po' come in un limbo. Vivevo una vita che da fuori sembrava bella, che avevo tutto, anche se qualcuno si accorgeva che non sorridevo mai, cosa c'è Alessio, quella tristezza stampata sul viso, malgrado non riuscivo a sorridere. Me lo dicevano in tanti e io mi sentivo che mancava qualcosa alla mia vita, mancava forse il senso, capire chi ero veramente, qual era il mio talento, quanta forza c'era dentro di me. Io cercavo di scoprire queste cose divertendomi il più possibile, solo che questa ricerca del divertimento, un po' trascinato anche dalle amicizie, dalle compagnie, era diventato un qualcosa che, anziché chiarirmi le idee,
1: ti ha messo in confusione.
2: Mi metteva sempre più in confusione. Ero come, ti dico Giuseppe, in fuga da me stesso, senza rendermene conto, fino a che fuggi, patapam, la vita ti dà l'occasione per, come un treno che passa, che una volta sola lo devi prendere al volo, se non lo prendi l'occasione è andata. Mi sembra incredibile dire che nella mia vita questa grande occasione è stata una moto. Andavo al parco di Monza a trovare i miei amici una domenica noiosissima come tante altre, a cercare di capire come riempirla. Sono caduto a 50 all'ora in una buca per lavoro in corso.
1: Quindi nemmeno tanto forte era la velocità.
2: No, mi stavo fermando, ero proprio davanti al parcheggio. Ero arrivato, tra l'altro una strada che conosco a memoria perché ero lì vicino a casa, insomma. ma sono sempre quelle peggiori, perché la maggior parte degli incidenti capitano proprio in città, vicino a casa, 50 all'ora, e io rappresento una perfetta media statistica. Si dice che probabilmente mi sono distratto un attimo, probabilmente non ho fatto in tempo a frenare, anche se andavo a 50 ero un po' troppo veloce per quella stradina. Sono finito dentro la buca e catapultato in avanti, sono andato giù di schiena.
1: Ecco, e quindi
2: ho spaccato la colonna.
1: Ecco, e lì dalla colonna vertebrale praticamente ci sono tutte le diramazioni, esatto, che praticamente vanno a influire anche sulla mobilità delle.
2: Guarda, diciamo così che noi comandiamo il nostro corpo dal cervello grazie a questa matassa di fili che è il midollo spinale, che porta la corrente, diciamo, a tutti gli angoli dei nostri, del nostro corpo, tutti i muscoli. Io ho rotto proprio tra le scapole, a metà schiena.
1: Ecco.
2: E in una maniera gravissima, anche proprio strappato, rompendo la colonna, sono rimasto paralizzato praticamente dal cuore in giù, perché lo dobbiamo sapere tutti, sulla terra non esiste un dottore capace di riparare due parti del nostro corpo, i fili del cervello e i fili del midollo spinale. Quindi centro elaborazione dati e trasmissione dati, la parte lì, insomma, io l'ho beccata una delle due. Tra l'altro, rotolando con la schiena rotta, quindi già compromessa, ho beccato un paletto del guardrail proprio in pieno viso.
1: Mamma mia,
2: quindi... anche se avevo il casco integrale allacciato, insomma, il viso me l'hanno dovuto ricostruire due volte, cioè per
1: certi.
2: Poi mi hanno rifatto proprio bene, perché a Monza ho scoperto essere i migliori d'Europa in maxillo facciale. Qualche ragazza, dai, l'ho rimorchiata ancora, ma non rimasto il posto.
1: Vuol dire che sei ancora sei un bel ragazzo ancora, dai.
2: Sì, questo lo dico. Però lì così, proprio una strage, capito? Io sono, puoi immaginare, ma sono arrivato in pronto soccorso morto, il cuore non batteva più, mi hanno dovuto rianimare, mi hanno salvato la vita di un pelo, grazie. E poi sono anche rimasto in coma, perché insomma non si pensava ce l'avessi potuta fare, perché insomma ero messo veramente male. Però dopo 8 giorni hanno fatto sto tentativo, o la va o la spacca, proviamo, insomma, ci dovrà. Mi sono risvegliato,
1: ecco.
2: È andata bene. E mi sono risvegliato a una vita nuova.
1: La seconda vita di Alessio.
2: Esatto, ma in quel momento non lo sapevo ancora, non me ne rendevo conto. È stato un piano piano, no? Nel senso che due cose particolari. Forse riesco a dire solo la prima oggi, ma la prima cosa che ho visto è stata vedere tutte le persone che conoscevo intorno a me, dai miei cari, amici, parenti, che piangevano per me. Cacchio, Giuseppe, guarda, straziante vedere qualcuno che soffre per te, cioè dici, ma no, sono io quello che devo soffrire, cosa è successo a me? Come, cioè, forse lì per la prima volta ho compreso che la nostra vita è legata alla vita di altre persone, siamo, come dire, collegati, siamo uniti. Sto parlando di rispetto per la nostra vita e per quella degli altri, che è legata alla nostra. Ti devo dire che in quel momento ho provato una sensazione fantastica, perché mi sono detto, caspita, siamo intrecciati gli uni agli altri, come se fossimo cellule di uno stesso organismo. Mi sono sentito parte di altre persone.
1: Diciamo che è stata un'iniezione di soprattutto di volontà e soprattutto di piacere, che dici, ma sono qui, che bello.
2: Sì, sono qui, ma la mia vita vive dentro altre persone, sono responsabile anche di questo. Meraviglioso. Che però questo momento di gioia è stato subito, come dire, buttato giù dall'aver compreso cosa mi è accaduto. Sai, volevo alzarmi, non riuscivo ad alzare altro che le spalle. Ho capito che c'era qualcosa che non andava, e anche se i dottori non volevano parlare, dirmelo subito, io sono un rompiballe, quindi certo. Quel dottore quel giorno l'ho fatto parlare, ma mi ha risposto tipo, Alessio, è finita, hai rotto la schiena in modo così grave, il resto della tua vita probabilmente sarà sulla sedia a rotelle.
1: Ma oggi effettivamente che fa di bello Alessio Tavecchio? Cosa insegna, qualcosa ad altri? Cioè, quali sono i tuoi presupposti, quali sono i tuoi sogni per il futuro, come anch'io ce n'ho dei sogni, magari in maniera diversa, comunque sono, si collimano, insomma. Raccontaci del, di cosa pensi, di cosa fai di bello.
2: Ma guarda, io tornato dalle Olimpiadi ho riscoperto tutti questi valori, questo me stesso e il desiderio quello di condividere, quindi ho creato una fondazione che porta il mio nome, Fondazione Alessio Tavecchio. C'è un sito che è alessio.org dove vogliamo realizzare un centro polifunzionale affinché le persone possano usare e conoscere questi strumenti per reinserirsi completamente nella società. Vuole dare una continuità alla fase ospedaliera, come? Con quegli strumenti che per me sono stati vincenti. Insomma, io ho condiviso quello che, insomma, ha funzionato nella mia vita, cioè il lavoro, lo sport, la vita indipendente e un adatto sostegno psicologico che va ricercato e maturato nel tempo senza mai fermarsi. Puoi capire che stiamo parlando di costruire un centro sportivo con un centro residenziale, con alcuni locali dediti alla formazione per l'inserimento lavorativo e tutta la parte di medicina naturale, riabilitazione che vada a, come dire, attraverso lo sport a dare anche quel sostegno psicologico, fisico necessario per il benessere. Che poi uno è seduto, sdraiato, in piedi, la gamba, il braccio, cioè l'importante è che sia un punto di riferimento aperto a tutti, cioè non per disabili e basta. Cioè, non so, perché uno continua a fare un corso di computer, lo facciamo seduti in piedi. Uno vuole fare il corso di cucina, c'è un ristorante anche aperto al pubblico, seduti in piedi. La residenzialità chiaramente è solamente per le persone con disabilità anziane, quindi specifica, però tutto il resto delle attività, come quelle sportive, sono aperte al pubblico. Oggi non abbiamo ancora costruito, 15 anni, io non ho ancora messo la prima pietra, ma è un progetto grande, un sogno grande e ci vuole tanto tempo e tante energie, però sono quasi vicino.
1: Allora, io, pensi che arrivi presto questa prima pietra? Ci potrò essere anch'io a questa prima pietra?
2: Assolutamente, però non faccio più pronostici di tempo, no, perché mi hanno sempre fregato. Ma guarda, stiamo parlando di tanti soldi, ma il problema non è quello. È la burocrazia e la politica maledetta che ostacola sempre, cambia, si deve rifare da capo una volta che un'amministrazione cambia bandiera. È agghiacciante, non c'è una continuità che guarda il cittadino, anche perché non è che devo fare un albergo, c'è un qualcosa di riferimento, aperto a tutti, un centro innovativo per quello che è la sua visione. Io ci metto anima e corpo, un bello staff che mi aiuta. Intanto incontro i ragazzi delle scuole, gli parlo del valore della vita attraverso anche la sicurezza stradale, cioè che quella vita che gli serve per un sogno se la devono proteggere per strada, perché la strada è il posto più pericoloso per la vita e la salute di un giovane oggi.
1: Certo.
2: Ma ti dico un'ultima cosa per salutare un po' tutti gli amici della radio. Io sto vivendo forse l'esperienza più bella della terra. Certo, avrei voluto tanto camminare, ma oggi vivo un qualcosa che forse è ancora più grande. Ho conosciuto l'amore di una ragazza stupenda e sto imparando a fare il papà. Ho due bambine piccole, due fanciulle. Sono beato fra le donne e ecco, mi rendo conto di quanto sia impegnativo imparare a fare il papà, ma l'amore vince sempre, supera ogni barriera.
1: E salutiamo allora queste tre donne della tua vita a questo punto.
2: Florinda, mia moglie, Asia, la prima che ha 8 anni, e Alice che ne ha 5. Ed è un fervolino, tutta sempre è la forza della natura anche lei. Sono proprio contento e questa gioia la voglio condividere con tutti voi.
1: Grazie Alessio, veramente. Ciao, abbiamo Giuseppe. Condiviso di situazioni bellissime, angoscianti, ma allo stesso tempo che hanno dato coraggio a tante persone che veramente hanno bisogno di tanto coraggio, perché vivere è difficile, ma con te oggi abbiamo visto che si vede oltre il di là, si vede di più, si vede meglio. Ciao Alessio, buona settimana, ciao. Alle prossime, ciao.
2: Grazie anche a te, un abbraccio forte, ciao, ciao a tutti, ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Cristian Paladino. Pronto Cristian? Pronto?
2: Buongiorno.
1: Come va? Tutto bene? Che si dice di... Ho capito. Abbiamo avuto un problema con Cristian, mamma mia, cosa è successo? Vediamo. Capitano i problemi. Pronto Cristian, la diretta ha sempre dei problemi, mannaggia, sei caduto ma siamo tornati subito in pronto.
2: Sono caduto, non mi sono fatto niente per fortuna, eccomi qua.
1: Non è un problema. E allora, dunque, stavamo dicendo della mattina che è un po' difficile svegliarsi, ma tu ti svegli sempre già perché vai al lavoro, no?
2: Sì, sì, bene o male sono preso il tavolo, perché lavorando bene o male...
1: Vogliamo dire dove lavori? Tanto non è che si fa pubblicità a qualche azienda.
2: Io lavoro in un istituto di credito.
1: Bancario.
2: Esatto.
1: Bene, allora se abbiamo bisogno di soldi veniamo a te.
2: Esatto, senza indugio potete. Esatto.
1: Possiamo venire. E allora però Cristian Paladino è un non vedente come me. Io scherzosamente la mattina dico buongiorno dal vostro Cecantibus, quindi ti faccio fratello.
2: Anche da parte mia, bravo fratello, vedo che...
1: sì, tutto sommato. Anche perché la vita bisogna prenderla con filosofia, anche se insomma tutto sommato qualche giorno fa qualcuno ha detto che è felice di non vedere, su questo non sarei d'accordo, perché insomma tutto sommato la vista è una cosa importante e dà molto.
2: Beh, se tu consideri che l'80% delle cose lo fanno con la vista, in effetti sì, però... Secondo il mio punto di vista, e scusa il gioco di parole,
1: sì, secondo il tuo punto di vista,
2: c'è due alternative: o ti spari e va avanti, di per cui preferisco la seconda.
1: Andiamo avanti. E allora andiamo sul punto Dolenz. In genere, oltretutto, come a te capiterà, spesso le persone hanno un po' soggezione a chiedere: ma sa, chissà perché non vede, perché non c'è. Magari se c'è un amico vicino lo chiedono all'amico: ma sai perché non ci vede? E tu, invece, noi chiediamo a loro.
2: È la cosa più terrificante, perché chiedono a loro, non chiedono a noi.
1: Ecco, anche perché poi, tra l'altro, a noi comunque non è che ci faccia piacere, ci fa piacere che lo chiediate, perché oltretutto serve anche agli altri come monito, come aiuto, perché potrebbe essere che in un futuro qualche amico loro potrebbe avere gli stessi problemi, o loro stessi potrebbero avere i nostri problemi, perché purtroppo la vita è qualcosa che gira un po' per tutti. Quindi, e allora diciamo subito, Cristian, abbiamo girato un po' attorno all'osso, com'è che tu non hai visto, quando te ne sei accorto, com'è successo, raccontaci un po' di te.
2: Ma fondamentalmente io sono nato tra virgolette orbo assoluto, nel senso che sono nato non vedente dalla nascita, perché in pratica, da quanto mi hanno raccontato, essendo nato prematuro di 6 mesi e mezzo,
1: la voglia di nascere praticamente,
2: esatto, la troppa fretta di venire al mondo per rompere le balle
1: giustamente
2: ha causato una, il termine un po' completo, una fibroplasia retrolentale, non lo so dire anch'io, e il troppo ossigeno ha causato praticamente la letteralmente bruciata la retina, di per cui sono...
1: Sei nato senza luce, proprio come dicevano i Dick Dick.
2: E senza luce no, cioè sì e no, nel senso che io comunque la luce un pochino adesso riesco a distinguere, chiaro il buio, luce accesa, luce spenta, tutte queste cose.
1: Ma al di là di quello, i colori, per te i colori invece no?
2: Colori purtroppo nada de nada.
1: Niente colori.
2: Niente colori.
1: Ecco, perché poi tante volte ci si chiede, ma è meglio averli visti sti colori o non averli visti? Tu secondo te di che idea sei?
2: Secondo me sì, perché comunque uno che l'ha visti sa come sono. Studi, dice uno che il verde è il verde, per dire un prato verde lui sa com'è.
1: Certo.
2: Noi purtroppo, io ti parlo di me, dico sei prato verde, ok, prendo atto.
1: Prendi atto, anche se tocchi il prato, anche molti dicono ma sai il rosso è il caldo.
2: So che è il caldo, esatto, ecco, il sole, però è difficile da associare.
1: Sì, è difficile, anche se molti, soprattutto molti psicologi cercano di fare queste associazioni, le nuvole con l'ovatta.
2: Sì.
1: Audio, però sono secondo me un po' fantasiosi.
2: Condivido,
1: in concreto. Come ad esempio sono anche fantasiosi quelli che dicono che i non vedenti possono dipingere con i colori. Un non vedente assoluto.
2: Correre Non lo so, però penso che ci sia gente che lo fa, perché
1: beh, sì, se lo fa, però io dico che asteniamoci un po'. Allora, parliamo ancora di te, perché il tempo, sai, corre qui, vabbè, che abbiamo dopo la nascita, quindi ti sei accorto che eri un po' diverso dagli altri bambini già quando andavi all'asilo, tu pure, insomma, ti hanno portato.
2: Sì.
1: Cosa ti ricordi di dei momenti di asilo?
2: Ma piuttosto spensierati, via, anche perché ho fatto un anno di asilo in più, a quanto mi hanno detto, per imparare il braille, a quanto mi hanno detto poi.
1: Però comunque, diciamo, con gli altri bambini eri integrato, sì, oppure eri un po' isolato?
2: No, da come l'avevo io abbastanza integrato, poi vabbè, le beghe sono dappertutto, cioè problemi tra virgolette sono dappertutto, quindi penso che, però come integrazione sì, direi che ero abbastanza fortunato, ma anche nel proseguo, diciamo, della vita, così sono sempre stato abbastanza integrato, ecco. Da quel punto di vista non mi lamento.
1: Ecco, ma che altri hobby hai in sintesi?
2: La musica piace tanto, anche per esempio la fotografia, però non è che sappia, so che è un'arte. Poi un'altra cosa che mi piace è viaggiare, piacerebbe tanto viaggiare. Tipo,
1: ti piace andare all'estero?
2: All'estero sì, sono andato a Parigi una volta adesso per andare a suonare, così, ma non a, sono andati io e dei miei amici così per diletto, per divertirci, e siamo andati a Parigi, abbiamo fatto 3 giorni, stupendo, non ho mai andato. Vabbè, di solito andiamo in Svizzera perché abbiamo i cugini, così, e quindi ogni tanto si va in Francia, si va dappertutto, insomma, si gira un pochettino. Sono stato in America quando sono stato operato, insomma, 2 o 3 volte. Ho girato un pochettino. Ecco. Sono andato in Spagna perché la adoro, letteralmente. Sono stato 2 volte in Fiera Spagna, e se potessi andare andrei molto volentieri.
1: Ecco, la Spagna ti piace, quindi.
2: La Spagna l'adoro, cioè è una cosa incondizionata, proprio stupendo. Mi sono trovato bene la prima volta, anche la seconda volta, dico.
1: E hablas spagnolo oppure no?
2: Oh, pochito.
1: Inglese invece sei messo come me. Io l'inglese, per esempio, non so un H, a parte
2: love you,
1: non so niente. In inglese proprio siamo messi male. Infatti, non a caso, nella mia trasmissione faccio fare solo richieste italiane, a meno che qualcuno non ne annuncia.
2: Quando... qualcosa in napoletano, ogni tanto, no, sì.
1: No. Cosa in napoletano? No, cerco di. A parte Pino Daniele, però alcuni napoletani.
2: Internazionale, dai, non puoi dire di no a Pino Daniele.
1: Sì, però ci sono alcuni autori che non è che prediligo molto, anche se qualche volta me li richiedo e mi tocca metterli, tipo il Gigione Nazionale, insomma.
2: Quello no, quello neanche, in effetti neanche
1: così. Certo. Bene, quindi giochi a scacchi?
2: No, sinceramente no.
1: No, non giochi a scacchi. No, perché tra le tante cose che io faccio gioco anche a scacchi. No,
2: giocavo a Torbal con la scuola dei Cecati quando ho fatto il corso di centralino, ecco. Abbiamo fatto un torneo, abbiamo vinto, sarà stata sfiga, però abbiamo vinto.
1: Però potresti iniziare a giocare a tennis, è un bello sport il tennis, potrebbe essere una
2: guarda, quando mi incuriosisce, nel senso che
1: visto che da Como a Milano non siamo tanto lontani, per l'anno prossimo potresti fare un pensierino, così almeno ci vediamo ogni tanto, perché io
2: se non ci vediamo c'è la luce, ragazzi.
1: Perché io gioco sia a tennis che a showdown, quindi mi occupo di questi due sport.
2: Showdown ne ho sentito parlare, ma non ho le tipo tennis è
1: un bello sport, molto, cioè lo showdown lo diciamo sempre,
2: ci sono anche i tornei, quello sì.
1: Sì, proprio in questi giorni ci sono stati i tornei, ne faremo altri, quindi per l'anno prossimo ti terrò d'occhio e ti costringerò a iscriverti al tennis.
2: Ci provo. E poi viene il comitato del tennista, non sono più un cavolo.
1: Vabbè, ma anch'io suono, però anch'io. No, il gomito del tennista ancora non ce l'ho, e poi non ho
2: esatto.
1: Bene. Allora abbiamo parlato di tante cose con i nostri.

0: Cristian, purtroppo il tempo è quasi finito, io ti...
1: Il tempo è tiranno, porca miseria.
0: Come saluti i nostri ascoltatori, va? Ma tu c'hai un'email, un sito, qualcosa dove qualcuno, se ti vuoi, se è stato colpito dalla tua voce, ti può scrivere? Ah, ma a proposito, tu sei sposato?
1: No, cara.
0: Siamo fidanzati?
1: No, non c'è la gonnellina, smettila.
0: Va bene. E allora, vuoi lasciare un tuo indirizzo se qualcuno ti vuole scrivere mail?
1: Beh, pasticcino alla pera @gmail.com.
0: Così, no. No, è un modo come per dire no, lasciatemi in pace. Vabbè, d'accordo, se qualcuno ti cerca darò il tuo numero di telefono. Va bene, d'accordo, nemmeno, d'accordo. Senti, io ti ringrazio di essere stato con noi.
1: Ringrazio tutti quanti voi.
0: Spero che vieni a trovarci ancora qualche altra volta e così.
1: Ma sicuramente sì. Ancora.
0: Grazie Cristian, le prossime volte ti ringrazio, buona giornata.
1: Grazie, ciao. Un saluto a tutti quanti voi e a presto.
0: Ciao.

Amici miei, buon alba, Alba, un saluto anche a te, Alba. Benvenuti ragazzi, Disabili International, oggi è giovedì 6 agosto 2026, in onda rigorosamente in syndication, grazie a Disabili International. Oggi vi racconterò una storia meravigliosa, secondo me. A me ha commosso, un bambino autistico e il suo cagnolone, un cagnolone con delle caratteristiche. Iniziamo così, grazie a tutti ragazzi, vai che si va, via!

0: Bam bam, bambina.
1: Parliamo di animali. Gli animali, lo sappiamo, fanno bene a tutti, grandi, piccini, bambini e soprattutto alle persone con qualche disabilità, dall'autismo a disabilità varie ed eventuali. Mi vengono in mente i miei amici non vedenti, non tutti ma tanti hanno il cane guida. Ovviamente il cane guida in base alle razze, perché non tutti i cani possono essere addestrati per fare il cane guida. Questa è una storia veramente meravigliosa, è di Timmy, è un alano. Un alano è nato in Australia con due importanti disabilità, quindi già il cane ha qualche caratteristica. È sordo e ha anche problemi di vista. E poi c'è Esgra, invece, che è una bambina e un bambino di 5 anni, autistico. Quando Tony è arrivato in famiglia, nessuno però immaginava che tra loro sarebbe veramente scoccata la scintilla. La cosa più sorprendente è che Tommy, il cane, quindi, spontaneamente si sdraia sul petto di Esgra, quindi offrendogli una presenza rassicurante che aiuta il bambino a calmarsi nei momenti difficili. Inoltre, gli permette di toccargli le orecchie, un gesto che per Extra rappresenta un importante bisogno sensoriale. Secondo i genitori, il cane risvela questa attenzione quasi esclusivamente al bambino. La mamma di Esgra racconta anche che quando Timmy, il bambino, tende a vocalizzare o a cantare più spesso, non perché il cane curi l'autismo, ma perché gli offre un ambiente in cui si sente al sicuro, al suo posto. Quindi pensate che potere ha questo cane nei confronti dell'essere umano. C'è Filiberto, ciao Simone, allora mia cugina è autistica, con il suo cagnolino sono sempre insieme, quando c'è qualche problema il cagnolino lo sente ancora prima e sicuramente mia cugina si sente protetta. Il bello degli animali, c'è un veterinario che ci scrive, ciao Alfonso. Simone, una storia veramente interessante, meravigliosa quella che ci ha raccontato. Io da veterinario ti posso semplicemente dire che i cani hanno una sensibilità molto più spiccata rispetto ad altri esseri viventi, è proprio così, perché sicuramente ci danno anche la possibilità di sentirci protetti. Il cane fa compagnia, allora anzitutto il cane è un impegno, cioè adesso non stiamo lì a dire, perché noi siamo proprio nella campagna di anti-abbandono degli animali, ecco perché comunque d'estate ancora c'è qualche cretino che non ha capito che i cani si possono portare, anzi va benissimo portarli, perché comunque molte strutture li accettano i cani. Quindi è questo da ricordare. E poi il cane non è opportunista come l'essere umano. A volte l'essere umano lo tende un po', no? Questa cosa del sì, tanto che me ne frega a me. Il cane no, il cane è colui che non ci tradirà mai. Ciao Simone, è veramente una storia veramente commovente, non soltanto per le persone disabili. Mia madre, da quando è morto mio padre, si è affezionata tantissimo al nostro cagnolino Jack Russell e le dà un immenso amore infinito. Quindi sicuramente gli animali hanno più intelletto e cuore di noi. Hai perfettamente

Torniamo a parlare di Microsoft, che sta veramente facendo e tentando il tutto per tutto per spingerci comunque a Windows 10. Allora, sappiamo che Zorinos sta mietendo vittime, comunque per quanto concerne tutti coloro che hanno per tutti gli sviluppatori di Microsoft, perché lo sappiamo, il 36,5% degli utenti che avevano Windows 10 hanno fatto comunque continuare a vivere il loro computer che magari non supportava Windows 11. Quindi Zorinos ci sta mettendo Linux veramente del suo. Tant'è vero che le versioni ESO sono ormai prorogate, l'aggiornamento ESO, non quello grafico, ma di protezione per Windows 10 almeno fino al prossimo 2027, fino a ottobre. Però insomma, Microsoft però ti dà i campanelli d'allarme, perché OneDrive su Windows 10 sta entrando nella fase finale, quindi di release e scadenze importanti di Microsoft. Allora, il 14 ottobre dello scorso anno, tramite il supporto standard di Windows 10 fino al 13 ottobre 2026, gli utenti privati ovviamente possiamo continuare a ricevere gli aggiornamenti di sicurezza ESU, che appunto verranno, sembrerebbe, estesi fino al 2027, anche tramite l'opzione gratuita, quella di Windows ovviamente. Dal 13 ottobre 2026 Microsoft interromperà il supporto però di OneDrive su alcune versioni di Windows non più supportate in client desktop, non riceverà più aggiornamenti. Con il tempo la sincronizzazione potrebbe smettere di funzionare correttamente, l'accesso ai file tramite browser ovviamente è garantito. Allora, questo è quello che si legge nella nota. A che ti serve OneDrive? Anzitutto, se fai il nostro lavoro, cioè mi viene in mente ovviamente una persona che come me condividiamo il materiale, ci sentiamo con Giuseppe. Giuseppe, allora guarda che questa mattina che ne so, c'è questo argomento, oppure i vari ci vengono chiesti i vari clock al sottoscritto. Sì, sicuramente sì, i vari clock piuttosto che i materiali MP3 per le pubblicità che sentite in radio e in TV. Quindi dove vai a condividerlo? Nella nuvola, quella condivisa, il cloud in inglese è assolutamente nuvola. Allora c'è da dire assolutamente, come dice Patrizia, che me ne frega a me, io passo da browser. Sì, è quello che stavo pensando di fare anch'io, sicuramente sì. Per tutti coloro che hanno un'azienda, una ditta privata, ancora c'è la possibilità di usufruirlo, perché c'è l'aggiornamento quello aziendale. Ecco, OneDrive è già installato nel sistema operativo Windows. Ciao Federico, sì. Magari tutti voi che non lo sapevate, semplicemente perché non lo usate. Se non si lavora in team è un po' come Google Drive, è come, mi viene in mente, Dropbox. Ecco, sono questi cloud che ti permettono anzitutto di archiviare con delle password, con il key generator, piuttosto che delle chiavi di accesso anche doppie, perché insomma ci puoi caricare quello che ti pare, non soltanto le foto, non soltanto i documenti, ma anche cose magari importanti. Ecco, vi ricordate l'anno scorso quando fu craccato, mi sembra, se non vado errato, uno di questi cloud proprio in Inghilterra, se non vado errato, però confortatemi. Milioni di dati di persone erano a rischio, perché praticamente ci possiamo mettere di tutto. Ecco, la cosa meravigliosa è che con questi cloud, essendo già installati o preinstallati come OneDrive, ma gli altri si possono installare in un secondo momento come Chrome piuttosto che Dropbox nel computer, succede che lo vedi proprio come cartella stessa del computer, come fosse documenti, immagini, musica. Vedi la cartella Dropbox piuttosto che Google Drive e quant'altro, ci navighi dentro senza passare da browser. Ora, ci sta, e molti di voi lo stanno dicendo, Simone, io l'ho quasi sempre usato sul browser, anche perché il mio computer penso che mi sta lasciando lo spazio, è quello che è. C'è da dire ovviamente che se il computer non ha una buona forma di memoria, il cloud ogni volta che va a fare il backup ti riempie la memoria interna della RAM del computer.

sulla sigla ve l'ho detto, questo caldo ti fa veramente venire l'esaurimento nervoso. C'è qualcuno che secondo me, beh, non siamo in fascia pubblicitaria, al Pinguino, sì, ho capito, però dopo te lo devi portare, dipende quanto è grande la casa. Però certo, ci si organizza come meglio si può. Ventilatori, comunque, secondo la stima di Associazione Consumatori, gli italiani si torna al ventilatore, te lo porti magari in camera non piantato davanti, e buonanotte a tutti. Però c'è un articolo che esce stamattina veramente molto interessante, che parla della depressione d'estate. Ovviamente si parla di depressione, se già ci sei predisposto basta veramente una cruna di cavallo per farti cadere in depressione o comunque per i pensieri un po' negativi. Comunque si tratta di una forma di depressione affettiva stagionale che si manifesta in modo opposto rispetto alla nota depressione, quella invernale, colpendo le persone proprio durante i mesi più caldi. Allora, anzitutto, che cos'è e come si manifesta questa depressione estiva? Vediamo un po'. Anzitutto, mentre la depressione invernale tende a causare delle letargie o sonnolenza, piuttosto che aumento dell'appetito, la depressione quella estiva si presenta spesso come una forma agitata di malessere. I sintomi principali quali sono? Insonnia, sonno frammentato, irascibilità, ansia, depressione, attacchi di isteria, irrequietezza e talvolta anche rabbia, perdita di appetito e di peso, un profondo senso di stanchezza emotiva e morale. Ovviamente, lo ripetiamo, se già ci soffri di depressione, di attacchi di panico, comunque di attacchi di ansia, beh, queste fanno parte comunque purtroppo della tua vita, ed è per quello che, come diciamo sempre, in tempo zero entourage, sì, fatti curare, ecco, sì, fatti aiutare. Perché c'è ancora, ne siamo nel 2026, tanta paura nel dire posso avere bisogno di curare il mio corpo, ma anche la mente. Cioè, abbiamo un po' ancora questo, no, questa paura, questo senso pudico che secondo il mio punto di vista non ha né capo né coda. Comunque il disturbo nasce da che cosa? Dall'interazione dei fattori biologici, ambientali e psicologici. Ad esempio, la luce come fattore di stress, l'allungamento delle giornate e l'eccesso di luce possono ad esempio alterare i ritmi circolanti e influire sulla produzione di melatonina, disturbando il sonno. La temperatura elevata e l'umidità, diciamo quella notturna soprattutto, prova la psicologia in dura prova, aumentando la vulnerabilità emotiva. Ecco, l'estate impone quasi un obbligo di felicità e di spensieratezza. Che bello, le giornate sono più lunghe, dai usciamo, dai andiamo, dai, invece c'è gente che non c'ha minimamente voglia di farlo, invece di dire no, non c'ho voglia, poi cadere, ripeto, se uno c'è predisposto o ci soffre, si può cadere in depressione semplicemente perché non ti senti adeguato e ti chiedi ma come mai, ma tutti sono felici, che c'è l'estate, tutti vanno al mare, in vacanza, in montagna, al mare e quant'altro, io perché non sono felice? Non ti devi sentire in colpa, te lo dice anche l'articolo. Il confronto con le vite degli altri, quindi basta con questo social media che mostrano vacanze, divertimento, genera un forte discrepanza con il proprio vissuto interiore, creando appunto una sorta di corticcia emotiva. Ecco, la sospensione della routine quotidiana, perché il lavoro, delle attività abituali, può provocare ad esempio un senso di vuoto o di disordine. Ci sono però dei consigli di cui tra poco vi parlerò, dei consigli per cercare di sopravvivere e di sopravvivere a questa patologia e soprattutto per cercare di trovare la soluzione. È questo quello che conta.

Vedi che tanti ascoltatori, insomma, no, nella pagina ufficiale e nei social. Eh sì, Simone, mi ci ritrovo veramente tanto. Dopo la morte di mio figlio, ciao Claudio, non ha più senso nessun tipo di stagione. C'è Filiberto che scrive: Simone, pensavo di essere solo io, di innervosirmi e di sentirmi un po' giù durante il periodo estivo, mentre gli altri sembrano tutti felici. Sembrano, perché io ve l'ho anche detto più di una volta, a me sto caldo mi fa venire veramente l'agitazione. Non mi dà fastidio l'umidità, che devo fare? Allora, ci sono dei consigli comunque. Anzitutto, riconoscere di non giudicarci per quelli che siamo. Allora, accettare che non si è obbligati a essere felici solo perché appunto è estate e riduce la pressione sociale e quindi interrompi il ciclo delle relazioni estive. Anche in vacanza, mantenere una minima routine aiuta a non perdere del tutto la bussola. Limitare l'uso dei social media per evitare appunto paragoni frustranti con diciamo queste star, ecco, le star del web. Non fermarsi a fare cose solo perché si devono fare, quelle d'estate, ma assaggiare quello che ci dà, quello che abbiamo voglia noi di fare, non quello che vogliono fare gli altri. Mantenere orari regolari ed evitare sfasamenti eccessivi, perché un sonno disturbato appunto amplifica l'irritabilità. Il momento che appunto ci comprime di più delle regole dell'uomo, appunto perché sia prodotto ore fisiche senza sforzi eccessivi. Evitare quindi l'isolamento totale, preferendo la compagnia di persone con cui ci si sente realmente a proprio agio. E poi dedicarsi a momenti di rilassamento o anche di rilassamento per poi provare a stare meglio. Prestare attenzione a quanto il malessere incide sulla qualità e la quantità della quotidianità stessa. Se il disagio diventa ovviamente pervasivo o comprimente, il funzionamento quotidiano è fondamentale. Rivolgersi ovviamente a chi? Ad un analista. Ecco, ve lo dicevo poco fa, non c'è paura, non c'è vergogna, easy, scialla, perché bisogna chiedere aiuto. Se qualcuno magari dice io da solo non ce la faccio, e allora va bene così, magari si affrontano anche determinate dinamiche, che non fa mai male. Franco, allora ciao Franco, oh Franco, ve lo ricordate? Meraviglia. Franco, allora ciao Simone, per favore leggi questo messaggio, mi ci ritrovo in tutte queste casistiche, effettivamente, semplicemente perché a me tutta questa euforia estiva mi dà la depressione. Ciao Filiberto, assolutamente no, l'estate mi piace, non mi dà molto fastidio neanche l'umidità, per me fosse sempre così sarebbe bello. Allora guarda, trasferisciti tu, non farci trasferire noi che magari la vediamo così, che siamo esauriti con questo caldo, abbi pazienza. Il caldo fa 90, ragazzi miei, fa anche 40, mamma mia. Amici, vi auguro buon weekend, visto che con me ovviamente ci risentiremo il prossimo martedì. La linea passa immediatamente dagli studi Ombre di Monteleone d'Orvieto a Milano, Le Roi 24orenews.it, ai miei amici che siete voi, cari collaboratori di Giuseppe Cesena. E allora, carissimi, ci sentiamo il prossimo martedì. Buon weekend, rimanete incollati a Disabili International, il Morning Show. Ciao!

0: Sta per andare in onda Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso, con Stefano Manenti.
1: Benvenuti ad Artisti di Stefano Manenti, seconda stagione. A voi, in conduzione, Stefano Manenti.
2: Buonasera, bentornati, ma che meraviglia, addirittura in pompa magna la presentazione ufficiale in diretta del nostro regia, del nostro regista. Già cominciamo con le prime paperelle qua qua. Allora, quindi in regia Antonello Santoni, e lo ringrazio con un virtuale abbraccio, perché è di là, dall'altra parte del vetro. In realtà di fronte a me ho un bellissimo muro portante, quindi ecco, speriamo che ci porti verso questa meravigliosa puntata. Do subito il nostro mega numero di telefono, il telefono dei sogni, il telefono di Danto Radio, 392-4597-945, e lo ridirò con molta calma, 392-4597-945, il telefono, il numero di telefono magico per interagire con noi, per i vostri messaggini scritti oppure vocali. Di chi parleremo oggi? Parleremo di un artista molto molto importante, molto molto di nicchia, lasciatemelo dire, un artista che è praticamente in attività già dal 2007 e che ha già all'attivo 6 album pubblicati, ma ha tante tantissime collaborazioni. Lui, classe 1981, ha 44 anni, e stiamo parlando di Antonio Diodato, in arte Diodato. Allora, abbiamo 8 brani, quest'anno ci sarà qualche piccola novità, e direi a questo punto di cominciare con il primo brano.
3: Il significato di adesso di Diodato è un dialogo interiore sull'incapacità di vivere presente, un dialogo influenzato dal passato e da distrazione. La canzone è un invito a contrastare questa difficoltà, invitando a non ripetere gli stessi errori e a concentrarsi sul momento presente. Ha partecipato nel 2018 al Festival di Sanremo con Roy Baci.
4: Dici che torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera.

0: State ascoltando Artisti.
1: Grazie a Maurizio per questa stupenda introduzione, grazie veramente di cuore. Come ci ha detto Maurizio, Sanremo 2018 con Roy Paci. Tra le curiosità, pensate che Mina ha definito questo brano il miglior brano del Festival di Sanremo del 2018. Complimenti a Diodato. Ma continuiamo questo nostro percorso musicale. Il prossimo brano ve lo introdurrò io e il titolo è Fino a farci scomparire. Quando ho ascoltato questo brano ho detto: ma è veramente un'esplorazione del distacco, della trasformazione di un legame e del modo in cui il tempo può rendere la fine di una storia un nuovo inizio. Perché se ci pensiamo bene, un rapporto d'amore finito può trasformarsi e diventare per entrambi nuovi punti di forza. Quali? Sicuramente la partenza, cioè l'accettazione della fine. Ma l'altro punto estremamente importante, almeno secondo il mio pensiero, è saper usare il potere del tempo come una cura capace di farci guarire, di sanare le ferite e di superare le incomprensioni, prendendo in seria considerazione quello che noi dimentichiamo sempre, cioè il passato. È dal passato che si cerca di non sbagliare più.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Ma quanto è bello questo brano, mi piace tantissimo. E dovrebbe essere il secondo estratto del quarto album rieditato dal titolo Che vita meravigliosa, sicuramente uno degli album che è arrivato più facilmente al grande pubblico, un brano che ha venduto, pensate, oltre 35.000 copie. Bene, io spero che vi stia piacendo questo inizio di programma, ditecelo con i vostri messaggi vocali oppure con i messaggi scritti se siete un pochino più timidi. Il numero da digitare è il 392 4597 945. E a questo punto io direi di andare verso il terzo brano.
2: La mia terra è uno dei brani più toccanti di Diodato, con cui ha vinto il David di Donatello per la migliore canzone originale presente nella colonna sonora del film Palazzina Laff. Si può notare nel brano un'estrema cura di ogni dettaglio tecnico, musicale, linguistico. Diodato rende omaggio alla sua terra natia, Taranto, in un modo poetico, struggente. Emerge il disincanto per una terra martoriata dal disastro ambientale causato dalla scellerata gestione dell'Ilva, dalla paura della morte che alleggia in città, ma tutto questo lascia poi spazio all'amore profondo per la propria terra, alla speranza per un futuro di rinascita che emerge dall'immagine di fiori bellissimi che nascono in un campo minato.

0: State ascoltando Artisti.
1: Grazie di cuore a Lucia che ha commentato il brano La mia terra, e un ringraziamento particolare va a tutto il Diodato Official Fan Club, gruppo Facebook. Li ringrazio perché è da agosto che sto preparando questa puntata e loro sono stati veramente molto molto gentili ad accogliermi e a darmi, ecco, qualche dritta, qualche titolo. Spero che qualcun altro si possa palesare in questa puntata. Quindi grazie Lucia anche per le informazioni che ci hai dato in merito proprio alla vittoria del David di Donatello, il Nastro d'Argento musicale. Appunto, lo vogliamo ricordare, vinto dal film Palazzina Laff di Michele Riondino, mentre il brano La mia terra è la miglior canzone originale. Benissimo, allora andiamo avanti e mi raccomando, cercate di fare meno qualcosa che stavo ascoltando fuori casa, proprio dietro la parete del mio studiolo. Quindi fate meno qualcosa e sentiamo un po' l'introduzione.
2: Fai rumore di Diodato. Il brano è una struggente dichiarazione d'amore, di assenza. L'artista si rivolge alla persona amata che se n'è andata, ma la sua lontananza non ha portato silenzio. Al contrario, ha generato un rumore assordante nel cuore. Il paradosso dell'assenza che si fa presenza, del vuoto che si riempie, di echi, di ricordi, di parole non dette. Ogni cosa intorno sembra amplificare quel rumore interiore. Un gesto, un luogo, una canzone, persino il silenzio stesso diventa fragoroso. È come se il mondo intero parlasse di lei, come ogni suono fosse un richiamo, una ferita che pulsa. Il rumore non è solo acustico, è emotivo, viscerale, è il battito accelerato del cuore, è il pensiero che torna sempre lì, il desiderio di ricomporre ciò che è stato spezzato. Diodato canta con voce intensa, vulnerabile, trasformando il dolore in poesia. Il suo invito a fare rumore è un grido d'amore, una supplica affinché l'altro torni, affinché rompa quel silenzio che pesa come piombo. È anche un gesto di coraggio, dare voce ai sentimenti, non nascondersi dietro la paura, non lasciare che l'amore si dissolva nel non detto. Fai rumore è diventato un inno alla comunicazione emotiva, alla necessità di esprimere ciò che si prova, anche quando fa male. È una canzone che parla a chiunque abbia amato, perso, sperato. In quel rumore che resta c'è tutta la bellezza e la fragilità dell'essere umano.
3: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Ma che bello questo rumore, che bello e fantastico, ma che bello questo rumore, ma soprattutto che bella l'introduzione della nostra Daniela Pecchia, veramente molto molto bella. E i complimenti si estendono non solo da me ma anche da Maurizio e Giusi. Dice: ma dove li trovi tu questi commenti? Allora lo diciamo agli ascoltatori nuovi che ci stanno appunto e che stanno assaporando questa trasmissione, mi auguro tanti, tanti nuovi, soprattutto fan di Diodato, soprattutto fan del fan club. Allora, su WhatsApp c'è una chat che si chiama Il Mondo di Danto Radio. Se volete essere sempre aggiornati sui programmi, quindi sul palinsesto, scusate, quindi potete fare la richiesta e sarete naturalmente accolti nel nostro mondo, nel mondo di Danto Radio. E proprio dalla pagina WhatsApp leggo un bellissimo commento, sempre molto gentile, di Maurizio e Giusi. Stefano, hai fatto una scelta dell'artista da presentare questa sera veramente eccezionale. Tutti i brani sono meravigliosi, questi di Diodato, e io ringrazio naturalmente sempre il gruppo Facebook Diodato Official Fan Club, che insieme a loro ho potuto fare questa scrematura, questa scelta. Bene, allora, se la regia è d'accordo, so che abbiamo qualche messaggino di saluto, magari ne possiamo ascoltare qualcuno.
2: Ciao Stefano, buona serata e complimenti per il nuovo inizio di Artisti. Ciao, un saluto a Antonello, Daniela e tutto il gruppo. Ciao.
3: Buona domenica sera a tutti gli ascoltatori di Danto Radio e al salotto dell'artista questa sera. Stefano ha proposto il cantante Diodato, che ha un nome Antonio, ho letto, è un cantatore di gran talento senz'altro. Devo ammettere che lo conosco poco, ma ricordo che come nuova proposta nel 2014 a Sanremo ha cantato la canzone Babilonia. Ecco, non lo so se fa parte del programma. Comunque auguro a tutti quanti un buon proseguimento di ascolto e di serata. Un caro saluto da Donatella.
1: Benissimo, grazie regia per averci fatto ascoltare questi messaggi, e so per un dono comunque affidatomi dal Padre Eterno che in questo momento Francesca di Aosta e Giuseppe di Catania si sono proprio inseriti ad ascoltarci e si stanno chiedendo: ma come mai c'è questa possibilità di mandare i messaggi? Qual è il numero? Ve lo dico io: 392 4597 945, lo ripeto, 392 4597 945. Volevo dire che riguardo Fai Rumore, che Fai Rumore ha vinto di tutto, ha vinto prima del festival, ha vinto il premio Lunezia come miglior testo, poi ha vinto il Festival di Sanremo nel 2020, ha vinto il premio Critica Mia Martini, il premio della Sala Stampa di Lucio Dalla E insomma, ecco, chi più ne ha più ne metta, insomma, ha vinto tutto, proprio questo è un assopiglia tutto, è stato, quindi. Bene, andiamo avanti con la nostra scaletta, saliamo ancora il quinto gradino di questa nostra playlist e sentiamo un po' chi ce lo commenta.
4: Il significato di quello che mi manca di te. Di Diodato si riferisce al sentimento di perdita e nostalgia per una persona amata. La nostalgia, infatti, non è solo per la persona in sé, ma per l'intimità e le emozioni che si sono vissute insieme. La canzone ci racconta di come le ferite del passato e la paura delle emozioni possono creare barriere e di come sia difficile superare il dolore della separazione.

non te lo so spiegare, ma spero sia la stessa cosa.

0: State ascoltando Artisti.
1: E sayonara, sashimi, e sushi sushi, le bacchette, involtini in primavera. Questo era solo per dirvi che nel 2023 il nostro Diodato ha fatto un tour in Cina, ma pazzesco, dove hanno fatto anche questa versione in mezzo cinese di Fai Rumore. Pensate che ha tenuto due concerti in Cina, dimostrando una crescente apertura verso i mercati esteri. E non c'è solo la Cina. Immaginate che dopo l'Eurovision Song Contest, che è stato definito il vincitore morale, proprio con Fai Rumore, il brano ha avuto un forte impatto internazionale. Pensate, fino a portarlo ad esibirsi nella capitale del samba. In Brasile l'anno scorso ha tenuto concerti in diverse città brasiliane, ottenendo un grande successo. Però probabilmente il successo più clamoroso è quello cinese e brasiliano. Allora, io direi di andare avanti con la prossima canzone. E pensate, questo è un brano che a me piace moltissimo. E il titolo è Ormai non c'eri che tu. E questo brano significa che l'altra persona era l'unica cosa che contava o che rimaneva, soprattutto in un momento difficile o dopo la perdita di altre cose. È un'espressione di profondo legame e importanza che suggerisce che il mondo si riduceva all'unica presenza dell'altra persona. Ora vi faccio una domanda: è giusto che il mondo si riduca all'unica presenza dell'altra persona? Ma

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Oh, ma è arrivato un bellissimo messaggio al 392 45 97 945, lo ripeto, 392 45 97 945, dall'ascoltatrice Stefania, pensate, e dice: meravigliosa serata con i bellissimi brani di Diodato, è sempre un piacere ascoltarlo. Grazie Stefano Manenti, ma io ringrazio te Stefania, grazie a tutti gli amici che stanno ascoltando e che diciamo stanno prendendo diciamo con molta curiosità la musica di Diodato, insomma una musica decisamente poco, molto sottovalutata. Quindi magari nelle nostre prossime playlist avremo l'opportunità di appunto aggiungere la musica di Diodato. Il prossimo brano parla di tutte quelle occasioni che si ritengono perse, quelle parole non dette che fanno prendere alla vita una direzione diversa. Pensate che andando a cercare sul web ho trovato dei commenti proprio su questa canzone che dice: è così perfettamente classica da risultare irrinunciabile. Wow! E quindi io direi ascoltiamola.

0: State ascoltando Artisti.
1: Un saluto a tutti gli amici di Tanto Radio.
2: Che meraviglia di canzone.
1: Sapere che è ritornata Artisti. Un saluto Stefano Manenti. Un saluto a tutti gli amici che sono all'ascolto. Un abbraccio, Diodato, un artista che sicuramente di spessore a mio parere, ed è uno non solo ha successo in Italia, ha tanto successo in Italia, ma ne ha ancora di più all'estero. Non tutti sono a conoscenza di questa cosa, per cui è importante anche portare la musica nostra fuori dai nostri confini, oltre i nostri confini. Un abbraccio a tutti e buona serata. Alla prossima.
3: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio

0: 104 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del movimento apostolico ciechi.
2: Mi si scioglie la bocca, è l'ultimo brano che abbiamo ascoltato di Diodato, e come poteva mancare il messaggio del mio fratello Amedeo Circoli. Grazie Amedeo, per sempre come al solito, per la tua preziosa presenza, grazie per il tuo augurio, e non per il tugurio, per il tuo augurio che hai pensato. No. E allora volevo fare un fuori programma, visto che la regia nella persona di Antonello Santoni ha consentito, quindi durante il precedente messaggio della nostra amica Donatella del Brennero ha fatto riferimento a un brano che non poteva essere in scaletta, perché altrimenti la puntata sarebbe durata un giorno e mezzo. Il brano è Babilonia ed è una canzone che esplora le difficoltà e le scelte personali difficili affrontate durante un periodo di transizione di Diodato, ma io credo anche nella vita di ognuno di noi. Il testo si riassume sicuramente in tre punti: scelte difficili, cambiamento ed evoluzione e intimità. E allora regia, vai con Babilonia.

0: State ascoltando Artisti.
1: Evviva, evviva, che bella questa canzone. Grazie Donatella. Un saluto a tutto il Brennero. Chissà se farà freddo, farà freddissimo lì. Come no, come no. Oh, ridendo e scherzando, anche la prima puntata di questa nuova stagione di Artisti di Stefano Manenti, a questo punto io direi And Friends, è terminata. Ma manca una canzone. E poi ritorneremo per i saluti finali, quindi regia, vai!
2: Ciao Stefano, ciao, buona trasmissione, bella idea quella di proporre un cantante e le sue canzoni. E Diodato ha inciso veramente tante belle canzoni, una delle tante, quella che naturalmente sicuramente ascolteremo tra poco, è quella di Che vita meravigliosa. La vita è veramente meravigliosa. La vita è un intreccio di luci e ombre. Beh, è un'orchestra di suoni, pensa, un'orchestra di suoni, magnifico. E poi è meravigliosa la vita, non perché sia sempre facile, ma perché è in continuo divenire. Beh, naturalmente offrendoci ogni giorno la tela bianca di un nuovo inizio. Sì, quella tela che poi quella tela lì la chiamo il libro bianco che noi abbiamo ogni giorno a disposizione, e ogni giorno andiamo a scrivere in quel libro lì. E poi la vita è quello che noi scriviamo. La vita comunque è straordinaria, e ogni giorno bisogna dire grazie, grazie, grazie. Ciao Stefano, grazie.

0: State ascoltando Artisti.
1: Ed è terminata la prima puntata di Artisti di Stefano Manenti. Volevo ringraziare i commentatori e non i commendatori, ma nel mio cuore lo sono. Grazie a Maurizio Giusi, a Lucia Maramarco, Daniela Pecchia, Valentina Finotti, Maurillo Mauro Pedrazzoli, la regia fantastica e precisa come sempre è di Antonello Santoni. Ringrazio tutti gli amici di Danto Radio all'ascolto, in modo particolare alla nuova arrivata, e spero che abbia voglia di continuare ad ascoltarci, Stefania. Volevo ringraziare il supporto e la supportazione del gruppo Facebook di Diodato Official Fan Club, e a questo punto vi ricordo Artisti di Stefano Manenti @gmail.com, perché magari avete voglia di diventare i nuovi commentatori, volete ascoltare la musica del vostro cantante preferito, volete approfondire un altro cantante, un altro gruppo, mandatemi la mail artisti di Stefano Manenti @gmail.com. vi ricordo ancora il 392 4597 945, per cominciare già a pensare ai vostri messaggi. E vi dico subito che la prossima settimana, per tutti gli amanti della musica 80-90, beh, ce ne sarà, ci sarà da divertirci. Allora, appuntamento a Dio piacendo a domenica prossima, e ricordiamoci sempre che noi ascoltiamo la radio, noi amiamo Danto Radio. Buonanotte a tutti, a domenica, ciao!
0: Stefano Manenti ha presentato Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso.
2: Certo che Stefano, quando attacca, lui la fa lunga con i suoi cantautori. Questa mattina abbiamo rivisitato Diodato, e quindi a me non resta che mandare un brano che ascoltiamo adesso, di Donatella Rettore, che a un certo punto dice: chiamatemi solo Donatella, e quindi mandiamo questo brano e dopo vi saluterò. Donatella qui a Disabili International Radio, naturalmente ci sentiamo domani, che sarà un bel venerdì.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4.30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantipus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: oggi un sogno che prima non c'era.
1: L'ho sempre detto, Cinzia, se rinasco e rifaccio un musicista, mi metto a scrivere canzoni più facili. Ma poi a loro non piacerebbero, lo so. Allora, qui c'è un altro grande amico, un grandissimo artista, conosciuto ormai, famoso in tutto il mondo.
2: Grazie a lui. Per la consueta puntata di Morning Show.
3: Di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea. Morning Show!
1: Il Morning Show incomincia qui, come al solito. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. Graziano D'Andrea in vostra compagnia, anche quest'oggi insieme, per una nuova prima parte di mattinata, quella piacevole, quella della colazione, dello stare insieme, di tante rubriche, un po' di pizzico di musica, insomma ce n'è per tutti come al solito. Quasi 10 minuti dopo le ore 7 diamo subito alcuni punti di riferimento fondamentali, come ad esempio che oggi è giovedì 6 agosto 2026, 218esimo giorno dell'anno, siamo nella 32esima settimana. La Chiesa ricorda la trasfigurazione del Signore e il sole è sorto alle 6:10 e tramonta alle 20:23. La Luna è all'ultimo quarto ed è illuminata al 51,7%. Il proverbio di oggi va spiegato: a brigante, brigante e mezzo. Quando ci si trova a dover fronteggiare un avversario che si dimostra disonesto, è meglio mettere da parte le buone maniere e combatterlo con i suoi stessi metodi, le sue stesse armi e, quando possibile, meglio di quanto egli possa fare. Capito? Vabbè, insomma, quasi filosofica la cosa. Allora io direi che possiamo partire anche con il primo brano di oggi, salutando tutti coloro che ci seguono da Diffusione Europea, da Radio Attività, da Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Il primo brano di oggi, buon ascolto, buon proseguimento, buona colazione insieme a noi.

0: Sono le 7:14.
1: E allora è il momento di incominciare anche con la prima parte della storia di questo 6 di agosto. Torniamo al 6 agosto 1497. Il navigatore italiano Giovanni Caboto rientra a Bristol al comando della nave Matthew, portando la notizia della scoperta di nuovi territori in quella che ritiene essere l'estremità nord-orientale dell'Asia. Si tratta in realtà del Canada, dove è sbarcato sull'isola a cui ha dato il nome di Terra Nova. 1791, in questo giorno, l'architetto tedesco Karl Gotthard Langhans inaugura la porta di Brandeburgo a Berlino. Alta 26 metri e larga 65, è stata progettata ispirandosi all'ingresso dell'Acropoli di Atene. 1806, in seguito alle dichiarazioni di Napoleone di non riconoscere l'esistenza dell'impero, Francesco II d'Asburgo-Lorena, diventato nel frattempo Francesco I d'Austria, rinuncia alla corona. Cade di fatto il Sacro Romano Impero. 1825, a 16 anni dalla proclamazione di indipendenza dell'Alto Perù da parte di Pedro Domingo Murillo, il territorio diviene una repubblica autonoma, prendendo il nome di Repubblica di Bolivar, o poi Bolivia, dal nome del suo fondatore, il Libertador Simón Bolívar. 1848, disastroso esito per la guerra di Carlo Alberto, che dopo l'accordo siglato a Milano con il maresciallo Radetzky si ritira oltre il Ticino a Vigevano, mentre gli austriaci riprendono possesso della città dopo la cacciata del 22 marzo. 1926, la statunitense Gertrude Ederle parte a nuoto da Cap Grisnez in Francia alle 7:05 del mattino e dopo 14 ore e 34 minuti raggiunge Kingsdown in Inghilterra. È la prima donna ad attraversare a nuoto il canale della Manica. 1932, nell'ambito della 18ª edizione della Biennale, si inaugura a Venezia la prima edizione dell'Esposizione Internazionale d'Arte Cinematografica. La manifestazione nasce sotto gli auspici del presidente della Biennale, il conte Giuseppe Volpi di Misurata. 1936, alle Olimpiadi di Berlino, con il tempo di 11:07 nella gara degli 80 metri ostacoli, la ventenne Trebisonda Valla, detta Ondina, diventa la prima donna italiana a conquistare una medaglia d'oro olimpica. 1945, il bombardiere americano Enola Gay sgancia una bomba atomica sulla città giapponese di Hiroshima. Il primo utilizzo di un'arma nucleare causa la morte di 140.000 persone, ma i danni dai radiazioni per i sopravvissuti sono inquantificabili. 1962, l'isola antillese di Giamaica ottiene la piena indipendenza, staccandosi dalla Federazione delle Indie Occidentali del Regno Unito, cui resta legata come membro del Commonwealth. 1964, sul picco Wheeler in Nevada viene abbattuto l'albero Prometeo, un pino dai coni setolosi che si stima avere 4.844 anni. All'origine dell'abbattimento da parte del ricercatore Donald Curry c'è una serie di errori e fraintendimenti con il servizio forestale che ha autorizzato l'azione. Era il più antico albero presente sulla Terra. Torniamo alla musica, un pizzico di musica per la seconda parte della storia di questo 6 agosto.

Continuiamo con la storia di questo 6 agosto. Andiamo al 6 agosto del 1965, il presidente degli Stati Uniti d'America, Lyndon Johnson, ratifica la legge che vieta la discriminazione razziale o linguistica nell'espressione del diritto di voto, contro la negazione di tale diritto per le minoranze afroamericane, asiatiche e ispaniche. Si è duramente battuto l'attivista per i diritti civili Martin Luther King. 1969, cerimonia del giuramento per il secondo governo italiano formato dal democristiano Mariano Rumor, dopo che il suo precedente esecutivo in coalizione con socialisti e repubblicani aveva rassegnato le dimissioni il 5 luglio. 1970, al Palazzo del Quirinale a Roma, poco dopo le 20, presta giuramento il nuovo governo guidato dal democristiano Emilio Colombo, formato dopo le dimissioni del terzo governo Rumor del 6 luglio precedente. 1973, gravissime le condizioni del cantante Stevie Wonder, rimasto coinvolto in un incidente automobilistico a Salisbury, nella Carolina del Nord. I medici hanno posto la riserva sulla prognosi dopo il ricovero in stato di coma. Ed ancora nello stesso anno entra in vigore il decreto per il controllo dei prezzi sui 21 beni di consumo, con il quale il governo italiano cerca di porre un freno all'inflazione che ha superato l'11%, bloccandola al valore del 16 luglio. 1974, a due giorni dalla strage del treno Italicus di San Benedetto Val di Sambro, vengono scoperti 18 kg di titolo in prossimità di un viadotto lungo la ferrovia Pistoia-Bologna, facendo crescere la preoccupazione di altre azioni terroristiche. Nello stesso anno ho presentato il disegno di legge italiano che prevede di estendere ai reati di terrorismo i provvedimenti disposti dalla legge antimafia. Nel 1978, nella residenza estiva vaticana di Castel Gandolfo, muore quasi ottantenne Paolo VI, il 262esimo Papa della Chiesa Cattolica. 1979, viene annunciato che il banchiere Michele Sindona è scomparso da New York da 5 giorni. Vi si era rifugiato per le accuse di finanziamento per miliardi a uomini e partiti di governo italiani. 1985, in un agguato mafioso a Palermo, 9 uomini armati di Kalashnikov appostati davanti alla sua abitazione uccidono il vicequestore Antonino Cassarà e l'agente Roberto Antiochia, che ha cercato di proteggerlo facendo scudo con il proprio corpo. 1986, per il 15° film di James Bond, l'agente segreto più visto al cinema cambierà volto per la 4ª volta. La United Artists annuncia che interpretarlo nel prossimo episodio sarà il 40enne attore Timothy Dalton. 007 Zona Pericolo, The Living Daylights, arriverà nelle sale il prossimo anno. 1990, l'Italia varerà la legge 223 che disciplina il sistema radio televisivo pubblico e privato, avviando una pianificazione delle frequenze e fissando criteri di qualità e di quantità in tema pubblicitario. 1991, dopo l'inaugurazione del primo sito web, l'ideatore Tim Berners-Lee pubblica la prima pagina web, un sommario del suo progetto su vari newsgroup, con cui la disponibilità del nuovo servizio basato sull'ipertesto debutta su internet. 1994, a Lampedusa, dove stava trascorrendo le vacanze estive, muore Mister Volare, il cantante attore Domenico Modugno, era nato nel 1928. 1997, produttore di software e sistemi operativi Microsoft, annuncia che investirà $150 milioni nella Apple, acquisendo il 5% del capitale azionario dell'azienda di Steve Jobs. 2012, la sonda spaziale Curiosity atterra sul pianeta Marte, lanciata con un vettore Atlas 5 a novembre, ha impiegato 8 mesi per raggiungere il pianeta rosso, del quale analizzerà campioni di terreno e roccia. 2012 ancora, il podista italiano Alex Schwarzer, vincitore della maratona ai Giochi Olimpici di Pechino, risulta positivo all'EPO dopo un controllo a sorpresa dell'antidoping del 30 luglio a Londra, con conseguente esclusione dalle Olimpiadi in corso. Ed è tutto anche per la storia di questo 6 di agosto, ma noi continuiamo perché questo è il Morning Show
ed è ancora momento dedicato alla buona musica.

Oggi è il vostro compleanno, facciamo gli auguri alle ascoltatrici e agli ascoltatori che oggi compiono gli anni. Auguri se siete nati in questo 6 di agosto. Sicuramente sono nati oggi anche Alfred Tennyson, poeta, Alexander Fleming, biologo, scopritore della penicillina, premio Nobel nel 1945, Lucille Ball, attrice, la ricordiamo in I Love Lucy e The Lucy Show e anche divertentissimi film, Robert Mitchum, attore, Cape Fear, promontorio della paura, Marisa Merlini, attrice, Pane, amore, fantasia, Tempo di villeggiatura, eccetera. E poi Ezio Marano, attore, Andy Warhol, pittore, scultore, inventore della pop art, Fedele Confalonieri, manager Mediaset, Valeria Ciangottini, attrice, Renato Soru, politico e imprenditore, Antonella Interlenghi, attrice, Sharon Gusberti, attrice, Marco Liorni, conduttore TV, Stefan Peter Hansel, pilota 2 volte campione mondiale di enduro, Benedetta Parodi, conduttrice TV, Gary Halliwell, cantante, ed ancora Giorgio Rocca, sciatore, Coppa del Mondo nello slalom 2006, e Lucrezia Piaggio, attrice. Auguri, auguri, auguri a tutti.

0: Sono le 7:31.
1: Luce Verde Italia.
2: Buongiorno. Rallentamenti sulla 1 Milano-Bologna tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico per la presa di carichi dispersi sulla carreggiata nord. Sul tratto laziale un incidente, la causa del chilometro di coda segnalato tra il Bivio per la diramazione Roma Nord e Guidonia Montecelio andando in direzione Napoli. Ricordiamo che sempre per lavori a Roma fino al 29 di agosto resterà chiuso il tratto urbano della 24 tra il Bivio con la tangenziale e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo. Chi viaggia pertanto in tangenziale trova chiuso l'accesso alla Roma L'Aquila. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

È arrivato il momento dell'oroscopo, segno per segno, per questa giornata, per questo giovedì 6 agosto. Ci affacciamo questo giovedì con un vivace cambio di scenario zodiacale. La luna lascia il segno del cancro ed entra nel radioso e ruggente segno di fuoco del leone, andandosi ad affiancare al sole. Si crea così un'atmosfera straordinariamente carica di energia, di passione, di voglia di emergere e fierezza. Questa doppia spinta nel leone ci sprona a tirar fuori il meglio di noi stessi, a credere nei nostri talenti, a vivere sia il lavoro che la vita affettiva con generosità, coraggio e un pizzico di sano protagonismo. Iniziamo con il segno zodiacale dell'Ariete. Giovedì ruggente lo splendido trigono della luna in leone si fonde alla perfezione con l'energia del sole, regalandovi una carica di vitalità travolgente. Avete un carisma naturale, tanta voglia di fare, la giornata ideale per mettervi al centro della scena, lanciare un'idea coraggiosa o vivere una serata d'amore e passione intensa. Toro, con la luna che fa il suo ingresso in leone nel vostro quarto campo, l'attenzione si sposta sull'ambiente domestico e sulle dinamiche familiari. Qualche piccola pretesa di troppo da parte di chi vi circonda potrebbe infastidirvi. Mantenete la calma e usate il vostro grande senso pratico per riportare serenità nei rapporti. Gemelli, giornata fantastica per i gemelli. Lo splendido sextile della luna dal leone accende la vostra brillantezza mentale, la curiosità e la vostra naturale facilità di parola. È il giovedì perfetto per fare pubbliche relazioni, per concludere un accordo importante, per viaggiare, per stringere contatti preziosi per il futuro. Cancro, dopo il protagonismo dei giorni scorsi, la luna lascia il vostro segno e si sposta nel vostro secondo campo. La giornata ideale per concentrarvi sulle questioni pratiche, sui i conti e sull'economia. Mettete ordine nelle spese, valutate nuovi investimenti e godetevi i frutti del grande lavoro svolto di recente. Leone, luna e sole insieme nel vostro segno, oggi siete il re incontrastato dello zodiaco, emanate una luce straordinaria, fascino indiscutibile, una sicurezza incrollabile. Il momento perfetto per fare la prima mossa, per fare richieste ambiziose sul lavoro e vivere momenti indimenticabili in amore. Vergine, la luna muove i suoi passi nel dodicesimo campo, suggerendovi un giovedì di ricarica energetica e riflessione dietro le quinte. Non forzate i tempi, lavorate con calma ai vostri progetti riservati e concedetevi una serata morbida, staccando la spina della frenesia quotidiana per rigenerare la mente. Fra poco gli altri sei segni zodiacali del nostro oroscopo di oggi, ed ora un pizzico di musica.

dovi un pizzico di diplomazia nella gestione dei rapporti professionali e con le figure d'autorità. Avete una forza enorme, usate l'autocontrollo anziché l'orgoglio e volgerete in ogni situazione con i favori del pronostico, mettiamola così. Sagittario, giovedì meraviglioso, lo splendido trigono di fuoco della luna da Leone risveglia il vostro spirito di avventura, la voglia di viaggiare, l'ottimismo. Momento ideale per pianificare una partenza, ampliare gli orizzonti materiali e mentali, vivere l'amore con totale trasporto ed entusiasmo. Capricorno, la luna si muove nel vostro ottavo campo, spingendovi a scendere in profondità nelle questioni finanziarie, amministrative o nei contratti ancora aperti. La vostra proverbiale lucidità vi permetterà di risolvere ogni nodo con maestria, ritrovando grande serenità e libertà di azione. Acquario, la luna fa il suo ingresso nel segno opposto del leone, mettendosi di fronte al sole. Questo cielo vi chiede di bilanciare le vostre esigenze autonome con quelle del partner o dei collaboratori. Evitate la rigidità, un dialogo sincero e aperto permetterà di ritrovare un'ottima intesa di coppia. Infine i pesci, giovedì concreto, dinamico, molto produttivo, la luna nel sesto campo vi regala la concentrazione e la determinazione giuste per smaltire il lavoro arretrato, organizzare i dettagli della routine quotidiana e prendervi cura del vostro benessere fisico con attività all'aria aperta. Ed è tutto anche per quanto riguarda l'oroscopo di questo giovedì 6 agosto 2026. Continuiamo ancora fra poco uno sguardo anche alle prime pagine dei giornali, dei nostri quotidiani, e poi via ancora con il Morning Show in compagnia voi di Graziano D'Andrea.

Ed eccoci dunque alle nostre prime pagine dei quotidiani. Incominciamo con il Corriere della Sera. Bagarre in aula su Delmastro. Roma chiederà all'Unione Europea di spendere 36 miliardi per energia e difesa. Seifi Paletti della Lega. Lipsia, drone bomba trovato accanto ad un cargo ucraino. Hormuz intesa Iran Oman. La Repubblica, i segreti di Delmastro, la destra vota contro la consegna ai PM delle chat dell'ex sottosegretario con il ristoratore di Camorra. Il governo chiede all'Unione Europea 35 miliardi per difesa ed energia, tensione nelle coalizioni sull'uso dei fondi. Socialista Propal, nome El Sayed, la scelta dei Dem nel Michigan. La Stampa, del mastro caos in aula, voto alla Camera no all'uso delle chat, le opposizioni insorgono. Il giallo del drone bomba, Lipsia dietro l'esplosivo, l'ombra dei russi. Kiev missili killer, 17 morti. Il giorno del caldo record, bollino rosso in tutte le città, frana sul Cervino, ghiacciai in agonia, si sciolgono a velocità doppia, energia e rischio di approvvigionamento, tagliati i rifornimenti, la Francia dimezza le vendite all'Italia. Il Fatto Quotidiano, Hormuz intese Iran Oman, Kramatorsk, ucraini in fuga, Camera umiliata, la destra butta soldi in armi e copre i suoi, le urgenze della difesa, altri 22 miliardi e Delmastro. Passiamo al Resto del Carlino, Lipsia, il giallo del drone era vicino ad un aereo ucraino. Si parla anche di sport. Taddeucci, regina della Senna, il secondo oro in due giorni. Poi ancora Residence Fantasma, la truffa si allarga, vacanze a mare dopo Cesenatico, un altro caso a Milano Marittima. Maranza scatenati, paura in spiaggia, raffica di danneggiamenti, minacce a chi cerca di fermarli. Il Messaggero, del mastro no all'uso delle chat, bagarre in aula, bocciata la richiesta dei PM di Roma, estate da incubo, giornata da record. Il governo chiede a Bruxelles flessibilità per energia e difesa, Hormuz, c'è l'accordo tra Teheran e l'Oman. La Verità, il campo largo fa scoppiare il PD, riformisti in fuga e Giuseppi il detonatore del cartello che non sarà mai coalizione. Si oppone al progetto europeo della Meloni perché lui l'ha già realizzato. Sanchez ci prende in giro sui migranti, ecco gli hub che ha fatto in Mauritania. Ranucci mi ha chiamato per aiutare la sua amante, ex sindacalista, svela alla Verità la telefonata del giornalista. Intanto saltano due date del tour e in Rai parte il processo. Il Giornale, Covid, Conte nel mirino della NATO. Durante la pandemia l'Italia fece accordi sulle mascherine con Russia e Cina senza avvisare il quartier generale atlantico. L'irritazione riversata al Viminale, il piano antidisastri scattato soltanto dopo tre mesi. Disastro Ceuta, la leader del PPE tutta colpa di Sanchez. Il campo largo diviso sul riarmo, del mastro e rissa, alta tensione in Parlamento. Libero, ecco tutti i misteri della casa di Conte, l'affitto dell'immobile di proprietà di una holding della compagna sarebbe pagato da una società indebitata con l'erario, dubbi sull'accatastamento, mica faccio a ricordare a quest'ora. Consiglio Elli proroga la Meloni, ladro ferisce agente, il giudice lo libera. Il Tempo Quotidiano Indipendente, caccia all'uomo mascherato per chi suona la campanella. Oggi, dopo un lungo inseguimento e due anni di fuga poco onorevole, Giuseppe Conte si presenterà in commissione Covid per la sua autodifesa. Seguiranno e vedremo oggi le domande. Il Tempo ha anticipato alcune. Così Figliuolo, superando il metodo Arcuri, rese tracciabili gli acquisti dei dispositivi. Andiamo allora con altri giornali. Vediamo
se riusciamo ad avere anche, eccolo qui, il Sole 24 Ore, manovra da clausola di salvaguardia dell'Unione Europea, 14 miliardi all'energia, 22 alla difesa. Olio, Calabria e Puglia chiedono lo stato di crisi, troppe scorte invendute. Fisco delega chiusa con 29 decreti, sul tavolo restano IVA, IRAP e gioco. Andiamo con i giornali sportivi. La Gazzetta dello Sport, allarme Alcaraz, gli Stati Uniti, gli US Open sempre più a rischio, Carlos dopo il no a Cincinnati può rinviare ancora il rientro. Vista Deucci, un altro oro nella Senna, europei anche tre bronzi. Ci metto la firma, derby estivo di Marco Gol verso il rinnovo, protagonista anche ieri. L'Inter vuole blindarlo, pari del Milan con Kunku su rigore. Zirze vede la Juve, lampo di Zegrova, Chelsea battuto, l'olandese vicino. Rieco Leao, Amorim lo rilancia. L'Italia dei giovani riparte con Zola, curerò i talenti, Roma ha preso Molina e il Como non si ferma. Sognano in grande. Andiamo con il Corriere dello Sport, tuono viola, altro colpo della Fiorentina, arriva Mastantuono, triplo affare, Spalletti batte 1-0 il Chelsea, gol di Zegova, Carnevali lavora i botti finali, Alain Juve subito Suzuki e Lukumi, Zigze lo United apre. Andiamo con Tutto Sport di taglio alto, Mastantuono e Fiorentina, viola da sogno, Roma Molina per placare l'ansia di Gasp, il Napoli vince ma ciao Lukaku, va ad Atlanta, rigorino e scintille, il Milan rimolta l'Inter nel primo derby dell'altro mondo, Lampi di Juve batte il Chelsea con Zegrova, ritrova Yildiz e prepara altri colpi, vittoria di prestigio 1-0 a Hong Kong, firmata da una prodezza del kosovaro che ora dice voglio restare, per Kenan mezz'ora, l'assist e le parole di Spalletti, bello vederlo giocare libero e sorridente, in attesa di Kolo e Alaibegovic brillano Selic e Boga, mercato Suzuki ad oltranza, Sirze prenotato, pressing sul Lukumi, Alcaraz resta fermo e Sinner si cautela. Fantastica Ginevra nuota solo nell'oro, europei a Taduce anche la 5 km. Ed è tutto anche per quanto riguarda, come al solito, l'appuntamento con le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Direi che possiamo andare a salutare anche gli amici di Radio Tiguglio Web che ci salutano, continuano con un'ottima programmazione mattutina assolutamente imperdibile, e poi voglio ricordare abbiamo la possibilità di arrivare alle ore 8 e come sempre lo facciamo con tanta buona musica come consuetudine, ricordiamo che noi siamo in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato a partire dalle 7:09, un appuntamento importante ovviamente per iniziare bene la giornata. Pochi minuti ancora per arrivare alle ore 8. Buongiorno.

0: su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di...
1: Eccoci qua amici, nuovamente insieme con Radio Web per questo giovedì. Siamo già arrivati alla metà della settimana. Come anticipato in questi giorni avremo avuto tantissime notizie. Oggi non saremo sicuramente da meno. La musica ad accompagnarci in questo nostro appuntamento, come sempre, voi state qua

Benissimo amici, noi vogliamo subito parlare di aziende nuove che probabilmente avete già sentito nominare, ma questa volta ci sorprendono un pochettino perché qui si parla di occhiali smart. Ebbene sì, mentre il mondo diciamo che insorge contro gli occhiali smart puntando il dito contro i rischi che comportano sul fronte della privacy, DuckDuckGo si chiama così questa azienda che ha deciso di mettere in campo questa mossa di marketing che merita di essere segnalata. Infatti il motore di ricerca ha lanciato i suoi occhiali da sole, niente fotocamere, nessuna intelligenza artificiale, non ci sono i microfoni, le batterie da ricaricare. Quindi cos'è? Un paio di occhiali normale? Beh, il modello che si chiama Puzzle Robles è stato realizzato in collaborazione con un'azienda ed è descritto come un paio di occhiali da sole antisorveglianza più innovativo al mondo, un'iniziativa che punta tutto sull'arma efficace dell'ironia, insomma, con un video di presentazione in stile keynote e una parolaccia censurata, parti del corpo pixelate e un villoso petto nudo in primo piano. Insomma, dice, siamo ossessionati, questo è incredibile, poi ve lo dico, dice, siamo ossessionati dall'innovazione. Dunque, quando le big tech hanno iniziato a mettere fotocamere negli occhiali smart, ci siamo posti una domanda radicale: e se semplicemente non lo facessimo? Beh, la volontà quindi era chiara, provare un po' a ridicolizzare questa tecnologia del momento, spogliandola di quell'aurea che sembra avere già conquistato parecchi stando ai numeri di vendita e che prima o poi, ecco, porterà sul mercato anche un'alternativa di Apple. Questi occhiali da sole sono dotati comunque di lenti panoramiche a 360 gradi, tutto ciò che devi fare è muoverti circolarmente e guardare le cose ruotando. Insomma, è un paio di occhiali normali, solo che è il brand appunto di questa azienda, DuckDuckGo. Adesso così mi torna in mente perché stavo ridendo. Vi ricordate quando tanti anni fa nei giornali, anche nei fumetti, ricordo, c'erano quei famosissimi occhiali X-ray che insomma avevano una specie, cos'era, di vortice, qualcosa al posto delle lenti di cartone, che prometteva insomma di vedere le persone nude. Ecco, mi ricorda un po' questa cosa.

0: Il meteo di Radio Ticuri in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Anticiclone subtropicale incontra stato dominatore sull'intero territorio nazionale. Nelle prossime ore solleone da nord a sud, ad eccezione di qualche nuvola in montagna. Nel pomeriggio prenderanno vita acquazzoni e temporali estivi sui rilievi alpini, appenninici e in Sicilia. Temperature abbondantemente sopra la media del periodo, con picchi di 39 gradi, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuri in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Ticuri, un vivere speciale.
4: Si continua ancora nella puntata di Radio Web, amici, perché questa notizia che ha fatto subito il giro della rete riguarda Antrofico questa volta. In Fred e Madison Mill, che hanno appena firmato un contenuto interessante su Axios dedicato alla guerra interna che c'è nel settore dell'intelligenza artificiale per la caccia ai talenti migliori. Vale la pena leggerlo nella sua forma integrale. Attenzione, perché è molto breve. Il passaggio più interessante, diciamo, è una frase che rischia di passare inosservata, ma descrive un po' quella sorta di scollamento dalla realtà che stanno vivendo i big dell'intelligenza artificiale. Ecco, diciamo, una fonte a conoscenza di fatto è riferito ad Axios che l'amministratore delegato di Anthropic, Dario Amodei, ha espresso preoccupazione per il fatto che nuovi talenti entrino a far parte dell'azienda più per soldi che per missione. Insomma, ecco, per chi non lo sa, Dario Amodei è stato tra i cofondatori di Anthropic, una società che oggi guida nel ruolo di CEO, nota soprattutto per cloud. Ecco, chi si stupisca e si preoccupi del fatto che dipende entrino nel team con l'obiettivo di guadagnare la testimonianza per una visione in cui, ecco, chi ne è immerso perde contatto con il contesto generale. Di qui la missione sta parlando. Ecco, la leadership del mercato, dice, soprattutto perché dovrebbe essere una priorità per chi entra in società che ha comunque obiettivo del profitto. Immaginiamo, ecco, che in modo coerente con quest'ottica, quando c'è la bolla dell'intelligenza artificiale sarà scoppiata, Anthropic avrà un occhio di riguardo per i collaboratori che hanno messo al secondo posto lo stipendio. Questo nel nome della mission aziendale, senza far ricorso alle solite frasi di rito per sacrificarli nel nome di una ristrutturazione interna. Beh, comunque attenzione, perché non è dato sapere quale sia questo scopo superiore a cui tendere, che dovrebbe essere, diciamo, la più importante attrattiva per i dipendenti al momento. Beh, chiaramente la leadership del mercato e il concorrente diretto di OpenAI ha contribuito ad aprire anche con il lancio di ChatGPT, che oggi si può dire ormai saturo, o forse Amodei intende, ecco, che è necessario imporre al settore dell'intelligenza artificiale la visione di Anthropic, immaginando di direzionarne l'evoluzione seguendo i suoi principi. Insomma, che pretende che lavorino tutti per la gloria? Vabbè, insomma, sicuramente dentro un'azienda del genere, devo dire che ognuno si sentirebbe grato magari di far parte di un team così importante. Però, ecco, la gratificazione, magari se fosse anche economica.

0: dal rock alla fusion, alle love songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email, radio.tiguglio@gmail.com.
2: Continuiamo ancora, amici, nella puntata di Radio Web. Ci muoviamo sempre all'interno del tema intelligenza artificiale, che ormai troviamo dappertutto, anche quando magari si fa il lancio di una cosa importante come una distribuzione Linux. Dovete sapere che sta facendo parlare di sé questa Sterling, ed è stata sviluppata da una persona, pensate, in 6 mesi, ovviamente questo con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. L'autore di questo progetto precisa che non si tratta di un mock-up né di un esercizio di stile destinato a girare in una scheda del browser, ma di un vero e proprio sistema operativo completo. Beh, ci credo. Si interfaccia con la GPU tramite DRM e KMS, esegue software come Chrome, Slack e Zoom, supporta Wayland X11 in modo molto nativo. L'immagine, diciamo, che sta circolando oramai è con qualche somiglianza anche a quella del Mac attraverso il repository GitHub. Il responsabile del progetto racconta proprio di essersi affidato all'intelligenza artificiale per scrivere questo layer del framework, appunto convertendo la Dart a Swift, ecco, lasciando invece invariato il motore di rendering in C++, l'ambiente desktop che si basa proprio su un Windowing System. Beh, devo dire che è molto molto accattivante, ma signori, la cosa più bella, ecco, se amate Linux, è già disponibile per il download.

0: Radio Tigullio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.
1: L'abbiamo detto all'inizio della puntata che ci saremmo soffermati sull'intelligenza artificiale, lo facciamo ancora. Signori miei, qua Yugi Face avrebbe usato GLM 5.2 di ZA per scoprire un'intrusione effettuata da GPT 5.6 soldi OpenAI. Vi ricordate, no, quella storia? Oltre che per scopi difensivi, i modelli open source possono essere sfruttati anche per eseguire degli attacchi informatici a basso costo. Gli esperti di Palo Alto, quindi, hanno rilevato una campagna di hacking autonoma eseguita da un agente di intelligenza artificiale con l'aiuto del modello DeepSeek. Io ne so qualcosa di come lavorano questi agenti di intelligenza artificiale, una cosa veramente incredibile. Praticamente basta dare delle giuste indicazioni o prompt, se volete, e questi fanno le cose al nostro posto. Gli attacchi, diciamo, sono stati effettuati da un cybercriminale cinese sfruttando DeepSeek attraverso Hermes Agent. Ecco, un agente di intelligenza artificiale open source che può eseguire diverse azioni. Diciamo, questo lo fa in autonomia, tra cui un'interazione con terminali il sistema operativo, l'esecuzione dei comandi, l'accesso ai servizi di messaggistica. Supporta una particolare modalità denominata YOLO, che consente di funzionare senza chiedere l'autorizzazione all'operatore. Insomma, una volta partito, e chi lo ferma?

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 8:30.
2: Siamo l'onda che non si ferma mai, mai. Radio Tiguglio Web, Tiguglio Web.
3: Ed anche per questo giovedì, amici, noi siamo giunti alla conclusione del nostro appuntamento dedicato al mondo della tecnologia con Radio Web. È tutto da Maurizio Rossi, grazie per averci seguito. Noi torneremo come sempre domani, vi aspetto su questa radio alla solita ora. Rimanete con noi.
4: Su Radio Tiguglio Web state per ascoltare una nuova puntata di

Benvenuti a tutti ai Nuovi Solchi, sono Fabio, vi do il bentornato su questa emittente per il vostro programma di riferimento sulle novità discografiche settimanali, nonché spero anche il vostro programma preferito. Diciamo che non sono tantissime le novità della settimana, alcune nemmeno di qualità se proprio vogliamo andare a vedere, però qualcosa di interessante c'è, poche le novità italiane, qualche collaborazione diversa dal solito, invece qualche altra ormai consolidata. Insomma, il periodo vacanziero si riflette anche sulle nuove uscite, credo non male amministrazione per quanto riguarda il periodo. Ma iniziamo subito con un brano dance adatto a spiagge, discoteche, locali marittimi e naturalmente anche al periodo. Il nome è del maestro della house music e ci porta direttamente a Ibiza con la collaborazione di Bash. Quindi una mano al volume, l'altra al vostro dream preferito, perché arriva la carica dance firmata da Bob Sinclair con Bash, Tequila e Ibiza.

Ritorno estivo per il 57enne DJ francese Bob Sinclair, che torna a firmare la colonna sonora della nostra estate. Questa volta lo fa in collaborazione, come dicevo, col DJ producer francese Bash. Ritmo house, vibrazioni da club e anche quel sapore così inconfondibile di Baleari, in una traccia che celebra l'atmosfera estiva della nightlife, la combinazione perfetta tra ritmo incalzante, vibrazioni solari da festival e il desiderio di ballare fino all'alba, dove Ibiza è proprio l'isola simbolo mondiale della club culture, della musica elettronica e della libertà, mentre la tequila rappresenta lo spirito della festa, la spensieratezza, il calore e la voglia di evasione, che dire canzone estiva. Ora l'unico brano italiano veramente interessante della settimana, in un funky groove che è travolgente, pesantissimo per il dance floor e per la firma inconfondibile di una leggenda del soul italiano. Si parla di Al Castellana, icona della scena soul, funk e black music in Italia, attivo principalmente negli anni 90, che si unisce all'ironia di Dargen D'Amico per guardare la vita dall'alto e cambiare prospettiva. Alzate il volume, arriva Rooftop.

mondi completamente diversi che però si uniscono e danno vita ad un brano di pura eleganza black e ritmi affilate. Rooftop unisce sonorità pop, groove funk e ritmi dance floor, e la terrazza, rooftop appunto, diventa così una metafora, un punto di osservazione da cui guardare la propria vita dall'alto per fare un bilancio e scegliere di chiudere un capitolo e aprirne naturalmente uno nuovo. E sullo sfondo c'è la Milano delle terrazze, degli aperitivi, dell'apparenza raccontate però con ironia, canzone di prospettiva.

Ora, ritmi elettronici, voce inconfondibile per una fuga totale dalla realtà, un sound sintetico avvolgente per segnare un posto lontano, lontano da tutto. Ora sono i Softshell che vi portano nella loro dimensione pop oscura, accompagnandovi in un viaggio

Hey in Heaven, tratto dal brano dal nuovo album dei Soft Cell Danceteria, esplora così la ricerca di un rifugio ideale o di un'estasi personale, lontano da quelle che sono le tensioni, la rigidità del mondo reale. E qui Soft Cell usano il concetto di paradiso un po' come una metafora per un luogo emotivo di completa libertà, trascendenza e fuga, avvolto in quella che è la loro classica cifra synth-pop teatrale e anche un pochettino così malinconica. Come definirlo? Come evasione? E ora c'è anche un piacevole ritorno, una voce inconfondibile che torna a emozionare con un brano che racconta le fasi e le stagioni del cuore. Possiamo definirlo così come un viaggio tra delicatezza synth pop e carica emotiva. Ascoltate Four Seasons, il nuovo singolo di

cambiano i tempi, cambiano i ritmi, ma la voce e soprattutto la musica di Ellie Goulding resta sempre una certezza. Questa volta è impegnata in un pezzo dall'atmosfera avvolgente che esplora il ciclo dei sentimenti e la capacità di restare accanto a qualcuno attraverso ogni fase della vita. Le quattro stagioni non sono altro che una metafora delle trasformazioni emotive, dei momenti di calore e di intesa, a quelli più freddi e complessi. Il brano racconta come un legame autentico sappia evolversi e resistere al tempo che passa. Che dire, evoluzione?

0: Stai ascoltando Nuovi Solchi. Il profumo del vinile. Il suono delle ultime uscite. Al microfono con voi, Fabio DJ.
1: E il prossimo è forse il singolo più interessante tra quelli che sono usciti venerdì 31. Diciamo così che è un po' un intreccio elettronico che alimenta tensioni e cambi di prospettiva. Chitarre affilate, sintetizzatori freddi e l'energia indie rock di sempre. In questo prezzo i Bloc Party si muovono nella loro natura obliqua. E questa è Now We Can Be Friends.

think of him, it's a sadness that I feel.

attitudine frammentaria che usano da sempre, quindi ritmi irregolari, soluzioni sonore che ampliano il loro vocabolario però senza snaturarlo, mentre così raccontano, esplorano la rottura definitiva di un rapporto e il gelo emotivo che subentra quando l'amore si spegne, raccontando l'impossibilità, al contrario di quello che dicono molti, di restare amici dopo una storia finita, quando la distanza tra le due persone diventa incolmabile, chiamiamola così, e non rimangono che il distacco e l'amarezza, con un limite praticamente invalicabile. E ora un intreccio unico tra calore organico, sinti elettronici, dove viene trasformata la voce umana in uno strumento

elettronico puro, in un groove, definiamolo ipnotico, ma sì, ci sta, anche pesantissimo, più che pesantissimo, pensatissimo, ecco la parola più giusta, per la pista che sale piano piano fino a travolgerti. Alzate il volume per i Four Tet, il nuovo singolo Human Voice.

un bel pezzo di elettronica raffinata e ritmi da club di notte fonda, dove il significato sta nella connessione tra organico e sintetico. La voce umana viene decostruita e usata come uno strumento per dare un'anima, un calore e un senso di empatia al ritmo digitale della cassa 4. Ecco, il brano completo, che adesso non interrompiamo, dura più di 6 minuti. Ad ascoltarlo tutto, veramente un bel brano ipnotico. E ora un altro ritorno, per un grande ritorno per Ariana, grande appunto, che riprende il suo nome, dove la sua voce si spoglia di ogni sovrastruttura per svelare una delicatezza pura e disarmante. Un brano che parla di fragilità, di rinascita, con la grazia che ha un petalo al vento. Mettetevi comodi e ascoltate.

Ariana con Petal si muove in una dimensione, definiamo pure introspettiva, affidando alla scrittura un dialogo diretto con le proprie fragilità, con le figure che lei evoca nei suoi testi. È un pop veramente elegante e anche controllato, dove la vulnerabilità diventa materia narrativa, senza però perdere quella precisione melodica che può contraddistinguere questo pezzo. Come definirlo? Delicato. Cambiamo un pochettino genere e andiamo ad ascoltare l'ultimo brano in programma quest'oggi, per godere un brano perfetto per ritrovare quella carica nei momenti più dura. Lui è un DJ norvegese, Alan Walker, e questo è il suo ultimo lavoro.

Ed anche un bel messaggio quello che Alan Walker vuole far passare con Pine. Infatti in questo brano lui esplora il tema della forza interiore, della resilienza, incoraggiando ad affrontare le difficoltà a testa alta, senza battersi. E il testo e le melodie invitano a non scappare di fronte a quelle che sono le sofferenze che purtroppo tutti dobbiamo prima o poi affrontare, ma trovare il coraggio di lottare ed essere forti quando tutto diventa difficile. E qui, credetemi, personalmente in questo caso mi trovo pienamente d'accordo, direi forte. Con Alan Walker si conclude Nuovi Solchi. Anche oggi, prima di salutarvi, volevo segnalarvi alcune nuove uscite. Il classico disco latino di Karol G con Matadora, oppure il reggaeton morbido che alterna malinconia e slancio melodico di Benny Blanco con Selena Gomez e

0: TG, che si chiama The All Video, tra virgolette, la la la. Ho ancora le pulsazioni elettroniche, una pop dance levigato che offre Talk to Me, Zara di Robin e Zara Larson, ed infine l'essenzialità acustica dei Wolf Alice con Hammond Song. Io vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento a tra 7 giorni con le prossime uscite di venerdì. Ciao a tutti da Fabio.
1: I 30 minuti di oggi finiscono qui. Nuovi solchi continuano a girare. Cerca la tua prossima traccia preferita. Alla prossima settimana.
2: Radio Tiguglia Activity, con te sempre.
3: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
4: Troppo forti!
3: No, ma lo volevo dire io!
4: Troppo forti con Alex De Sì!
5: Hai capito? Ho capito, sì! Mica
6: succede! I took a pill in Ibiza.
7: Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuel Scira, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.

0: una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
1: Ciao, sono Gianlu TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tigullio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe di dischi, libri e eventi il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio.
1: Su Radio Tigullio inizia ora una nuova puntata di...
2: Va ora in onda Incredibile! Racconti speciali con Luca Rossi.
3: Ciao a tutti e bentornati ad Incredibile! Un'ora di racconti speciali e musica. Era la notte del 26 settembre 1983 e il mondo dormiva sull'orlo dell'apocalisse. Nelle sale sotterranee di un bunker vicino a Mosca, un uomo fissava uno schermo che avrebbe potuto decidere il destino

0: dell'umanità. Si chiamava Stanislav Petrov, ufficiale dell'esercito sovietico, responsabile del sistema di allerta nucleare Oko. All'improvviso l'allarme scattò. Sul radar apparve la segnalazione di un missile nucleare lanciato dagli Stati Uniti. Poi un secondo, poi tre, quattro, cinque. Le sirene ululavano e le luci rosse lampeggiavano. Il protocollo era chiaro: doveva comunicare l'attacco e ordinare la rappresaglia. Entro pochi minuti, migliaia di testate sovietiche avrebbero attraversato il cielo verso l'America. Petrov guardò lo schermo. Le mani gli tremavano, ma qualcosa non tornava. Cinque missili soltanto? Troppo pochi per un attacco vero. E i satelliti di rilevamento erano nuovi, appena installati. Potevano sbagliarsi. È un falso allarme, pensò. Deve esserlo. Decise di fidarsi del suo istinto e non delle macchine. Non riportò l'attacco, non premette il pulsante. Attese, da solo, per interminabili minuti. E niente accadde. Nessun missile, nessuna esplosione. Solo il silenzio. Era stato un errore del sistema. I satelliti avevano confuso il riflesso del sole sulle nuvole con il lancio di razzi. Quel gesto silenzioso salvò il mondo da una guerra nucleare, ma nessuno lo seppe. Il rapporto fu classificato e Petrov venne perfino rimproverato per non aver eseguito la procedura. Venne congedato e visse in un piccolo appartamento alla periferia di Mosca, in solitudine. Solo molti anni dopo, nel 1998, la sua storia emerse grazie a un documentario. Ricevette premi e riconoscimenti, ma rispondeva sempre allo stesso modo: non ho fatto nulla di straordinario, ho fatto solo quello che doveva fare un essere umano. Morì nel 2017, quasi dimenticato, ma con la consapevolezza di aver evitato l'estinzione del genere umano con una sola decisione, ossia di non reagire alla paura. A volte il vero coraggio non è premere un pulsante, e avere la forza di non farlo. Ed ora due brani che ci portano proprio a questo racconto. Il primo sono i Frankie Goes to Hollywood con Two Tribes. Il secondo è Sting con Russians.
1: Невероятный.
2: Incredibile.

Correva l'anno 1973 e la storia del Cile era appena stata cambiata dal colpo di Stato del generale Augusto Pinochet. Il presidente socialista Salvador Allende aveva pronunciato via radio il suo ultimo discorso, preparando il popolo cileno al cambiamento in atto. La storia, come quella del mondo molti anni più avanti, anche in Cile cambierà per sempre l'11 settembre, perché quello sarà stato il giorno del golpe. Nei giorni in cui Pinochet conquistava il potere con la forza, Marcelo Salas, che a fine degli anni 90 diventerà per tutti il Matador, non era ancora nato. I cileni osannavano Carlos Caselli, un piccolo, di statura, ma rapidissimo attaccante del Colo-Colo, soprannominato il re del metro quadrato, per quella sua straordinaria capacità di sfruttare al meglio le occasioni che gli capitavano sotto porta. Nella storia del calcio cileno, meglio di Caselli faranno soltanto Ivan Zamorano e lo stesso Marcelo Salas. Ma Caselli sarà ricordato per sempre anche perché si renderà protagonista di un gesto destinato ad entrare nella storia. Nelle stesse ore in cui Allende annuncia la fine della democrazia e l'arrivo della dittatura militare, con la residenza presidenziale che sarà messa sotto assedio, la nazionale di calcio cilena si sta preparando ad affrontare la partita di andata dello scontro decisivo contro l'Unione Sovietica, valido per conquistare un posto ai mondiali tedeschi del 1974. Il match, disputato in territorio sovietico, terminerà in pareggio con il risultato di 0-0. Il ritorno è previsto per il 21 novembre del 1973 in Cile, allo Stadio Nacional di Santiago. Il discorso qualificazione è ancora aperto per entrambe le squadre, ma l'Unione Sovietica si rifiuta di scendere in campo in uno stadio militarizzato dai soldati di Pinochet e teatro di abusi e torture verso i dissidenti del regime, consentendo così al Cile di ottenere a tavolino la qualificazione ai mondiali tedeschi. Ma lo spettacolo, anche quella volta, doveva evidentemente andare avanti. E così la nazionale cilena fu costretta comunque a scendere in campo, da sola, in una partita surreale, senza l'avversario. Ci sarà spazio addirittura anche per i gol. Il capitano Valdés realizzerà una rete in una porta rimasta completamente vuota. In campo c'è anche Carlos Caselli, che non ha mai nascosto le sue simpatie socialiste. Aveva detto che se gli fosse capitata la palla sui piedi, l'avrebbe calciata fuori. Ma al contrario, quando si presenterà l'occasione, non avrà il coraggio di farlo. A partita finita, negli spogliatoi si sentirà male per la rabbia e non dimenticherà mai quella partita. Durante i mondiali del 74, nel corso della partita contro la Germania, padrona di casa, si farà espellere. Non sarà un'espulsione qualunque, ma il primo cartellino rosso nella storia dei mondiali. C'è ancora un'istantanea dell'arbitro che gli sventola il cartellino sotto gli occhi e che diventerà una foto simbolo. Lo sarà anche, ma in senso negativo, per il regime di Pinochet, il quale infatti imporrà la sua esclusione dal giro della nazionale, fino a quando non sarà richiamato a furor di popolo. Siamo nel 1982, la situazione politica non è cambiata e la dittatura del generale Pinochet regna ancora sovrana. Caselli ha lasciato il Colo-Colo per andare a giocare in Spagna. Molti anni dopo, nel corso di un'intervista pubblicata dal blog footbologia.org, dirà di non essersi mai sentito un esiliato. Arrivano i mondiali di calcio e la nazionale cilena si è guadagnata anche questa volta la partecipazione. Il generale considera l'evento un'occasione importante per migliorare agli occhi del mondo l'immagine del suo regime. Il Cile è capitato nello stesso girone di Austria, Algeria e Germania Ovest. Nella prima gara Caselli e i suoi compagni sono impegnati contro gli austriaci. Sotto di una rete, l'occasione per agguantare il pareggio arriva proprio quando l'attaccante si guadagna un calcio di rigore che egli stesso vorrà incaricarsi di calciare. Sui piedi di Caselli ci sono gli occhi puntati del generale Pinochet, ma il re del metro quadro fallisce incredibilmente il penalty. 8 anni dopo quel cartellino rosso. Il generale, ancora una volta, non la prenderà bene. Contro Caselli inizieranno i processi mediatici. Resterà per sempre il sospetto che quel rigore sbagliato non sia stato affatto un errore casuale,
piuttosto la rivincita del bomber socialista nei confronti della dittatura militare e dello stesso Pinochet. E da quel giorno, nella storia del calcio cileno, Caselli verrà ricordato come il calciatore che sfidò Pinochet. Nel 1988, quando il popolo cileno avrà l'occasione di voltare pagina nel referendum contro la dittatura, anche Caselli parteciperà al voto. Andammo alle urne tranquilli, ma dentro eravamo molto nervosi, dirà il calciatore. Sapevamo che dovevamo farla finita. E per fortuna andò così. Ed ora Daniele Silvestri, l'uomo col megafono.

Nessuno aveva il coraggio di chiedere chi fosse. Era lì, con una pancia notevole, i capelli corti corti che lasciavano spazio ad ampie zone calve, le sopracciglia rasate, lo sguardo perso nel vuoto. Pantaloni neri, camicia chiara, impermeabile e scarpe bianche. Dal taschino dell'impermeabile spuntava uno spazzolino con cui ogni tanto si puliva freneticamente i denti. In mano aveva un sacchetto di plastica che non abbandonava mai. Chissà com'era finito lì. Era il 5 giugno del 1975. I Pink Floyd erano alla vigilia del secondo tour americano e stavano completando il mixaggio di Shine On You Crazy Diamond, una delle due canzoni dedicate a Syd Barrett. L'altra era Wish You Were Here, verso cui nutrivano tutti un forte senso di colpa. Con lui non era più possibile andare avanti, ma senza di lui tutto era più difficile. Inoltre erano consapevoli che quello che avevano ottenuto lo dovevano in gran parte a lui, perché era stato divorato dalla follia. A volte capita, entra qualcuno e nessuno sa chi sia, ma nessuno si prende la briga di sbatterlo fuori, e più passa il tempo e più nessuno ha voglia di farlo, e anzi tutti a darsi di gomito, perché quel tipo lì è davvero strano. Poi chissà come qualcuno capisce, forse un antico lampo negli occhi, chissà. Quando i Pink Floyd comprendono che quell'uomo che sembra un vecchio e invece ha 29 anni è Syd Barrett, scoppiano a piangere. Non è solo lui a essersi ammalato, è una parte della loro vita. A un certo punto Waters gli chiede cosa ne pensi di quel brano, che lui non sa essere stato dedicato proprio a lui, e Barrett risponde: "Sounds a bit old", suona un po' vecchio. Waters lo invita alla sua festa di matrimonio che si tiene quello stesso giorno. Barrett va, ma non dice praticamente nulla. Solo una volta, quando gli chiedono perché continui a pulirsi i denti con lo spazzolino, risponde che a casa ha un frigo gigante pieno di carne di maiale. E adesso sono proprio i Pink Floyd. Shine on You Crazy Diamond.

0: Il 17 aprile 2018, a più di 10.000 metri d'altezza, il cielo si spaccò in due. Un boato improvviso fece tremare il volo Southwest 1380. Il motore sinistro esplose, schegge di metallo lacerarono la fusoliera e una finestra cedette. In pochi secondi la cabina si depressurizzò. L'aria si fece urlo, il silenzio si trasformò in terrore. E mentre il caos divorava l'aereo, una donna rimase ferma al suo posto, con le mani salde sul timone. Si chiamava Tammy Jo Slutz. Prima donna a pilotare un FA-18 Hornet nella Marina degli Stati Uniti, aveva passato una vita a volare in mezzo ai pregiudizi. Sapeva cosa significa dover dimostrare il doppio per valere la metà, ma non si era mai lamentata. Aveva imparato a far parlare la competenza, non la rabbia. Quel giorno tutto ciò che aveva imparato tornò utile. Il motore distrutto, la cabina devastata, un passeggero risucchiato dal vuoto. Eppure la sua voce alla radio era calma. Southwest 1380, abbiamo un motore inoperativo e danni alla fusoliera. Procediamo verso Filadelfia. Nessuna esitazione, nessuna paura visibile. Ridusse potenza, corresse la rotta, stabilizzò l'aereo. 20 minuti dopo toccava a terra. 147 vite salvate. Una donna al comando, in mezzo al disastro, con un solo obiettivo, tornare giù. Una passeggera non ce l'ha fatta, ma senza Tammy Jo Slutz e il suo equipaggio sarebbe stata una strage. Quando i giornali la chiamarono eroina, lei scosse il capo. Non cerco la ribalta, disse soltanto, è stato un lavoro di squadra. In un'epoca in cui si grida per sembrare forti, lei ha dimostrato che il vero coraggio non ha bisogno di volume. Basta una mente lucida, una mano ferma, una voce che non cede neppure quando il mondo trema. Tammy Jo Slutz non ha salvato un aereo. Ha ricordato che si può essere forti con dolcezza, decisi con grazia, eroici con semplicità e che a volte la salvezza ha il tono calmo di una voce di donna. Adesso ci sono i Foo Fighters con Learn to Fly.
1: Incredible.
2: Incredibile.

È il 23 ottobre del 2011 e quel giorno si interrompe la corsa di Marco Simoncelli a Sepang, in Malesia. Marco vuole vincere e ha il consueto approccio da guerriero alla corsa. Secondo giro, Sitch, in piena bagarre, nel tentativo di non lasciar cadere la moto, scivola a terra, tradito dalla perdita di aderenza dell'anteriore, e taglia in due la pista. Da dietro arrivano Edwards e Rossi. L'impatto è inevitabile. Simoncelli perde il casco e resta immobile, sull'asfalto. Alle 11.07 la comunicazione del decesso. La MotoGP perde un campione e gli appassionati un idolo. Perché Sitch era un motociclista sui generis, alto, lungo, dinoccolato, piedi e mani troppo grandi per domare un 800 di cilindrata a quattro tempi, capace di sviluppare 240 cavalli di potenza. Eppure Simoncelli correva, correva, rideva, vinceva e rideva. Un po' fumetto e un po' eroe, anche per quella sua zazzera che lo identificava. Per favore, non mi chiedere dei capelli, eh? Non so perché li porto così, ma non li taglio, sono più famosi di me. Sitch, abnegazione e coraggio. Sitch, pilota vecchio stampo. Sitch, centauro pane e salame. Quelli che abbassano la visiera, entrano in pista e corrono. Quelli che in curva, aggrappati alla moto, aprono il gas per primi e frenano per ultimi. La staccata al limite, unico state of mind. Il vero pericolo è ritrovarsi dietro e non davanti agli avversari in rettilineo. Nessuna alternativa per un bambino che aveva un sogno: andare forte sulle moto grosse. E sì, ci andava forte, giudicato eccessivo, irruento dagli avversari. Marco, a sentirgli, gli scappava da ridere, perché lui con buon umore se ne fregava. Dio bon, parlano così perché hanno preso la paga. Il suo accento e modo di fare, irresistibilmente romagnolo, irritava specialmente gli spagnoli. Sitch ci godeva da matti a batterli e punzecchiarli. Memorabile un commento tranchant: devono farsi un esame di coscienza e pensare che se sono dietro non è per colpa mia per il sorpasso che ho fatto lì, ma perché magari devono fare un po' meno pugnette ed

0: Paolo Simoncelli ha trovato la forza di spiegarselo. Sono incazzato con Dio, ma d'accordo con mia moglie quando dice che se Marco fosse stato un muratore, quel giorno sarebbe caduto dall'imparcatura. Invece è caduto in pista. Succede perché, Dio boh, sono le corse. Quattro parole ripetute spesso da chi affrontava la gara come una sfida, innanzitutto con se stesso. Sempre più forte, sempre più coraggioso. Sice non era un campione, ma lo è diventato partendo da lontano, sgasando su e giù per i colli romagnoli. Il sogno? Diventare campione del mondo, coronato in 250, a modo suo, di prepotenza, e di prepotenza, così come in pista, è entrato nel cuore della gente. Sice non ha fatto in tempo a vincere un titolo in MotoGP, però il suo nome corre ancora. Nel 2017 la SIC 58, la scuderia intitolata a Marco per aiutare i bambini che altrimenti non avrebbero mai potuto correre, è scesa in pista nel motomondiale della Moto3. Che peccato non vederlo in griglia. Immaginiamo la risposta scanzonata del SIC: Dio boh, sono le corse.
1: Dio boh, è stata una gara difficilissima. Avevano voglia di rifarsi, forse hanno mandato 3-4 sportellati i primi giri, però insomma sono cose che capitano.

È tarda notte. Chris Isaac sta ingannando il tempo. Non ha sonno, non vuole andare a dormire, ma squilla il telefono. È una ragazza che Chris conosce bene. Voglio venire da te e parlare. Poi aggiunge, per evitare che ci siano malintesi, voglio venire da te e parlare fino a quando non avrai più forze. È tarda notte, ma Chris Isaac ha capito perfettamente che quella ragazza non ha alcuna intenzione di parlare. Va bene, vieni pure, le dice, ma si pente un attimo dopo aver riagganciato, perché quella ragazza è bellissima, ma è anche molto pericolosa. Una gatta selvaggia, pensa Chris, impossibile da gestire. Mi metterà nei guai fino al collo. Chris si aggira per la stanza. Non vuole richiamare la ragazza, ma nemmeno vuole immolarsi così. Prende la chitarra e le parole gli escono di getto. Words on fire and no one can save me but you. È il tappo che apre la bottiglia e lascia uscire il vino della creatività. Quando la ragazza suona alla porta, la canzone è terminata. Chris Isaac è felicissimo, sa di aver scritto una grande canzone, perché lo capisci quando i capolavori hanno passi diversi. La ragazza percepisce la gioia di Chris. Sei felice di vedermi? Chiede maliziosa. E Chris Isaac, molto, vieni che ti faccio sentire una cosa. Lei si avvicina sempre più maliziosa, magari dopo, che ne dici? Chris, guarda, non ti offendere, sei bellissima, ma lo è anche questa canzone. Ascoltala. La canzone era Wicked Game.

0: aveva solo 3 anni, quando la sua vita cambiò per sempre. Si chiamava Louis Braille, era nato vicino a Parigi nel 1809. Un giorno, nella bottega di suo padre, prese in mano uno strumento da lavoro. L'incidente fu terribile, l'occhio si ferì gravemente e presto l'infezione si estese anche all'altro. Nel giro di poco tempo Louis divenne completamente cieco. Nonostante tutto, non smise di voler imparare. I suoi genitori lo iscrissero a scuola, ma le lezioni erano difficili. Non esistevano libri per ciechi. E lui poteva solo ascoltare la voce del maestro. A 10 anni entrò all'Istituto per Giovani Ciechi di Parigi. Lì scoprì un primo tentativo di scrittura in rilievo, ma era complicato, lento e quasi inutile. Louis era brillante e non si accontentava. Un giorno sentì parlare del codice notturno, inventato dai soldati francesi per leggere messaggi al buio, fatto di punti in rilievo. Ci lavorò sopra, lo semplificò, lo adattò. Passò notti intere a perfezionarlo, puntino dopo puntino. Sembrava impossibile, e invece era solo l'inizio. A 15 anni aveva già creato un sistema completo, un alfabeto basato su 6 punti in rilievo, capace di rappresentare lettere, numeri e perfino la musica. Era nato il Braille. All'inizio molti adulti lo sottovalutarono. È solo un ragazzino, non durerà. Ma quel codice cambiò per sempre la vita dei ciechi in tutto il mondo. Louis morì giovane, a soli 43 anni, prima che il suo metodo venisse adottato in tutto il mondo. Ma la sua eredità è ovunque. Milioni di persone ancora oggi leggono e scrivono grazie a lui. La storia di Louis Braille ci ricorda che anche un bambino, con pazienza e ostinazione, può inventare qualcosa capace di dare luce a chi vive nel buio. Adesso ci sono i Talking Heads con Blind.
1: Incredibile.

0: Sulle note dei Talking Heads vi saluto per darvi appuntamento la prossima settimana alla stessa ora, sulla stessa emittente, con un'altra puntata di Incredibile. Un ringraziamento alle mie fonti narrative, Massimo Cotto, la pagina Facebook Piccole Storie e da questa puntata il sito web Gioco Pulito. Ci sentiamo la prossima. Ciao a tutti.
1: Non sei fregato veramente finché hai da parte delle buone storie e qualcuno a cui raccontarle.
2: Su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...
3: Pronto?
4: Sì, pronto, Monti?
3: Sì.
4: Pronto, scusi il disturbo, è la libreria di Via Colombani. Sarebbe arrivato il libro che aveva ordinato.
3: Ah, ok, adesso non... in questo momento non c'è mio marito, comunque adesso l'avviso. L'aveva ordinato?
4: Il suo marito l'aveva ordinato?
3: Ah, non lo so.
4: Sì, no, è arrivato, perché è un attimo solo che le dico qual è. È L'arte della scoreggia silenziosa di Chogam.
3: Ma che scoreggia, ma quando l'avevano ordinato?
4: Ma non lo so, credo 10 giorni fa.
3: Adesso glielo dico. La gente, come chiama la libreria?
4: Libreria Tiziano di Via Colombani, ma può venire quando vuole, non c'è problema.
3: No, Via Colombano. Libreria
4: Tiziano.
3: Tiziani?
4: Sì.
3: In Via Colombano, ho detto?
4: Sì, sì.
3: Okay.
4: Grazie, la saluto, buona serata.
3: Grazie.

0: la signora sinceramente ha preso un po' il contropiede a questa titolazione, questo nome un po' particolare per un libro. Vabbè, ognuno legge quello che gli pare fondamentalmente. Cari amici, benvenuti a questa nuova puntata di Supermarket Show con voi Daniele Dalmuto al microfono. Anche oggi puntata ricca di novità, interviste, notizie musicali e che più ne ha più ne metta, soprattutto situazioni altamente imbarazzanti come quella a cui abbiamo appena assistito con il nostro udito. E detto questo, mi invito a mettere, non ce la posso fare, lo sapete già, dai.
1: Se da Spagna

0: cercherai.
1: Il nostro almanacco di oggi ricorda Beata Loredana del grembiule pulito. Loredana cucinava per tutti, ma riusciva sempre a restare pulita. Un giorno, durante una grande festa, tutti si sporcarono tranne lei. Disse semplicemente: se sai cosa stai facendo, non ti macchi. È patrona dei cuochi ordinati, delle mamme multitasking e di chi mantiene la calma nel caos.

Vorrei fare un milione di cose e niente con te. Amo i tuoi occhi, ma mi servi di schiena per stringerti a me. E questa sera mia macchina è uno show. Palermo è così bella e bugiarda, però ho un orso nello stomaco che vuole il miele. Uno scienziato sotto un albero di mele. Fa male, ma ci vuole. Ci vuole come il pane.

0: E se non ci fossimo tenuti? Se la vita fosse un gesso e una lavagna l'universo, anche se poi si spezzasse, resterebbe l'altro pezzo. E se le paure si vestissero da Quacchino o Pulcinella, poi la strada dei sorrisi non sarebbe così bella. E se fosse un foglio bianco, la più incredibile delle storie, la mia penna servirebbe a cancellarle le parole. Se l'oceano fosse pieno di bellezza e di canzoni, io sarei solo un pirata in mezzo a mille pescatori.
1: Sì? Pronto, signora, scusi se la disturbo. No, le volevo solo chiedere, cioè, alla fine come faceva a non sporcare mai il grembiule?
2: Scusi, lei con chi sta parlando?
1: Parlavamo di Beata Loredana, ha sentito prima che cucinava.
2: Non mi interessa sapere.

0: cacciamilitari affiancano un aereo di linea, lo costringono ad atterrare, era uno scherzo telefonico. 150 passeggeri a bordo del volo Turkish Airlines, partito da Istanbul e diretto a Barcellona, hanno vissuto momenti di vero panico quando il loro velivolo è stato accostato da due cacciamilitari. L'allarme è scattato oggi e nei cieli della Spagna ad attirare le procedure di emergenza è stata una possibile minaccia a bordo. L'aereo, un Airbus A321 identificato come TK1853, è stato intercettato e scortato dai cacciamilitari fino all'atterraggio, quindi indirizzato in un'area isolata dello scalo per i controlli di sicurezza, ma alla fine il colpo di scena, secondo le autorità, l'allarme si è rivelato falso e legato a una condotta goliardica di un passeggero.
1: Stay tuned, Supermarket will be back soon.

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tigullio ogni venerdì alle 22.
2: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tigullio Web.
3: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tigullio.
4: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tigullio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare.

0: e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigullio Web.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tigullio ti segue sempre, ovunque sei.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, chiedo scusa, no? Oggi il brano ha un titolo un po' più articolato, un po' più lungo.
0: Quale brano?
1: The Man with the Child in His Eyes, del 78, di Kate Bush.
0: E con chi parla, scusa?
1: Supermarket.
0: Scritto?
1: Ecco, no, siccome dobbiamo recensire questa canzone, volevamo dire se a volte ci dovessimo sbagliare a leggere il titolo è perché è un po' più articolato rispetto alle altre.
0: Ma lei con chi crede di parlare, scusa?
1: Con lei, cioè no, noi parliamo un po' con tutti, però in questo caso ho chiamato lei appunto. Però se lei non la conosce, chiudiamo
0: non
1: qui.
0: Non mi interessa proprio.
1: The Man with the Child in His Eyes, 1978, canzone d'amore delicata e vulnerabile, scritta da Kate Bush quando era giovanissima. Parla di attrazione, protezione e idealizzazione. Il testo gioca sull'equilibrio tra innocenza e maturità emotiva, mostrando una sensibilità sorprendente per l'età dell'autrice. Elegante, fragile, intensamente emotiva, dimostra che Kate Bush non è solo sperimentazione, ma anche grande capacità melodica.

0: Pronto, signor Domenico?
1: Sì.
0: Scusi il disturbo, no, volevo solo chiederle secondo lei se era stata così azzeccata la scelta di Kate Bush per questa settimana.
1: Che cosa là?
0: La scelta di recensire Kate Bush nei giorni di questa settimana.
1: Non so neanche cosa sia.
0: Kate Bush, cantante degli anni 80, famosissima, insomma, ha scritto brani famosi.
1: No, non mi interessa perché non sono appassionato di musica.
0: Ah, ho capito. Allora la saluto e la ringrazio lo stesso. Buon proseguimento.
1: La saluto.

0: pronta?
1: Il meteo in giro per l'Italia. Le previsioni, secondo voi?
2: Sì, salve, chiedo scusa. Supermarket e previsioni meteorologiche. Abbiamo un problema col satellite sulla zona Parma. Gentilmente ci potrebbe dire quest'oggi com'è andata indicativamente la situazione meteo dalle vostre parti?
0: Buona, niente di particolare.
2: Cioè, buona intende soleggiata oppure comunque persiste ancora questa situazione di umidità, di nebbia?
0: C'è un po' di umidità, però poi si è stato in parte anche soleggiato.
2: Ah, ok, quindi tende un pochino. Le temperature, signora, sta constatando se si stanno un po' riabbassando o ancora un pochino troppo alte per essere il periodo di gennaio?
0: Si sono abbassati,
2: sì. D'accordo. E venti forti o moderati oggi invece sono stati?
0: Oggi niente, c'era stato un po' ieri mattina, oggi no, io non me ne sono accorta del vento.
2: D'accordo, la ringrazio molto, le auguriamo una buona giornata.
0: Altrettanto, buonasera.
3: Stay tuned, Supermarket will be back soon.
4: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
5: Sono le 10 e 31 minuti.
6: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.
2: E questo è il Supermarket Show, a breve collegamento telefonico con Marco Poli, chitarrista e cantante del progetto musicale Morgana.

0: a Cyborg.
1: Ma se ho questa paura, sono ancora salvo.
2: Sa, prova. Sa.

0: Amici di Supermarket Show, oggi parliamo di stupida follia che si muove su più piani. Perché vi anticipo questo? Perché oggi abbiamo una band al telefono con noi, sono i Morgana e nello specifico c'è Marco Poli, chitarrista e cantante di questo progetto. Benvenuto a Supermarket.
1: Ciao a tutti, ciao, grazie.
0: Ciao Marco, allora salutiamo anche ovviamente gli altri componenti del gruppo che oggi purtroppo non possono essere telefonicamente con noi. Stupida follia, raccontaci un po' di questo brano.
1: Stupida follia intanto è l'ultimo singolo che verrà estratto dal nostro album che si intitola Memorie e Illusioni. È l'ultima nostra illusione, se vogliamo dire, e racconta un po' di un'elaborazione del lutto, quindi tutto quello che concerne il ripensare al passato e a capire come andare avanti. È un brano molto intimo al quale siamo molto legati e speriamo che vi piaccia tanto.
0: Beh, sicuramente sì, noi comunque ti anticipo che il vostro brano l'abbiamo già trasmesso anche la settimana scorsa, quindi qualitativamente siamo a dei livelli molto importanti. Ascolta Marco, voi come Morgana, su che band, quali artisti, quali sono coloro che vi hanno ispirato nel vostro percorso?
1: Allora, ti dico la verità, abbiamo un po', ogni componente un po' i suoi gusti preferiti e credo che sia proprio questa mescolanza di gusti che caratterizza un po' il nostro suono. Se ti devo dire in particolare, io per la scrittura delle canzoni, quanto meno per i testi, partiamo tutto il cantautorato italiano, poi ci piacciono le band inglesi tipo gli U2, i Queen eccetera, quindi spaziamo tra cantautorato e rock band anni 90 tipo.
0: Ah beh, comunque avete citato forse tra i più grandi artisti che abbiamo avuto nella scena musicale internazionale. Marco, tornando velocemente su Stupida Follia, ti faccio questa domanda: quanto è importante o non è importante il passato per vivere il proprio presente? Perché molti non riescono a staccarsi dal passato, ma molti invece dicono che è importante rimanerci attaccati. Quindi come la vedi tu, come la vedete voi come Morgana?
1: Ma io credo che tutto quello che è passato vada comunque in qualche modo elaborato ed accolto e ci si debba in qualche modo convivere e trarne per quanto possibile quell'insegnamento che poi ti porterà ad un futuro più accogliente eventualmente. Non è mai da buttare via il passato, è sempre da conservare e mantenere.
0: Esattamente, cercare di tenere le cose importanti, magari di lasciare andare non troppo le cose negative, perché anche quelle in qualche modo insegnano qualcosa. Allora Marco, dove poter cercare, trovare i Morgana, il loro progetto sul web?
1: Allora, ci trovate un po' su tutti i social, Instagram, Facebook, come Morgana Pop Rock, o comunque sul sito www.morganaband.it trovate tutti i collegamenti e le informazioni.
0: E loro sono i Morgana quest'oggi al Supermarket Show con Stupida Follia. Grazie per essere stati con noi.
1: Grazie a voi.

0: Pronto signora, scusi, salve, il corriere.
1: Ah, dimmi.
0: Sì, no, per lo scarico, sta arrivando un ragazzo con i 10 vasi, mi raccomando che ci sia spazio lì fuori.
1: Guardi, io non ho ordinato niente.
0: Ah, non lo so. Noi abbiamo, dunque, viale...
1: Oh? Sì, il numero 33,
0: esatto,
1: io
0: sì.
1: Non ho ordinato niente. Che corriere, che cosa deve portare?
0: 10 vasi cinesi, che sono belli grossi anche, sono un po' ingombranti.
1: No, no, non è roba
0: mia. Ah no, perché tra l'altro sì, c'è anche uno che si accende, che si fa la musica, sente? Faccio sentire, sente che si sente la musica?
1: Guardi, io non ho ordinato niente e da me non deve arrivare niente.
0: Però
1: quindi sarà dall'altra parte. Io sono indipendente, non c'entro niente.
0: No, no, no, lo so, no, ma noi non lo so se è indipendente o quello che sia. Però siccome il ragazzo deve scaricarli, li lascia lì. Davanti
1: no,
0: casa.
1: No, da me non lascia niente perché io non apro il cancello.
0: No, no, ma li lascia fuori.
1: Ci sono due cancelli. Uno è quasi sempre aperto, il mio è sempre chiuso. Quindi io non accetto niente, ma roba no, d'altro.
0: Però no, quello che vogliamo capire, cioè i suoi vasi li dobbiamo mettere di là nel cancello aperto?
1: Ah, certo, non da me. Io non ho ordinato niente, non voglio niente.
0: No, però sopra c'è scritto il suo nome, quindi cioè, dopo succede che qualcuno la chiama e se
1: ne
0: fa...
1: Ah, io non lo so.
0: Ma perché, scusi?
1: Chi ha ordinato sta roba? Io non conosco nessuno dall'altra parte.
0: Ma scusi, quello che abita di fronte a lei cosa ha ordinato dei vasi a nome suo?
1: Io non lo so.
0: Come
1: io
0: lo
1: non
0: sa?
1: So
0: ci abita lei lì, mica io ci abito, signora, mi perdoni, cioè lo dovete sapere.
1: Guardi, io abito in via 33 e sono qui assieme a mio figlio che in questo momento non c'è.
0: Non è che gli ha ordinati suo figlio?
1: Non ha ordinato niente.
0: Non è che suo figlio gli ha ordinati a volte?
1: Quindi sarà un'altra parte del condominio che avranno ordinato qualcosa.
0: Ma scusi, siccome sono 6 vasi, 6, 10, non ricordo, fate metà per uno e così almeno siete a posto.
1: No, no, io non accetto niente, voi metteteli dove volete, lasciateli fuori dal cancello, se di là il cancello è
0: aperto,
1: lasciatele pure dove vi pare.
0: Li lasciamo dove è aperto.
1: Io non conosco nessuno chi c'è di là.
0: E se poi si rompono, dopo non è che succede qualcosa, no?
1: Io, guardi, io non so niente. Voi lasciateli dove vi pare, ma non da me.
0: Allora li lasceremo.

0: attimo lì fuori dove troviamo spazio, signora.
1: Ma dove trovate il cancello aperto?
0: Sì, li mettiamo lì dentro.
1: Potrete anche entrare e lasciarli lì nel terrazzo suo.
0: Ah, ok.
1: Io non c'entro con loro di là.
0: Ho capito. Allora li lasciamo lì e dopo eventualmente vi mettete d'accordo tra di voi,
1: poi
0: d'accordo?
1: Lasciatele dove vi pare.
0: Va
1: ma
0: bene.
1: Non è roba mia.
0: D'accordo, grazie, la saluto.
1: Prego.

0: Amici di Supermarket Show, grazie per essere giunti alla fine con noi anche di questa puntata di oggi. È stato un piacere farvi compagnia. Tune in Amazon Music ed Audible per riascoltare tutti i nostri podcast, mentre su Spotify troverete la sezione Le interviste di Supermarket, con tutti i ragazzi che passano all'interno del nostro supermercato a far conoscere la loro musica. Grazie per essere stati con noi, appuntamento alla prossima, ciao! Lover.
1: Stay tuned, Supermarket will be back soon.
2: Siamo l'onda che non si ferma mai. Radio di Guglielmo.

Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri e eventi il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
2: Sono Gianlu TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.
1: Teo, ho voglia di una cosa.
2: Di cosa, Stella?
1: Di così e cos'ha!
2: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 ed in replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
1: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
3: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4:30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4:30 alle 7.
4: Radio Tiguglio.

con condanne globali.

个Let go.

0: quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare.
1: Era, ma che batti, stanno e ora stai fortlano.

L'album dei Sun del 1979, intitolato Destination Sun, può assolutamente essere considerato un esempio di space funk. La band, originaria di Dayton, Ohio, ha sempre integrato elementi cosmici e futuristici nella propria musica e nell'estetica visiva. Il disco si inserisce perfettamente nel filone dello space funk per diverse caratteristiche chiave. L'album fa uso massiccio di sintetizzatori avanzati per l'epoca, come l'ARP 2600, ed effetti vocali modulati che richiamano lo spazio. La traccia d'apertura dell'album, Radiation Level, è un classico esempio di funk elettronico e spaziale, dalle sonorità ipnotiche e robotiche. Un'altra traccia molto interessante ed emblematica dell'intero disco è Light of the Universe.

Light Me Up è il 33esimo album del leggendario Herbie Hancock, pubblicato nell'aprile del 1982. L'album segna una netta svolta verso il pop, il disco funk e il boogie, allontanandosi momentaneamente dalle sue radici prettamente jazz.

La traccia d'apertura Place in Space e la title track The Force incarnano a pieno il concetto di space punk, sia nei testi a tema cosmico che nell'uso sperimentale dell'elettronica dell'epoca.

L'album mescola sonorità space funk, disco ed elementi di jazz fusion, caratterizzati da sintetizzatori vintage come il Minimoog e l'Arp, fiati taglienti ed effetti speciali.

0: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8:45 su Radio Tiguglio Web.
1: Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuel Scida, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi, il meno possibile. Ciao ciao.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vais. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
2: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web.

tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.

ogni domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.

0: Radio Tigullio.
1: 24 hour music radio.
2: Te l'avevo detto, qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto, qui nessuno vede mai. Ma fino a quando la verità viene su galla, come un pesce morto, come la merda. Allora tutti muti come sconosciuti, sanno solo fare l'odio.

0: 2, 3. Radio di Muglio, una radio per amici.
1: Su Radio Tiguglio Web sta per cominciare una nuova puntata della Viral Shaz Chart con Silvia Dini.

0: forme.
1: Amiche e amici della Viral Shaz Chart, ben ritrovati! Parte una nuova puntata con una scaletta che ci riserva come sempre tante sorprese fra classici, groove irresistibili, ballate rock e brani da scoprire e da riscoprire. Un viaggio che attraversa i decenni, stili e atmosfere diverse, dalla disco elegante al soul profondo fino a canzoni che hanno lasciato davvero un segno nella memoria collettiva. Ma prima di entrare a scoprire che cosa ci riservano i brani più social e shazammati del momento, salutiamo ancora il numero uno della scorsa puntata, un brano sospeso, magnetico, diventato uno dei momenti più iconici della musica pop rock, Phil Collins con In the Air Tonight.

cominciamo a scoprire un pezzo alla volta che cosa ci riserva la Viral Shot Chart. Si parte con un brano che ha fatto incontrare new wave, pop e disco con un'eleganza meravigliosa assoluta. Heart of Glass. Ha il passo leggero della pista da ballo, ma anche il fascino freddo e moderno dei Blondie. Una canzone brillante, ipnotica, capace di suonare ancora oggi incredibilmente attuale.

si entra subito nel soul più caldo e teatrale. Barry White mette in campo la sua voce profonda, gli archi, il ritmo e una dichiarazione d'amore totale. Un brano luminoso, elegante, costruito per far sorridere e farci muovere fin dal primo ascolto. Manca solo il titolo. You are the first, the last, my everything. Barry White.

0: Number 9.
1: Chitarra latina, ritmo caliente e un ritornello bello dritto, diretto, smooth. È l'incontro perfetto fra il tocco inconfondibile di Carlos Santana e la voce pop di Rob Thomas. Un brano solare, sensuale e immediato. Sembra nato per accendere l'estate in qualsiasi stagione.

0: number 8.
1: Con Rick Springfield arriva una scarica di pop rock anni 80. Chitarre brillanti, energia immediata e una storia di desiderio impossibile, raccontata con grande freschezza. Jessie's Girl è uno di quei brani che partono e portano subito via, con ritmo, leggerezza e nostalgia.

0: Angolo Discovery.
1: Angolo dove andiamo a scoprire qualcosa di insolito. Siamo dentro un soul ruvido, intenso, quasi cinematografico, come si usa spesso dire. Hard Times. Pesa già dal titolo una voce enorme, un bel groove profondo e un'atmosfera che racconta di fatica, di resistenza, ma anche di bisogno di riscatto. Baby Huey con Hard Times ci porta una riscoperta potente da ascoltare fino in fondo.

0: Su Radio Tiguglio, la musica giusta, al momento giusto.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
2: Number 4. Un titolo, un ritornello e un'idea diventati simbolo di un'epoca e hanno fatto un po' tremare forse anche chi ama la radio. Video Killed the Radio Star raccontava il cambiamento dei media con leggerezza pop e tanta bella musica elettronica. Oggi suona ancora attuale perché ogni generazione ha la sua rivoluzione nei media, nel modo di ascoltare e di guardare e fruire la musica. Ma la radio no, non si tocca. Video Killed, The Radio Star, The Buggles.

Ed eccoci a scoprire i tre gradini più alti del podio di questa puntata. Number 3. Miles Kennedy prende un monumento rock e lo porta in una dimensione tutta vocale. La melodia di Sweet Child O' Mine resta al centro, ma il suo timbro potente e pulito la illumina in modo diverso. Meno esplosiva forse, ma più concentrata sull'emozione.

0: 2.
1: The Chain è tensione pura trasformata in suoni, voci intrecciate, atmosfera sospesa e quel basso finale che cambia tutto. I Fleetwood Mac firmano un brano compatto, magnetico, nato da equilibri fragili e diventato proprio per questo indistruttibile.

e stavolta anche senza rullo di tamburi, eccoci alla posizione numero 1. Una canzone gentile e un po' malinconica, Don't Dream It's Over. Un invito a non arrendersi, con una melodia cristallina e un ritornello che sembra parlare al cuore di tutti. Un primo posto meritato, emozionante e pieno di speranza. I Crowded House, Don't Dream It's Over.

Amiche e amici, anche questa puntata della Vaira Shaz Chart arriva alla sua chiusura. Abbiamo attraversato una scaletta piena di energia, di memoria, di grandi ritorni, dalla disco dei Blondie a Barry White, dai Fleetwood Mac ai Guns N' Roses. E io sono Silvia Dini, vi ringrazio per essere stati qui con me e vi aspetto alla prossima, sempre qui, sempre sulla nostra radio preferita. Nel frattempo

0: discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigullio.
1: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
2: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tigullio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante e raffinata. Ciao!
3: Carissimi amici di Radio Tigullio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente,
4: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare.

0: amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
0: Shadow Slide con i Senza Radio.
2: Tempo zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
3: No vabbè, non ho parole.
2: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8:45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.

0: Radio Tiguglio presenta
1: Ocote From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo day Algo day
2: From 7 bar FM alter radio Algo day
1: From 7 bar punto FM barra alter radio Algo day Algo day
3: From 7 bar punto FM alter radio Algo day
4: From 7ba.fm / alter radio Algo day.
5: Eccoci, siamo arrivati, ben trovati a tutti su Algo Day, c'è Consuelo con voi, grazie alla redazione di 7va.fm per la linea e a tutte le oltre 80 radio collegate. Poi non capisco perché continuiamo a dire 80 se abbiamo di gran lunga superato i 100, ma il nostro direttore Chico Catanacci dice di fare così e di dire così e noi obbediamo. Oggi saremo dolcissimi, perché direte voi, non lo sai mai? No, non lo siamo mai, scherzo ovviamente. Oggi parliamo di dolcezza, una parola che ci fa pensare subito a qualcosa di fragile, quasi di indifeso, qualcosa che in questo mondo che corre a mille all'ora e che spesso ci chiede di essere d'acciaio rischia di essere calpestato. E invece oggi vogliamo ribaltare questa prospettiva. La dolcezza, attenzione, non è assenza di carattere, tutt'altro, è una scelta consapevole di accoglienza. Lo scrittore Kureishi ha detto una cosa bellissima: la dolcezza è una forma di resistenza in un mondo che sta diventando sempre più duro. Dal punto di vista del carattere, essere dolci non significa dire sempre di sì o non avere confini. Significa scegliere l'empatia come filtro per guardare gli altri e la capacità di disarmare chi ci sta di fronte senza bisogno di aggredirlo. Ma come reagisce il nostro corpo quando incontriamo questa qualità? C'è una spiegazione scientifica dietro quel senso di calore che proviamo? Lo scopriremo, ma tra pochissimo, perché adesso voglio farvi ascoltare una canzone bellissima.

Angelina Mango ancora una volta ha fatto colpo con i suoi duetti, questa volta insieme a Marco Mengoni e il loro Canto d'amore. Noi parlavamo di dolcezza, lo ammetto, per molti può sembrare un argomento puramente astratto e poetico, invece la scienza ha un sacco di cose da dire al riguardo. Esiste, pensate, una vera e propria biologia della dolcezza. Quando ci comportiamo in modo dolce o riceviamo un gesto affettuoso, il nostro cervello rilascia una cascata di neurotrasmettitori. Il re indiscusso è l'ossitocina, nota come l'ormone dell'attaccamento e dell'amore. Uno studio della Emory University ha dimostrato che alti livelli di ossitocina riducono drasticamente i livelli di cortisolo, ormai se ne parla tanto, dell'ormone dello stress, e abbassano la pressione sanguigna. In pratica, la dolcezza fa bene al cuore, riducendo i rischi cardiovascolari. Non solo, entra in gioco anche il circuito della dopamina, il neurotrasmettitore della ricompensa. C'è un fenomeno scientifico chiamato Helper's High, l'euforia di chi aiuta. Quando siamo dolci e gentili con qualcuno, il nostro cervello prova lo stesso identico piacere di quando mangiamo il nostro cibo preferito o vinciamo un premio. Siamo dunque biologicamente programmati per essere dolci. Ma allora, perché a volte nelle relazioni questa qualità ci fa paura? Sentite questo capolavoro eccezionale, Roy Ivers, In Your Name.

Flavors in Your Name. E noi parliamo di dolcezza, perché di quello stiamo parlando oggi. Quali sono i veri pro e contro di essere una persona dolce? Partiamo dai pro. Nelle relazioni di coppia, l'alleato segreto della dolcezza è la responsività. Uno studio ha confermato che la reattività dolce e attenta del partner è il fattore numero uno per la stabilità a lungo termine di una relazione. Crea infatti uno spazio sicuro in cui l'altro può calare la maschera. Mentre passando ai contro, dobbiamo essere onesti, c'è un grande rischio l'effetto Zerbino, o in termini più psicologici la codipendenza. Se la dolcezza infatti diventa un modo per compiacere gli altri a tutti i costi per paura di essere rifiutati, smette di essere una virtù e diventa una trappola. Le persone dolci rischiano di attirare personalità manipolatorie o narcisistiche che scambiano la morbidezza per vulnerabilità da sfruttare. E allora il segreto? La dolcezza deve sempre camminare a braccetto con l'assertività. Io sono dolce con te, ma so dire di no se superi il limite. E qua caliamo tutte le maschere.

0: Niente è così forte come la dolcezza, niente è così dolce come la vera forza, lo scriveva il filosofo e poeta Emerson. La prossima volta che pensate di nascondere il vostro lato più morbido per paura di sembrare deboli nel lavoro, in amore, nella vita di tutti i giorni, ricordatevi che state rinunciando a uno strumento evolutivo potentissimo. Essere duri è facile, lo sanno fare tutti, essere dolci richiede coraggio. Grazie per essere stata con me in questo speciale All Go Day. Voi da che parte state? Siete per la linea morbida o per quella dura? La linea torna alla redazione di 7va.fm, grazie a tutte le radio che ci hanno trasmesso.
1: From 7va.fm/altiradio, All Go Day. All Go Day. All Go Day. All Go Day. From 7va.fm/altiradio.
2: Radio Tiguglio presenta
3: All Time Favorite.
4: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tiguglio.

0: giorni a quest'ora c'è Ora Musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità discografiche. A condurre questo spazio ci sono io, Riccardo Pellegrini, ben trovati in questo giovedì. Allora, siamo pronti, i nostri ospiti oggi saranno in Lost Station dal Piemonte, più tardi, perché adesso c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1980.

Reggae Night, Jimmy Cliff, oggi ad aprire Ora Musica. Ci siamo immersi nel reggae di Jimmy Cliff con questo pezzo che ci ha riportato nel 1983.

0: Ora musica, novità discografiche indipendenti.
1: Spegni la sete che arde oltre il giardino di ortiche.

L'incontro, questa è la canzone di Tati S. Lei è stata nostra ospite, giovanissima, ci ha raccontato un po' la storia di questa canzone, che parla di un incontro. Beh, una volta l'avevamo chiamato un incontro al buio, no? Un incontro al buio, quegli incontri figli di precedenti social, e poi a un certo punto si decide di trovarsi e magari poi ci si rimane un po' così, non è proprio quello che ti aspettavi, no? Oppure no? Bah, ogni storia ha la sua di storia. Alice Cuccaro, nei prossimi minuti, novità, il suo singolo si intitola Disegnarti.

brano dall'aria rilassante e raffinata, questo di Alice Cucaro, cantante, chitarrista, polistrumentista bolognese in programmazione con

0: suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
1: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.
2: Ciao, sono Ilaria Guccini.
3: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
4: Big Ben.
2: Con la musica di Andrea Guccini.
3: Ti stavo aspettando.
4: Big Ben.
2: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
5: Salve da Giuseppe Cesena. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4:30 alle 7, in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4:30 alle 7.
6: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare 2 brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8:45 su Radio Tiguglio Web.
7: Teo, ho voglia di una cosa.
8: Di cosa, Stella?
7: Di così e cos'ha?
8: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 ed in replica il sabato alla stessa ora, Così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
7: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
9: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti i sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
10: Radio Tiguglio.
11: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Ora Musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità discografiche indipendenti. E questo era Mediterranea, il singolo di Marco Girardi, nostra novità della settimana, oggi ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
1: Ora Musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: Viaggiamo nel tempo, recuperiamo Something Special, bellissimo album della Kool & The Gang. Quando parli di questo disco ti vengono in mente Get Down On It, ti vengono in mente Take My Heart, ma ci sono ballate strepitose che hanno segnato la storia della Kool & The Gang come questa, Cherish. Let's take-

grande ballata oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica da Something Special. Siamo ritornati indietro negli anni 1985, Kool & The Gang e Cherish nel nostro angolo dei ricordi, che torna naturalmente domani alla stessa ora. Adesso le nostre promozioni con Lucre.

0: non so cosa dirti, non so nemmeno cosa pensare di noi, se c'è stato o noi. Vabbè, ciao.
1: Radio Tiguglia Activity, con te sempre.
2: Buona musica, le novità del giorno.

E mi ricordo che mi dicevi che era tutto a posto, ma non era a posto. Che mi sparavi ma senza lasciarmi dei buchi sul corpo. Guardate che paradosso, mi sento molto più vivo, però per te sono morto.

Dopo essere stato nella lista di Sanremo Giovani tra i 34 finalisti, Cola Ciel all'anagrafe Cosimo Lalli insieme a Rides, vero nome di Andrea Alleanza, esce con questo brano dal titolo REM, novità qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Tutti i giorni noi scopriamo nomi nuovi e nuove produzioni che arrivano dal mercato indipendente. E il prossimo che vi faccio ascoltare è Casper, il singolo di Silvia Librandi.

Musica, la vetrina della musica indipendente. Questa era Silvia Librandi con la sua nuova canzone Casper, tra le nostre novità. La scorsa settimana, tra le novità al primo ascolto, vi ho presentato anche il nuovo singolo di Azzurra. Si intitola Mezzanotte.

Mezzanotte, il singolo di Azzurra tra le novità di Ora Musica. Azzurra arriva da La Spezia, si chiama Azzurra Baldassini, semplicemente Azzurra per quanto riguarda il nome d'arte. L'hai ascoltata qui a Ora Musica. Siamo

0: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
1: Angolo dei ricordi di Ora Musica che ci riporta nel mondo di Elton John. È bellissimo questo lento del 1988, A World in Spanish.

Sir Elton John, oggi a Ora Musica nell'angolo dei ricordi con questa ballata del 1988, World in Spanish. Torniamo alle nostre promozioni, spazio adesso a Sara Tommasi, il suo singolo si intitola Soltanto Tu.

0: Soltanto tu era Sara Tommasi tra le promozioni di Ora Musica.
1: L'ora ufficiale di Radio Tigullio.
2: Le 15 e 32 minuti.
3: Estate in musica? Sei nel posto giusto. Sei su Radio Tigullio Web.

0: Abate, oggi chiude Ora Musica. Io vi ringrazio per l'ascolto. Vi segnalo la pagina Facebook di Ora Musica, il mio profilo Instagram, cercate in quel caso Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. E in radio ci si ritrova domani, venerdì, per altre novità indipendenti.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Radio Tiguglio è la radio per tutti i gusti, dal rock alla fusion, alle love songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
4: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.

0: Grande soddisfazione per Elton John, che ha scritto sui suoi social: non riesco nemmeno a immaginare di quanti viaggi, di quante feste e karaoke abbia fatto parte Don't Go Break My Heart. Sì, perché ha raggiunto e superato il miliardo di stream questo brano del 1976 cantato in duetto con Kiki D. Ebbe veramente un grande consenso di pubblico già all'epoca e fu il primo brano per quanto riguarda Elton John al primo posto nella classifica inglese, raggiunto il terzo posto anche qui in Italia. Beh, ebbe veramente grande successo e ancora oggi è canticchiata e ballata veramente da tutti. Un ben ritrovati a tutti voi. Sì, abbiamo fatto il saltino indietro nel tempo, ma a breve ci sarà anche la musica del momento, le quattro chiacchiere e tantissime altre cose da non perdere. Tutto questo naturalmente qui. Andiamo in sigla.
1: Troppo forti
2: con Alex De T.
1: Proprio se non ci avete un cazzo da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo forti con Alex De T.

0: amore.
1: Oh, dicono tutti che c'è la crisi, ma poi?
2: Ma poi che?
1: Ma poi partono tutti, vanno in vacanza, vanno da fora 15 giorni, 20 giorni e vogliono anche mangiare bene, spendino.
3: A quanto pare la voglia di partire è alle stelle. Oltre il 90% degli italiani dichiara di voler mantenere o aumentare il budget viaggi in questo 2026. Dopo anni di incertezze, la priorità è tornare a fare esperienze. Gli italiani sono pronti a spendere di più, ma solo se c'è un'esperienza dietro. Colazione inclusa, 45% la mette tra le priorità. La spa, il centro benessere, il 40%. Cena gourmet, il 27%. Non è più camera, più letto, è come mi fa sentire quel posto. E cresce sempre di più anche la scelta di B&B, agriturismi, hotel, boutique, strutture gestite da famiglie. Il motivo? Autenticità. Si cerca il contatto con chi vive il posto.
4: Troppo forte.

0: forti. Soundcheck.
1: Appuntamento del soundcheck con Evan che ci propone il nuovo singolo, Capò.

0: Evan ci ha proposto il nuovo singolo KO, brano dal forte impatto emotivo che racconta quel momento in cui, per amore, si finisce per mettere da parte la propria identità, i propri sogni e le proprie ambizioni, fino a sentirsi svuotato.
1: Sassa prova, sa prossa roba, sa soundcheck, soundcheck, prove di successo.
2: Radio Tigullio
3: 24 hours.

E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: Un grazie a Stefano Callisto che questa volta col saltino indietro nel tempo è andato all'anno 1984 con Wall Boys dei Duran Duran, uno dei brani più celebri e costosi degli anni 80 e caratterizzato anche da un videoclip ai limiti del pericolo, perché oltre che essere costato tanto il videoclip, oltre $1 milione, una cifra veramente record per l'epoca, era stato anche rischioso perché Simon Le Bon rischiò di annegare sul set. Loro ebbero un grande successo qui in Italia, sì, perché il brano arrivò nel 1985 anche qui in Italia, loro furono super ospiti a Sanremo, le ragazzine dell'epoca in delirio per loro. Ancora un grazie per averci scelto, la musica continua e torniamo alla musica di giorni nostri.
1: Troppo forti, troppo forti.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

Sì, il mondo animale è fantastico, c'è l'uccello delle tempeste che usa il vento come GPS. Sì, l'ISPRA ha pubblicato uno studio, il più piccolo uccello marino del Mediterraneo, uccello delle tempeste, durante l'incubazione fa viaggi lunghissimi per cercare il cibo, usa in modo strategico i venti e segue le scie olfattive per orientarsi e tornare al nido. Un compromesso energetico pazzesco pur di farcela. Sono veramente affascinato dal mondo animale, certe cose ragazzi veramente fantastiche. Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio, qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutte le età. La musica dei big come Gabri Ponte e Jovanotti, ma ora arriva anche la musica degli emergenti. Ascoltateli bene, sono veramente molto bravi. I June. Troppo forte.

0: qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutte le età, e abbiamo un orecchio attento anche alla musica degli emergenti. Ma ora orecchio, amiche e amici all'ascolto, perché arriva la nostra Daria con i suoi consigli.
1: Troppo forti!
2: I consigli di Daria.
3: Ben trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Torta sempre fresca. Per mantenere fresca la torta, ponete mezza mela sul piatto dove tenete la torta, quindi copritelo. Mettete una fetta di pane fresco sul lato tagliato della torta, bloccandola con uno stuzzicadenti. Anche questo trucchetto impedirà al dolce di seccare velocemente. Come utilizzare gli avanzi di riso? Con il riso bianco, riso e latte che avete avanzato potete preparare un buon dolce. Aggiungete al riso uova, zucchero, uvetta e cannella, amalgamateveli bene e cuocete il composto a bagnomaria in uno stampo per budino. In alternativa fatene delle crocchette che una volta fritte potete spolverizzare con un po' di zucchero semolato. Il risotto allo zafferano avanzato è ideale invece per preparare al volo una frittata. Aggiungete al risotto uova, formaggio grattugiato e noce moscata. Mescolate e cuocete in padella finché si forma da entrambi i lati una crosticina croccante. Con lo stesso impasto si ottengono anche delle crocchette da friggere in olio extravergine d'oliva.
1: Troppo forti.
4: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
5: Sono le 16:30.
6: Siamo l'onda che non si ferma mai. Radio Tiguglio.

0: quattro chiacchiere con gli emergenti e big della musica italiana.
1: Sì, siamo pronti a fare quattro chiacchiere, non ci sono riuscito a mandare un messaggio, non ho fatto un tempo, sto invecchiando. Clara, ci sei?
2: Ci sono, carissimo, ci sono.
1: Come va, Clara? Tutto bene?
2: Tutto bene, un po' caldati, ma ti dirò, a me piace il caldo, adesso ero fuori, mi sono andata a prendere un gelato e sentivo questo sole, ho detto ma io mi fermo un po' sotto il sole e la gente mi guarda terrorizzata
1: perché lì c'è il brasiliero che sta dentro di te, o sbaglio?
2: È vero, è verissimo, il brasiliero. Mi ricordo da bambina che andavo, posso anche raccontare questo, certo. Poi nell'intervista, parlando del caldo, da bambina andavo al cinema a piedi a quello delle due, no? Ma avevo 10 anni, si andava da solo oggi.

0: pericoloso, bambini soli in giro.
1: Sì.
0: Ma mi ricordo questo sole caldo e mi piaceva, no?
1: Uh-huh.
0: Allora ho questi bei ricordi, mi piace il caldo, insomma.
1: Ma non siamo qui per i ricordi, siamo qui per il presente, cara mia. So che stai facendo tantissime cose, eh?
0: Sì, molte cose.
1: Raccontaci, raccontaci.
0: Allora, io ho fatto questo brano Bairami Amor perché la mia vena latina, no? È una vena che balla, io adoro ballare, ma purtroppo non è sempre facile trovare il compagno che balla come te. E niente, questa musica piace, Bailami Amor, in spagnolo, perché io parlo 5 lingue, allora una volta compongo una musica in spagnolo, un'altra volta in francese, italiano, portoghese e via dicendo. E allora mi piace moltissimo variare anche, infatti non sono una persona monotona nel modo di comporre musica, ecco, e allora è bello passare da questa, poi da, per esempio, una canzone che i fans mi hanno chiesto di fare per Clara, no?
1: Certo.
0: Clara Turina. E io ho detto, ma che strano, però l'ho fatta.
1: L'hai fatta, ecco. Hai fatto bene, Clara. Oh, ascolta, ma ancora fai serate per, con la musica anche che ci ricordiamo noi come Lady Oscar?
0: Certo, certo, io faccio dei veri e propri concerti con 12-14 pezzi, perché sennò diventa troppo lungo, si supera le 2 ore. E l'ultima volta in un teatro a Casale Monferrato è stato bellissimo. Poi il service era meraviglioso, perché anche questo conta, no?
1: La certo.
0: Persona che sa mandare il videoclip giusto, che sa tenere i volumi, perché è chiaro che c'è una base, c'è una voce e non un microfono. E lì ho visto gente piangere, tutti cantando insieme, e io poi intercalo ogni 2-3 brani uno nuovo, no? Che ormai loro conoscono, i miei fans, no? Tipo Supereroi, Lady Clara, e adesso farò anche Bailami Amor.
1: Bailami Amor, che ora ascoltiamo e poi dopo continuiamo la chiacchierata. Ragazzi, preparatevi perché si balla.

0: Balla balla, mi amor, qui all'interno di Troppo Forti c'è Clara Serina. Ascolta, ma raccontaci un po' cosa stai combinando oltre a queste serate, queste canzoni, altre cose in programma?
1: Allora, il programma è sempre composizioni, comporre musiche nuove. Adesso ne ho tre che devo riuscire a trovarmi con gli arrangiatori per spiegare a loro, cantare, e così si possono organizzare. A me piace moltissimo essere in sala insieme, far partire il momento dell'insieme in sala con loro. Non mi piace mandare il brano cantato e poi fanno quello che vogliono, perché io sono molto esigente. Allora dico no, voglio qui, e poi loro propongono, no? Per esempio dicono: ma tu pensi che qui possa andare una chitarra, come la vedi, eccetera. E io, per cosa incredibile, ho già tutto in testa. E dunque dico: guarda, mi ricordo questo Lady Clara, no? Che ho, credo che sono riuscita a mandarti poco fa. E loro, il ragazzo ha detto: ma io farei una cosa molto così dance, no? All'inizio. Io ho detto: vabbè, fai, e io lo porto a casa a sentire. Arrivo a casa e dico: no, non c'entra niente. Torno in sala e dico: vai a vedere il suono dell'oboe. E lui fa: ma cosa c'entra? C'entra, dico, c'entra. Infatti poi, quando manderai Lady Clara, vedrai che bel inizio, tutto il brano, bellissimo. E lui poi si è ravveduto e ha detto: ma hai ragione. È venuta sta cosa un po' classica, ma allo stesso tempo moderna, no? Per cui bello, bello. E così si fanno tante cose. Poi mi piace scrivere poesie, per cui ogni tanto preparo la pagina di un presunto possibile libro di poesie.
0: Ma lo sai che qui da noi l'artista che fa le quattro chiacchiere con me deve pagare pegno? Ci canti così live a cappella un pezzetto di una canzone, quella che vuoi tu, tua.
1: Ah, quello che voglio io?
0: Sì.
1: Allora, supereroe, lo so che sembro anche fuori di testa in compagnia del mio strepitoso eroe. La sua forza mi travolge di colpo, finisco dentro un mondo magico così, così, così, dal sogno vedo la realtà. Aine, aine, trasformo tutto insieme a te.
0: L'applauso, tutto per te, complimenti, grazie. Grazie di questo bel regalo, Ascolta,
1: grazie anche a voi.
0: Grazie a te. Allora, raccontaci un attimino dove possiamo ascoltare tutto quello che combini, quello che fai.
1: Per sapere, conoscere, ascoltare qualcosa in più di quello che ho fatto anche ultimamente, anche i brani classici, io ho un canale YouTube, no? E questo canale è molto semplice: chiocciola Clara Serina 5058. Se tu metti questo su Google,
0: sì,
1: o YouTube, viene fuori il mio canale con molti diciamo così, quasi tutti i videoclip con musiche nuove in inglese, in spagnolo, in portoghese. E c'è una canzone che ho mandato in questi giorni, che è una che l'ho fatta molto bella. Emmanuel De Peppe, quello dei The Eyes, ha voluto fare il duetto con me perché gli piaceva molto la canzone. E così sono andata anche a New York a fare questo video, che poi si vede nel videoclip, no? Nel mio canale. E abbiamo fatto questi video, riprese per strada, e poi c'è il montaggio, eccetera, molto carino. E dunque sono molto contenta di aver anche avuto lui come ospite nel mio brano.
0: Esatto, una bella cosa.
1: Bello.
0: Ok, io ti ringrazio Clara e ti do appuntamento alla prossima allora.
1: Molto bene.
0: Buona estate.
1: Buona estate anche a te e a tutti gli ascoltatori di questa bellissima radio.
0: Ciao, alla prossima.
1: Alla prossima, ciao.
2: Troppo forti con Alex De Sì.
3: Radio Tiguglio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.
4: DDL cieli blu, perché il cielo riguarda tutti.
5: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
4: DDL cieli blu.
5: Nasce il DDL cieli blu. La proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.
4: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
6: Troppo forti con Alex De Sì.

0: pietra gonfiabile ed è stata spedita fino in Australia a due futuri sposi che volevano celebrare il loro matrimonio in un posto ben preciso e non nella solita chiesa di quartiere. La struttura è larga 5 metri e alta 7, arriva a 12 col campanile e ci sono anche le vetrate aerografate per replicare i mosaici veri. All'interno ci sono organo, altare, pulpito, panche, candele e croce d'oro, angeli sulle porte, tutti gonfiabili. Si gonfia in 2 ore e si sgonfia in 1. Ed è anche a prova di tacchiaspillo.
1: Troppo forti.
2: Sa roba, sound check. Prove di successo.
0: Appuntamento del sound check con il nuovo singolo di Santelmo, che è Ridere Acoustic Version. È la rilettura acustica del brano d'esordio dell'artista, uscito circa 2 anni e mezzo fa.
3: Ti va di stare?

0: appuntamento del sound check con Santelmo che ci ha proposto Che ridere.
1: Sound check.
2: Prove di successo.
3: Troppo forti.
4: Canzoni d'estate. I tormentoni estivi del passato. Canzoni d'estate.
5: Devi sapere, bello di nonno, che una volta c'è stava anche il disco per l'estate, no? Sì, era lontano 1984.
0: Che ricordi, un disco per l'estate dal 1964 al 2003 accompagnò gli italiani, e lui nel 1984 lo vinse il disco per l'estate. Tony Esposito con Kalimba Deluxe.

0: Kalimba de Luna di Tony Esposito dall'estate del 1984, ma non ebbe successo solo in Italia, perché alla fine del 1985 la canzone ha venduto oltre 5 milioni di copie in tutto il mondo, ottenendo anche il prestigioso disco d'oro in Venezuela e Benelux. E poi la canzone è stata reinterpretata anche da diversi artisti, tra cui anche dai mitici Bonnie M.
1: Troppo forti.
0: Cosa? Devo salutare, ma si stava bene col condizionatore d'aria, fuori fa caldo. Ciao, alla prossima.
2: Se penso alla mia vita a Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: chill.
1: Troppo forti con Alex De Sì.
2: Per oggi è finito. Aspettiamo la prossima volta.
3: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma che sta per andare in onda è una presa d'archivio.
4: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
5: Tantarelli, ogni settimana sulla tua emittente

Table. Amici carissimi di Pantarei, iniziamo la nostra puntata parlando di Alfonso Signorini, l'Alfonso nazionale, che tira un colpo alla botte e un colpo al cerchio. Nell'ultima puntata del Grande Fratello VIP, Alfonso Signorini, guardando un po' le reazioni dei social, ha punito Ginevra Lamborghini con l'espulsione. Dopodiché però ha detto: nessuno ha diritto di giudicare. Ma secondo voi l'espulsione non è il risultato di un giudizio? Prima ha usato i social, ovviamente, e poi si è dissociato, perché quello che sta succedendo nella casa del Grande Fratello VIP va ben oltre le mura della casa più spiata d'Italia. Ma Alfonso Signorini è riuscito in un'impresa unica: fare lo slalom, cavalcare l'indignazione e usare la doppia morale, o meglio, per dirla con semplicità, è riuscito a dare un colpo al cerchio e una alla botte, come ho detto poco fa. Ai ai ai, Alfonso, meriteresti un

Ok, adesso vorrei segnalarvi un'iniziativa molto interessante. E parliamo nel campo dell'aviazione. Airbus mette all'asta pezzi del suo A380, 3.500 euro addirittura per un lavandino. Il costruttore europeo offre sedili, lampade, perfino un minibar del suo velivolo dell'Airbus 380 per finanziare con il ricavato la fondazione che restituisce e distribuisce aiuti umanitari agli artigiani ucraini. Quindi se volete mettere in salotto un pezzo di un Airbus A380, preparatevi all'asta di beneficenza che il costruttore europeo di velivoli, l'Airbus, appunto, bandirà per tre giorni consecutivi, dal 13 al 15 di ottobre. Potete andare di persona all'hotel De Vent di Tolosa in Francia, oppure più realisticamente partecipare all'asta via internet. Io ho deciso di comprare una lampada, me la metto qui sulla scrivania e avrò l'idea, l'immaginazione mi porterà su questo Airbus 380 a girare il mondo mentre vi parlo di musica, di canzoni e di Pantarei.

0: restituisco brevemente la linea alla regia, ma torno immediatamente da voi. Stay with me, please.
1: Pantarei, ti stuzzica il velo pendolo.
2: Radio Tiguglio.
3: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
1: A Pantarei, lo sport di Nepio.
0: Eccomi qui di ritorno con voi. Per la prima volta in 5 anni un razzo scagliato dalla Corea del Nord sovrappassa il Giappone e crea grande spavento. Per la prima volta in 5 anni in Giappone sono suonate le sirene e cercate riparo. Si avvisava la popolazione di recarsi immediatamente in luoghi sicuri per evitare i danni ricevuti da questo missile lanciato dalla Corea del Nord. Kim Jong-un alza quindi il tiro e porta l'escalation su un nuovo livello. Il missile lanciato il 4 di ottobre, proprio nella giornata di San Francesco, dalla Corea del Nord, è stato il primo in 10 giorni a sorvolare sopra il territorio giapponese da 5 anni a questa parte, tanto che nelle prefetture di Hokkaido e Aomori sono suonate le sirene per invitare la popolazione a trovare rifugio, proprio come vi dicevo. Insomma, questo è un altro genio di cui il mondo avrebbe fatto volentieri almeno alla testa che funziona come un orologio scassato. Kim Jong-un.
1: Pantarei, buona musica, informazione e sport.
0: Kim, cerca di calmarti un po'. E adesso Camila Cabello e Charlie Puth.

continuiamo ancora con la musica. Non mi sono ancora ripreso da questa notizia di Kim Jong-un, intemperante, intemperante per non dire altro.

0: E dopo Waterloo con gli ABBA, Jovanotti con A te.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto

A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni, resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che...

0: Mi allontano per pochi secondi. Siete sicuri di resistere senza di me? Bene, proviamoci insieme, ma intanto torno subito.
1: Pantare con Corrado Di Martino, Michela Migliore e Pio Negri.
2: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
3: Vi presentiamo la trilogia di Pantarei.
4: Cosa c'è? È da un mese più che un debole per te.
0: E allora non mi resta che darvi il benvenuto alla trilogia di Pantarei, segmento musicale della trasmissione in cui la musica diventa anche breve biografia. Per la puntata di oggi, in questa trilogia vi presentiamo Gordon Matthew Thomas Sumner, cantautore, polistrumentista, attore britannico, noto con lo pseudonimo di Sting. Ha esordito a suo tempo come membro dei Police per poi intraprendere una carriera da solista di grande successo. Le sue influenze musicali includono ovviamente il jazz, il rock, il reggae, la musica classica, la new age, il steampunk e il world beat. Però per adesso direi bando alle ciance e proponiamo la musica. Ecco a voi Sting.

0: Mattarella, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
1: Ed era Sting con Shape of My Heart. La canzone dice: lui distribuisce le carte per trovare la risposta, la sacra geometria delle possibilità, la legge nascosta del risultato probabile. I numeri guidano la danza. Queste le parole. Queste le parole di Shape of My Heart. E continuando con la biografia di Sting, posso dire che come cantante solista e membro dei Police, nella sua carriera ha ricevuto 17 Grammy Awards, 3 Brit Awards, un Golden Globe e un premio Tenco. È stato inoltre candidato 4 volte per l'Oscar alla migliore canzone nel 2001, nel 2002, nel 2004 e nel 2017 per i film Le follie dell'imperatore, Kate e Leopold, Ritorno a Cold Mountain e Jim, The James Foray Story, in pratica vendendo oltre 100 milioni di dischi nel mondo fra Police e carriera da solista. Un grande artista, un grande talento, ma soprattutto un uomo molto ricco. E adesso Every Breath You Take.

0: Ray e Sai Dove Sei. Ed anche Every Breath You Take è andata, una canzone un po' che è un inno allo stalker, in pratica parla di gelosia, di controllo, di ossessione di un uomo per una donna. Si descrivono addirittura livelli praticamente maniacali nel seguire una donna. Every Breath You Take potrebbe anche essere una canzone di denuncia, in pratica.
1: E vorrei concludere questa trilogia con Englishman in New York, ancora Sting.

0: Englishman in New York chiude la trilogia di oggi. Englishman in New York è la canzone che mi piace di più, forse, fra quelle di Sting. Bene, restate connessi che fra poco inizia la quarta parte. A fra poco.
1: Pantarei, Pantarei.
2: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.
1: Pantarei, buona musica, informazione e sport.
0: Oh, e dopo mica, eccomi di ritorno da voi. E di cosa parliamo? Parliamo ancora di casa Windsor. Ma questa volta lo facciamo parlando anche di moda. Infatti, Amelia Windsor, una nipote della regina Elisabetta, ha partecipato ad una sfilata di moda, come modella naturalmente. Lady Amelia Windsor è arrivata in passerella come modella d'eccezione. 27enne nipote della sovrana e 42esima in linea di successione al trono. Quindi in pratica dovrebbero morire 41 eredi alla corona e lei potrebbe diventare così la regina d'Inghilterra. La ragazza è diretta discendente del re Giorgio V, suo nonno è infatti il duca di Kent, 86enne, cugino di primo grado di Elisabetta II, è l'avo, diciamo, di questa giovane rampolla inglese, mentre il padre, George Windsor, è conte di St. Andrews, di mestiere fa la modella, oltre che l'influencer, con un seguito di 103.000 followers su Instagram. Insomma, una voce fuori dal coro. Ma soprattutto una che ha capito come guadagnarsi da vivere col proprio lavoro.
3: Amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta

Pianoferro con noi, La vita splendida. E torniamo in casa nostra. Ivan Zazzaroni, eh sì, ne ha fatta una delle sue. Ospite nella trasmissione Il bello del calcio di Televomero, un'emittente napoletana, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, si è lasciato andare a un commento sessista verso la collega, la bellissima Claudia Mercurio. Durante questa trasmissione in onda su Televomero, Il bello del calcio, come dicevo, lui ha detto, dopo essere stato invitato a partecipare alla trasmissione a Claudia Mercurio: ti ringrazio, sei cresciuta tantissimo anche davanti. La Mercurio ha detto: ma non ho capito, in che senso? E lui ha detto, insomma, e ha mostrato, ha fatto dei cenni inequivocabili per dire che Claudia Mercurio era cresciuta per quanto riguarda la misura del seno. E non è la prima volta che Zazzaroni viene criticato per i suoi commenti sessisti. Durante una puntata della trasmissione Ballando con le Stelle, andata in onda questa nel 2020, due anni fa credo, la ballerina Anastasia Kuzmina si era lamentata di aver ricevuto dei commenti offensivi da parte del giornalista. E insomma, Zazzaroni si sta qualificando come erotomane tendente al satiro? Chissà, chissà.

Ed erano Elisa e Lorenzo Cherubini in arte Giovanotti con Palla al centro. E parlando ancora allora di donne e sport, vi posso dire che i calciatori della nazionale iraniana di calcio hanno deciso di appoggiare la protesta delle donne del loro paese con un gesto simbolico di grande impatto visivo. Prima dell'amichevole con il Senegal, che si è giocata in Austria, hanno coperto con dei giubbotti neri le proprie maglie durante l'esecuzione dell'inno. Un gesto di aperta solidarietà verso le donne che protestano dopo la morte di Mahsa Amini e di Hadice Najafi. Ricordiamo che Mahsa Amini, 22 anni, originaria del Kurdistan iraniano, era in vacanza a Teheran con la famiglia. È stata arrestata il 13 settembre per le strade della città sotto gli occhi dei familiari poiché indossava il velo, oppure hijab come è detto, in modo non consono secondo le leggi iraniane. Inutile l'attesa di parenti e amici fuori dal carcere per Mahsa. Solo tanta angoscia per aver sentito delle urla agghiaccianti venire da parte del carcere. E poi la corsa inutile in ambulanza sulla quale ci sarebbe stata la giovane Amini. Da parte delle forze dell'ordine si dice che Amini abbia avuto un infarto nel momento in cui è entrata nel luogo di polizia, ma insomma, credergli è un po' difficile.

0: Ok, è terminata un'altra puntata di Pantarai. Naturalmente ci rivedremo, ci riascolteremo, ci risentiremo la prossima settimana insieme a Più Negri, Michela Migliore, Nepio Daspo e Corrado Di Martino. Appuntamento allora alla prossima settimana.
1: Radio Tiguglio è il momento del format.
2: Va ora in onda New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
3: New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Io sono Nicola Savino, mezz'ora insieme di ottima musica, di novità, di tormentoni, di hit estive. Oggi si inizia così con il progetto di Al Castellana insieme ad Argent Amico, Rooftop.

Al Castellana, il progetto di Alessandro Castellana, nato a Trieste il 9 settembre del 62. Dopo il successo internazionale, il grande ritorno di Al Castellana, icona della scena soul e funk e della black music in Italia, è ritornato con Rooftop in coppia con Dargen D'Amico. Questo è la New Day Music, io sono Nicola Savino e si continua con il nostro bellissimo viaggio musicale, mezz'ora insieme. C'è anche Carmelina, la novità di Killo con la K.

0: nel disco di Killo. Lui è Marco Aprile, in arte Killo con la K, nato a Galatina nel cuore del Salento, classe 85 per Killo. E si continua con il nostro viaggio musicale, c'è la novità di Bolo ogni venerdì.
1: Non ti ho mai visto piangere, non so che cosa vuol dire amare come te. Che mi hai visto nascere, poco visto crescere, non è stato facile. Ci sentiamo poco, se mi chiedi come stai, la mia risposta è sempre quella. Tu mi dici voglio solo che tu sia felice.

Evan, un cantautore nato il 6 dicembre del 2004 a Cava dei Tirreni. Questa è la sua nuova canzone dal titolo K.O. E si continua con il nostro viaggio musicale. Dobbiamo ascoltare anche il nuovo brano di Delia. Dopo il tormentone di Rum e Cioccolata con Fiat 131, insieme hanno scritto Femmina, novità.

0: dalla Sicilia, Delia con Femmina, brano scritto a quattro mani insieme a Fiat 131, che tra l'altro hanno collaborato insieme anche per Rum e Cioccolata. Arriva Ritmo Tropicale.
1: Ok, signor baby, bebe baby, un tuo agia, escúchala muy bien esta. Dice,

0: ovvero Giorgia Marino e Daniel La Rosa, con questo bellissimo ritmo tropicale. Questo è la New Time Music, artisti emergenti e big del momento. In arrivo un giovanissimo cantante, classe 97, nato a Birlad in Romania, cresciuto tra le acque salmastre della laguna di Venezia. C'è Rares.
1: So che sei qui per proteggermi, ma non posso tenerti con me. Passa il tempo e cambia l'anima, serve spazio sia a me che a te.

0: del suo album Sincero, entrato direttamente nella top 10 della classifica Fimi. Complimenti a questo giovanissimo cantante romeno Rares con Bella Giornata. Tra poco arriva il producer Canova, rimanete qua alla New Time Music.
1: Radio Tiguglio Web.
2: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
3: New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.

Il producer multiplatino Canova qui con Lil Busso, il brano si chiama Strano Amore. Questo è la Gnote Music, come ogni settimana siamo qui alla ricerca, alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni e nuova playlist. Spazio per questa canzone che tra l'altro il titolo è uguale a quello di Fabri Fibra dell'anno scorso, che gusto c'è, ma il brano è originale, è quello di Annie May, Gnote Music.

Anita Bizzotto, in arte Annie May, una cantautrice italiana classe 94, una promessa della nuova scena R&B italiana contemporanea. Complimenti, questo è il suo nuovo singolo. E si continua con un altro tormentone di questa calda estate 2026. Dalla campagna c'è Cucumari, la novità di Napoleone.

Kumari di Napoleone, questa è la New Time Music, artisti emergenti e big del momento. E si continua con un'altra novità interessante di Nico Sordelli, classe 2004 di Milano. La canzone che stiamo per ascoltare si chiama Dubbi.

Novità molto interessante per Nico Sordelli, si chiama Dubbi, e da Milano andiamo a Biella. C'è questa artista che conosciamo da diversi anni, da diverso tempo. Lei si chiama Ofelia Gambin, in arte Ofelia Lian. Novità, si chiama

Labbra Lime di Stefano Pitassi. Non c'è tempo, non c'è spazio, invece sì, dobbiamo ascoltare uno degli artisti più autentici della nuova scena urbana italiana, che fonde sonorità trap, latin, pop, urban e reggaeton con uno stile unico. È uscito il suo nuovo singolo, ascoltiamolo insieme per i prossimi minuti. Emrata, anzi Sub-Zero.

0: E con Anzi Sub Zero si chiude questo appuntamento della New Time Music. Vi ricordo di seguirci anche sui profili social. Io torno la prossima settimana con tante altre belle novità estive.
1: Avete ascoltato il New Time Music. L'ora ufficiale di Radio Tiguglio. Sono le 18 e 34 minuti.
2: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
3: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe di dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me.

0: Alessandro Parodo. Vi aspetto.
1: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigullio.
2: Tempo zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
3: No vabbè, non ho parole.
2: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tigullio. Ti aspetto.
4: Ciao, sono Ilaria Guccini. Sono Ilaria Guccini.
5: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
6: Big Ben.
4: Con la musica di Andrea Guccini.
5: Ti stavo aspettando.
6: Big Ben.
4: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23.30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11.30 p.m. Bye bye.

La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.

0: Rock Trails, online dal Salento, la musica di qualità di Antonio Simmini.
1: Ciao a tutti, sono Antonio Simmini del Rock Trails, ovvero Sentieri Rock. Buona estate a voi amici di Radio Tigulio Web. Noi ci ritroviamo a fine settembre con novità. Ed ecco a voi una delle più belle puntate dell'inverno passato. E buon ascolto da Antonio Simmini. Bye bye, ciao.
2: Radio Tigulio presenta

Ed eccoci qua, benvenuti per una nuova puntata dei Sentieri Rock. Al microfono Antonio Simini, 1970, CCR, Creedence Clearwater Revival, con Run Through the Jungle, nell'album del 1970, come vi dicevo, The Shapires. E la band qui fu un po' messa al bando perché dicevano i critici che si parlava moltissimo della guerra nel Vietnam, anche se Fogerty aveva preso di mira questa situazione, però lui stesso più tardi scrisse che questo brano in questione, Run Through the Jungle, era per far capire il profilarsi della costruzione di armi negli Stati Uniti, e a distanza di tanti anni dobbiamo dargli ragione. Benvenuti nel Rock Trails, ci ascoltiamo le ultime fasi di questo brano per l'apertura incondizionata di questa bella puntata in Rock Trails, ovvero Sentieri Rock.

Un po' di rock vintage non guasta mai. Siamo ancora nel 1970. Emerson, Lake & Palmer, Greg Lake aveva così scritto questo brano, tenuto nel cassetto per 12 anni circa, lo tira fuori e lo fa così, anzi lo mette all'attenzione del duo del gruppo, lo inseriscono nell'album d'esordio, anche se questo brano era stato proposto all'attenzione dei King Crimson e non ho trovato grande riscontro. Questo è stato un brano, Lucky Man, che ha avuto un grande successo, dove Greg Lake, così nella fantasia, descrive questo brano come una sorta di leggenda medievale, dove un personaggio molto molto importante, pieno di ricchezze, di donne e di tanti onori, di tante glorie, non lo salvarono dalla morte. Quindi il significato era che, nonostante hai tanti soldi, di fronte a una situazione del genere, con la morte, dei soldi, non te ne fai nulla. Lucky Man, Emerson, Lake & Palmer, con Greg Lake alla voce. Siamo in un live a Montreux del 1997, il brano è stato inciso nel 1970.

0: anche se il brano all'attenzione di tutti conosciutissimo, pardon, Shine On You Crazy Diamond, pardon, Pink Floyd. Loro sono Clawfinger, una band svedese di alternative metal rock che si forma a Stoccolma nel 1989. Sono stati uno dei primi gruppi ad aver adottato sonorità rap metal e industrial metal. Specifichiamo un po' la situazione, naturalmente questo è in Europa, e sono noti per la loro musica molto molto aggressiva, ma a tratti anche melodica, per i loro testi riguardanti comunque la politica e il razzismo. Clawfinger quindi con noi, con questa cover dei Pink Floyd, Shine On You Crazy Diamond. Ma hanno fatto anche tante cose molto molto carine e interessanti che avremo modo di poter ascoltare nel seguito di questa bella trasmissione, vale a dire Rock Trails, Sentieri Rock. Al microfono Antonio.
1: Rock Trails, online dal Salento, la musica di qualità di Antonio Simmini.

Beh, questa ragazza molto molto brava, essendo anche una chitarrista, non la conosco affatto. Ho avuto la possibilità di ascoltare questo brano, ve lo faccio ascoltare. Si chiama Mitzi 59, She's a Bad Sex and Legal, e questo è il titolo del brano, dall'album She's a Runaway Girl, inciso nel 2022. Ha avuto un bel po' di successo, ma non ho notizie in merito per quanto riguarda questa brava chitarrista. Ancora voi buon ascolto e andiamo avanti con Andane con You Haven't Told Me.

Allora, si chiamano Andain ed è un duo di musica elettronica con sede a San Francisco. Originariamente si sono formati intorno al 2000 per poi aver sfondato nel 2002 dopo essere stati scoperti dal bravissimo e grande DJ Tiesto, che raggiungono così i clubber di tutto il mondo con i loro singoli Summer Killing nel 2002 e Beautiful Fang nel 2003. Quindi la band poi è composta da Josh Gabriel, il produttore, la cantante, il cantautore Mavy Marcos, che più avanti, dopo i grandi successi e diverse nomination, hanno voluto seguire così la carriera da solista, e quindi buon percorso a loro, anche perché Mavy Marcos è veramente molto molto brava, ed il produttore Josh Gabriel, personaggi anche di gusto per quanto riguarda il jet set mondiale della musica elettronica, e anche una menzione al chitarrista molto molto bravo David Parnell. Benissimo, siamo andati avanti con la musica per andare ad ascoltare la bravissima Savannah in Love Me.

così nella nostra rubrica musicale siamo andati così a ripescare un po' di R&B reggae, si chiama Savannah, in questo Love Me, una presenza scenica direi molto molto importante, voce sensualissima, lei è una modella giamaicana e un'attrice ma anche una cantante molto molto brava, ascoltiamo la sua voce, ed è anche impegnata in problemi così sociali per quanto riguarda il razzismo, comunque molto molto nota questa brava cantante Savannah, il suo vero nome comunque un po' completo, Anna Shere Blake in arte Savannah, ha inciso nel 2002 nel 2020 un bell'album e adesso un po' vive di eredità musicale, comunque gira tutto il mondo con la sua bellezza giamaicana, oltre quindi ad essere una modella, un'attrice e anche una brava cantante, quindi ci ha fatto ascoltare Love Me, era Savannah.

senza distinzione di colori, un giro di blues, rock blues, con Jason Graham con il suo Devil's Blues e Tony Spener con Walking the Dog. Il primo un chitarrista che viene da New Orleans, Tony Spener invece, se non sbaglio, è texano, comunque blues di grande rilievo artistico. Buon ascolto.

Lei un po' una figlia d'arte, made in Italy, si chiama Gabriella Di Capo, attualmente vive tra Napoli, Milano e Roma, ha studiato canto, jazz, presso il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi, seguita dalla bravissima e grande maestra Daniela Satragno, che direi molto molto brava, si esibisce anche nel jazz, pop, soul e il grande R&B. Qui ci ha fatto ascoltare veramente un metro importante di musica jazz con Nature Boy. Arriva lei la bravissima Dennis King con Will You Love Me Tomorrow.

E questo è un brano veramente dolcissimo, bellissimo, Will You Love Me Tomorrow, canzone romantica del 1960 scritta da Gary Goffin e la grande Carole King, incisa per la prima volta nel 1961 dal gruppo di ragazze nere, le Shrillers, un gruppo, il girl group di ragazze nere che ha raggiunto per la prima volta negli Stati Uniti al numero uno con questo brano. Poi questo brano, la stessa Carole King, le è piaciuto moltissimo, l'ha inciso nel 1971 nel suo Tapestry, però a partire dal 61 al 2022 ci sono tantissimi artisti come Cher, The Four Seasons, Benny King, Ronnie James Dio, Françoise Hardy, Linda Ronstadt, Roberta Flack, Dave Mason, Brian Ferry, che ne hanno voluto fare una versione a proprio modo, ma un brano ormai cult rimasto nella storia. Qui con Dennis King ci ha fatto ascoltare veramente un brano bellissimo, Will You Love Me Tomorrow?

Beh, superbi e straordinari, traccia numero 4 di quel bellissimo album del 1978, Dire Straits, con Mark Knopfler, il frontman, e la sua band, questo bellissimo rock, folk rock, Six Blade Knife, qui in questa bellissima radio con Dire Straits.

0: Barracuda, il brano è Collider, è una band bresciana che nasce sul finire del 2014 con l'intento quasi di proporre dei brani inediti in italiano, comunque nel genere pop rock. Poi dal 2016 hanno inciso Biodiversità contenente 7 brani e adesso credo che abbiano inciso anche un altro bellissimo album di cui andremo poi pian piano a scoprire i brani che comprendono la nuova uscita. Arriva invece Oil on Campus, un gruppo straordinario che fa riferimento un po' alla musica prog rock targata anni 70-80, come per esempio Japan, Ryuichi Sakamoto, King Crimson, eccetera, eccetera. Orfeo è il brano, Oil on Canvas.
1: Vorrei

Benissimo, quindi dopo il Branco Barracuda abbiamo avuto il piacere di ascoltare il nuovo singolo dei Trentin, Oil on Canvas, disponibile dal 24 marzo 2023, il bellissimo album Red. Io vi saluto perché mi hanno inviato il loro LP Red, molto molto bello, raffinato, come raffinate sono le musiche che propongono questi bravissimi artisti in questo album che comprende una trilogia molto molto bella e importante. Benissimo, andiamo avanti con la trasmissione, salutiamo i Oil on Canvas, di cui gli auguriamo tanto successo, per andare ad ascoltarci in finale questi due artisti di alto calibro. Bonnie Raitt con Bruce Hornsby in I Can Make You Love Me.

0: Avete ascoltato Rock Trails con Antonio Simmini.
1: E su queste bellissime note persuasive, cristalline e suadenti di Bonnie Raitt, noi ci salutiamo, ma vi dico che questo è un bellissimo brano inciso dalla grande Bonnie Raitt nel suo 11° album con questa cantante, direi, di straordinario impatto. Vi dico anche che questo brano è stato inciso nel 1997 da George Michael, da Priyanka Chopra nel 2014, Mike Reid nel 92, Will Downing nel 95, Prince nel 96, Bon Iver nel 2011 ed anche Adele nel 2011. Quindi un brano di cui moltissimi suoi colleghi hanno avuto così il piacere di farne, diciamo, un proprio abitino su misura. Comunque ognuno di loro ha dato una versione molto molto bella. I Can Make You Love Me con Bruce Hornsby al pianoforte e Bonnie Raitt con la sua chitarra per concludere questa bella puntata di Sentire Rock. Antonio Simmini vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata. Bye bye, ciao ciao.

0: Estate in musica? Se nel posto giusto, se su Radio Giguglio Web. Tell me what you really
1: like. Baby, I can take... Radio Giguglio presenta.
2: Cari amici di Classic Rock On Air, tutto il mondo va in vacanza, anche Classic Rock On Air ha diritto, no? I suoi esseri umani, non i dischi che quelli l'intelligenza artificiale potrebbe trasmetterli da sola, ma noi continuiamo a usare le nostre, anche se modeste, intelligenze naturali per continuare. Allora, doveroso quindi una buona vacanza a tutti, ma anche annunciarvi la nostra scelta di mandare in onda ugualmente, non di fare vacanza, ma di mandare in onda ugualmente in puntata, non vi facciamo mancare la circolazione, e abbiamo deciso di mandare in replica alcune belle puntate che sono andate di recente già in onda. Vi diamo anche noi un bonus track o una bonus ascolto, cioè facciamo una chiusura, una sigla dedicata a uno dei più grandi personaggi che abbiano cavalcato la scena musicale italiana. Grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo.
3: E buone vacanze a tutti da Marco Testoni.
2: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
4: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
2: con Marco Testoni,
5: in redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music,
2: alla console Paolo Tocco. Eccoci qui con una nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati, bentornati tutti da Renato Marengo
5: e da Marco Testoni, ciao a tutti.
2: E allora andiamo subito a guardare, noi guardiamo, ma voi la potete trovare in edicola, la copertina del Classic Rock, che è appunto il nuovo Classic Rock, dove svetta una bellissima foto dei Deep Purple, una bellissima, modernissima, non è una di quelle foto tradizionali, no? Anche se loro sono uno dei gruppi storici più importanti, una gran bella foto che annuncia un loro ultimo disco. A quanto siamo, Marco, come dischi dei Deep Purple?
5: Questo è il 24esimo.
2: E là. Beh, comunque, oltre a vedere delle immagini molto moderne, c'è anche un'altra novità. A detta di tutti, all'interno dell'articolo di questo si parla, questo è nuovamente un disco di hard rock per gli amanti del vecchio suonaccio dei Deep Purple, no? Negli anni hanno modificato, evoluto, involuto, comunque cambiato spesso il loro stile e anche personaggi, ahimè, il tastierista perché non c'è più.
5: Il famosissimo John Lord, che insomma è da tempo che è scomparso ed è stato già sostituito da molto tempo da Don Airey, che è il nuovo tastierista, sì, a tutti gli effetti, sì, dei Deep Purple.
2: Sì, e poi ci sono stati altri cambiamenti, è andato via il chitarrista, insomma la formazione attuale ci riporta a quei suoni, perché ama i Deep Purple, ecco, rieccoli.
5: Dunque, Ian Gillan, che ha rilasciato un'intervista proprio al Classic Rock, che potete leggere nel nuovo magazine, considera questo album il più hard rock dei Deep Purple da molti anni a questa parte. Addirittura lui dice che assomiglia molto nello spirito, nel divertimento, nelle dinamiche all'era d'oro tra il 1969 e il 73, quella per intenderci con dentro I White Star, Smoke on the Water, eccetera eccetera. Quindi sono ritornati un po' a quel sound. Il disco al titolo Splat, perché Ian Gillan è stato ispirato proprio da un insetto che si spiaccicava sul suo parabrezza e appunto fa questo suono splat, e da lì è partita una sorta di come posso dire, riflessione sulla fine dell'umanità, pensa te,
2: a cominciare dall'insetto che riflessioni oggi ce ne sono da fare con tutte le guerre in corso, gli inquinamenti eccetera, che Dio ce la mandi buona, si diceva, no? Una volta, continuiamo a dirlo. Senti, allora io direi di sentire un brano da questo nuovo disco, no? Ci viene la curiosità, e poi quello appena uscito proprio in questi giorni. Allora io direi di annunciare il brano che abbiamo scelto, quindi Deep Purple,
5: Arrogant Boy.

0: ancora una volta dal MEI e soprattutto dal suo patrono, da Giordano San Giorgi, ci arriva un qualcosa che ha a che fare con questo rinnovo, questo rilancio del liscio. Caro Nando, tu che il MEI lo rappresenti anche nel sud, a proposito, non ti ho ancora salutato. Ciao Nando Bisraga.
1: Ciao Renato.
0: Che con me si divide questo spazio, diciamo, spazio dedicato soprattutto alla musica emergente e con l'augurio che emerga. Qualche volta si tratta di professionisti che già da anni si esibiscono ma non sono notati o non hanno la fortuna di stare nel giro delle major e non sono quindi nei grandi media trasmessi. Noi diamo questo spazio in collaborazione col MEI, appunto, qualche volta con l'altoparlante che ci distribuisce anche. Allora, dunque, no, una cosa volevo dire su Giordano, che sta facendo un'operazione tra l'altro che a me piace molto, perché è molto simile a quello che ho fatto io con Naples Power e che continuiamo a fare noi con la musica di provenienza campano meridionale, quindi tarantelle, villanelle e tamburiate. Lui lo fa con liscio che è stato reso famoso dai Casadei anche in chiave ovviamente commerciale, molto molto trasmessi, molto diventato musica da ballo eccetera. Ha recuperato lo spirito proprio popolaresco della Romagna, insomma sono formazioni nelle campagne che dai matrimoni ai funerali si fanno sentire come i gruppi di jazz dell'America nera, e praticamente recuperando fra i giovani questa voglia di continuare a portare avanti la musica delle proprie tradizioni, condendola con quello che sono gli strumenti attuali ma anche il modo di cantare, di esibire. Questa volta la motivazione per gli Emisurela con questo brano che si chiama proprio Festa Figarola, dove però c'è una particolarità: interviene a un certo punto sia negli arrangiamenti sia poi di voce una nostra vecchia conoscenza, Lorenzo Kruger, grandissimo frontman dei No Braino. Caro Nando, i No Braino sono stati scoperti qualche anno fa dal programma Demo da me e Pergolani su Radio 1 Rai, ma li aveva scoperti sul palco già il nostro Giordano San Giorgi, quindi abbiamo sempre fatto cose in grande collaborazione assieme. Lorenzo Kruger è una specie di Tom Waits, no? del nostro rock, del nostro jazz rock, e il fatto che lui abbia partecipato a questa operazione è molto importante, perché è una contaminazione molto ben riuscita. Vuoi dire qualche altra cosa su questo gruppo?
1: Sì, è una commistione molto particolare tra Lorenzo Kruger e Le Misurela, che sono straordinari interpreti della musica tradizionale e del folk romagnolo, ma soprattutto questo brano è la canzone simbolo della Festa Figarola, che è un evento nato nel 2025 e che sta praticamente ridisegnando il concetto di festa cesenate. Per cui è una canzone che è praticamente un vero e proprio inno popolare, scritta in maniera molto attinente alla tradizione del liscio, ma come dicevi con un arrangiamento moderno.
0: Allora, annunciamolo. Lorenzo Kruger e Emisurela,
1: Festa Figarola.

0: Classic Rock on Air è anche tempo di immagini, cioè di suoni legati alle immagini, quindi è il momento della tua rubrica, Marco, Soundtrack City, che curi da diversi anni con Massimo Privitera, e che per gli appassionati del settore, chi volesse sentire interviste a grandi compositori, registi, insomma sentir parlare di colonne sonore, va sul web e pesca tra le puntate di Soundtrack City. Noi, come al solito, ne diamo un pezzetto doveroso e ci dedichiamo alle parole. Ecco, tu hai intervistato di recente uno dei nostri più grandi musicisti, Stefano Bollani, non solo grande pianista, jazzista, compositore, ma anche personalità del mondo della musica. E talmente, personalità talmente grossa che finalmente proprio dal resto del mondo, dalla critica internazionale, viene premiato col Globo d'Oro. Allora, diciamo adesso questo meritatissimo premio di Bollani, diciamo qualcosa in più sull'intervista che gli hai fatto.
1: Il Globo d'Oro, come hai detto te, è un riconoscimento che ogni anno viene dato dalla stampa estera al cinema italiano, e appunto ha vinto Stefano Bollani con la miglior colonna sonora, che ha scritto per Il Dio dell'Amore, un film di Francesco Laggi. Voglio ricordare che sempre in questa medesima occasione sono stati premiati anche altre categorie. Ha vinto, ormai ha vinto tutto quest'anno, La Grazia di Paolo Sorrentino, e il miglior film e il miglior attore invece Tony Servillo.
0: Bene, mi fa piacere che hai ricordato, appunto i Nastri d'Argento sono stati appena consegnati e ne ha fatto incetta il film di Sorrentino. E quindi al termine dell'intervista ascolterete il brano che Bollani ha scelto, brano di un altro grande come lui, che è Burt Bacharach.
1: Ebbene, un classicone, Raindrops Keep Falling on My Head, quindi assolutamente una grandissima scelta.
0: E allora Soundtrack City.
1: Say what? Allora, molto bene, l'abbiamo introdotto come da prassi, e a questo punto facciamo entrare Stefano Bollani.
2: Buongiorno, ciao Marco.
1: Buongiorno,
2: ciao.
1: Buongiorno, da sempre l'avremmo voluto per tanti motivi. Però uno di questi motivi, ed è quello scatenante, è quello riferito alla colonna sonora del bellissimo film di animazione Marcel et Monsieur Pagnol, anno 2025, regia di Sylvain Chomet, un film biografico dedicato alla figura di Marcel Pagnol, che era un personaggio incredibile. Non era solo un drammaturgo, uno scrittore, un regista, era anche un inventore. Però a Stefano chiedo subito una prima domanda: da dove nasce questa collaborazione con il regista e con questa produzione francese molto bella, che speriamo di vedere anche in Italia presto?
2: È facile, nasce da una lettera d'amore. Io ho scritto una letterina a Sylvain Chomet perché sono riuscito a avere il suo indirizzo, presentandomi, spiegando che ero innamorato dei suoi film, tutti, compresi quelli non di animazione come Attila Marcel, che per me è meraviglioso, un capolavoro, e in tutti i suoi film, devo dire, la musica mi è sempre piaciuta molto, per cui mi sono proposto con molta umiltà, perché in realtà i compositori con cui lavora a me vanno benissimo, non ho niente da dire. Ci siamo conosciuti perché lui proprio in questo periodo stava cercando appunto il compositore, e l'unica cosa che sapeva è che avrebbe voluto il flauto dolce, perché l'infanzia di Pagnol si svolge a Marsiglia, e quello che lui ha sentito di me è la musica che ho scritto per un film che si chiama Il Pataffio di Francesco Laggi, in cui il protagonista è il flauto dolce. Lui ha trovato che questa fosse una, non una coincidenza ma una sincronicità, e allora ci siamo incontrati e abbiamo deciso di lavorare insieme. Interessante all'inizio perché lui è anche musicista, Chomet, suona il banjo e la chitarra, e aveva appoggiato della musica sua sull'animazione, che è una cosa, come potete immaginare, pericolosissima per un compositore.
1: Pericolosissima.
2: C'era un flauto dolce finto e altri strumentini vari. E per fortuna l'ha dimenticata immediatamente, è stato veramente molto bravo in questo, non si è affezionato per niente, perché poi la musica è andata in tutt'altra direzione.
1: Ti faccio i complimenti, ma per tanti motivi. Il primo motivo perché questa colonna sonora, pur essendo stata composta da un italiano, non suona italiano ma suona francese. Questa è una cosa molto bella, non so quanto desiderata, quanto voluta o quanto fa parte del tuo DNA, cioè nel senso, quando abbiamo parlato tempo fa con Franco Pierzanti, lui ci disse che gli autori francesi facevano parte proprio del suo background. E un'altra cosa molto bella è che le musiche di Stefano creano una sorta di bolla, cioè evocativa, tu entri dentro quella bolla che è proprio il mondo di Pagnol, con la musica di Marsiglia, anche con la musica anni 20, 30, 40, insomma è tutto molto, è un lavoro che dal punto di vista proprio concettuale ha una sua organicità che, viva Dio, meno male.
2: Guarda, io ho avuto una fortuna notevole, ma un po' potevo immaginarmelo essendo fan di Chaumet. La fortuna è questa: il gusto musicale mio e suo è molto vicino, quindi non c'è bisogno di dare reference. Poi quando io sono andato a cena da lui la prima volta, ho osservato tutti i dischi, come puoi immaginare, e ho visto che c'erano Poulenc e Ravel, che sono esattamente i miei punti di riferimento in generale, aggiungo. Però poi durante la cena lui ascoltava Chet Baker e dopo, quando si giocava a biliardo, ascoltava il funk anni 70. Io mi sono detto: benissimo, qua è tutto questo, è tutto nel tuo.
1: Senti, noi Stefano chiudiamo sempre il nostro, la nostra puntata, dal momento che siamo collegati anche a un programma radiofonico, noi chiediamo: qual è una canzone originale però di un film che per qualche motivo ti è rimasta particolarmente nel cuore?
2: Allora, se dovessi dare la risposta della vita, ci dovrei pensare molto a lungo naturalmente, quindi do la risposta che mi viene in questo momento, ma viene da Butch Cassidy ed è Raindrops Keep Falling on My Head di Burt Bacharach, che è Al David. Poi direte: vabbè, fatto dalle sopracciglia, ho visto il commento, grazie a cavolo. Però mi è rimasta impressa quella scena perché non piove, molto semplicemente. La canzone dice: Raindrops keep falling on my head, le gocce di pioggia continuano a cadere sulla mia testa, ma no, io in realtà questo blues me lo toglierò, perché in realtà so che di là, dietro le nuvole, c'è il sole. E in tutta la scena, mentre lui va a cavallo, non piove. Questo l'ho trovato sempre molto bello.
1: E poi l'ha fatta Bacharach, che quella che diceva lui era legge, credo.
2: Ma ha scritto delle canzoni meravigliose, sì. Questa in particolare, ma ce ne sarebbero tante altre.
1: Certo.
2: Ciao, grazie.
3: Ciao.

0: E adesso è il momento di slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e anche questa settimana lo slot 4 vi propone un brano. Oggi vi porto Albi, che a 24 anni debutta con un progetto che unisce scrittura personale e una forte sensibilità artistica. Parassiti è il suo singolo d'esordio ed è pubblicato da Suono Libero Music. Il brano racconta le tracce emotive che alcune relazioni lasciano anche dopo la loro fine, e i parassiti sono una metafora dei ricordi, delle paure e delle ferite che continuano a riaffiorare. Musicalmente si muove tra sonorità pop alternativo, dalle atmosfere scure e sospese, con una produzione che bilancia l'intensità emotiva e la melodia. Ve la faccio ascoltare, Parassiti di Albi.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Testoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E quindi siamo giunti alla fine della replica di questo nostro puntata di Classic Rock on Air, ma come vi avevamo promesso vi saluteremo con una nuova sigla. Vi salutiamo come al solito, innanzitutto grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo
1: e da Marco Testoni.
0: Però come sempre vi salutiamo con la musica, e questa volta vi avevamo promesso una sigla particolare dedicata a Peppino Di Capri, che ahimè se n'è andato. Io personalmente ero suo amico, era una persona bellissima con cui si conversava, si parlava di cose umane, non soltanto di successi, di hit parade o di nuovi pezzi. Bene, Peppino non solo mi è caro perché è stato l'antesignano di quel movimento che poi ho chiamato Nepos Paolo, perché è stato il primo. Sì, gli Showman facevano un loro rhythm and blues, Renato Carosone aveva rivoluzionato, jazzato la canzone, jazzizzato la canzone napoletana, ma chi ha fatto veramente un'operazione vera e propria, io la chiamo contaminazione, ma è una fusione di generi, è stato Peppino Di Capri, che patito come noi di Polanca, Nils Sedaka, dei Platters, di quelle sonorità che allora andavano forte, se ne imbeve talmente che lui canta in napoletano e sembra Polanca, e sembra Nils Sedaka, e sembra Elton John. Cioè, Peppino ha fatto su se stesso un vero e proprio movimento di fusione e ha creato un genere Peppino, da cui poi tutti hanno denapoletanizzato la parte più coreografica, diciamo, della canzone napoletana, e hanno creato nuova musica, e quindi poi sono nati Bernato, compagnia di canto popolare, Esposito, Senese. E c'è un aneddoto che mi piace raccontare in chiusura, perché è bello ricordare i personaggi sorridendo oltre che sentendo la loro musica. Alla mia domanda, che non ce la facevo più a capire come faceva in Italia, dove le sale di registrazione erano diverse da quelle inglesi e americane, a creare questo eco, sembrava che avesse un eco naturale della voce quando cantava. Ma papì, come fai? E il segreto è semplice: a casa mia, nella casa dei miei genitori, la vecchia casa, c'era un bagno che non era più usato come bagno, io me ne ero impossessato, lo usavo come studio, me lo portavo di studio, e questo bagno era piastrellato dal fondo alla parete, tutto piastrelle. Allora quando io cantavo la voce rimbalzava sulle piastrelle. Questo è il segreto del mio eco naturale. Marco, ti ha fatto sorridere, è un segreto veramente incredibile.
1: Ma guarda, io ti dico che nonostante insomma sono molto più giovane di Peppino Di Capri, evidentemente nelle prime feste dove io andavo a ballare conobbi dal papà di uno dei miei amici un 45 giri che lui aveva sempre con sé, faceva sentire sempre, ed era Aprete Sesamo, un pezzo veramente pieno di spirito, pieno di divertimento, appunto, di Peppino Di Capri.
0: Mi fai ricordare una cosa con cui chiudiamo, i 45 giri, chi ci ascolta neanche sa cos'è, il formato era più o meno come un CD, contenevano un brano su una facciata, uno su un'altra, ed erano estratti da LP, che era invece più grande. Addirittura si era creato un oggetto che per ballare di seguito i 45 scendevano automaticamente sul piatto con un tubolare in cui si infilavano una decina di, su 10, 45 giri. Uno era di Polanca, uno di Nessodago, uno dei Plantes, uno certamente di Peppino Di Capri.
1: Qual è il pezzo che scegliamo, Renato?
0: Beh, ce n'è uno veramente bello, perché da sognatore, no? Simma suon in dei suon che fai, non è peccato.
1: E quindi Peppino Di Capri?
0: Non è peccato.

0: Radio Tigullio Web. Ricorda agli ascoltatori che questo programma è una presa d'archivio.
1: Radio Tigullio presenta.
2: Va ora in onda Trans-Europe Express. Dalla viva voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
3: Bentornati a bordo del Trans-Europe Express, un bentornati dal vostro Paolo Tocco che oggi, come promesso, vi regalerò una puntata tutta in rosa. Siamo all'indomani della consegna delle targhe Tenco 2024 ed una di queste va proprio a lei, a Simona Molinari, per questo disco omaggio a Mercedes Sosa dal titolo Hasta Siempre Mercedes, disco che nasce a corona di uno spettacolo teatrale a firma di Cosimo Damiano D'Amato. Parleremo di tutto questo e di nuove ragioni da dare al cantare. A Trans-Europe Express con noi l'onore e il piacere di trovarmi con la splendida Simona Molinari. Ciao Simona!
4: Ciao a tutti.
3: Ciao, come stai? Periodo d'oro, direi, o no?
4: Beh, devo dire un bellissimo momento. Insomma, va bene, ma abbiamo fatto un'estate piena di concerti, sono nella produzione di nuovi brani, in produzione di un nuovo disco, ma ancora prima del nuovo disco,
3: certo. Primi pause. Perché ti volevo dire, tra l'altro, questa puntata andrà in onda proprio all'indomani della consegna delle targhe Tenco. Guarda un po' il caso, ecco. Delle volte, no?
4: Esatto, sì.
3: Io partirei,
4: 17 ottobre.
3: Tra l'altro, io partirei con una domanda marzulliana, proprio precisa. Hai ritrovato dentro questo disco Mercedes Sosa? O dentro questo disco c'è Simona Molinari che interpreta le canzoni di Mercedes Sosa? So di consegnarla.
4: Sì, esatto, è partita è partita in un modo ed è diventato altro, perché è partita che tutto nasce da uno spettacolo teatrale,
3: sì.
4: E quindi dove dovevo inizialmente solo interpretare la musica e poi dopo invece ho chiesto a Cosimo Damiano D'Amato, lo scrittore,
3: sì.
4: Ho detto che mi piacerebbe raccontare questa donna incredibile, certo. E quindi questo spettacolo ha dei monologhi e canzoni,
3: certo.
4: E sono talmente entrata dentro la vita di questa donna, compreso il suo punto di vista, cioè, ci sono entrata talmente tanto, le sue canzoni sono talmente belle che le ho sentite mie, e per questo che ho deciso di fare un disco, perché ho sentito di poterci mettere la mia vita dentro in qualche modo. E quindi in realtà questo disco Sta Sempre Mercedes è lo sguardo è puntato su Mercedes, ma sono sicuramente io che canto ogni parola, perché ogni parola è dentro di me.
3: Ecco, vedi. Io, tra l'altro, curiosità, passo indietro, io e te ci siamo sentiti tempo fa, una lunga chiacchierata per Raroppi in occasione del disco Casa Mia. Sai che sono andato a spulciare di nuovo l'immagine di copertina di cui parlammo, perché insomma i vinili erano un po' il centro. Cercavo se su quel lettone ci fosse una copertina di Mercedes Sosa, non c'è, mi pare.
4: Non c'è. Quello era un momento tutto jazz,
3: esatto,
4: quindi c'erano tutti i vinili jazz.
3: Okay.
4: Adesso invece c'è, chiaramente ho posto rimedio, quindi adesso c'è nella mia discografia, diciamo, nella mia libreria di dischi c'è anche Mercedes.
3: Ma esiste davvero un momento, un brano, una persona che tu dici, ecco, questo è il momento in cui la mia vita con Mercedes inizia?
4: No, sicuramente è stato il diciamo che questa cosa di Mercedes è come se a un certo punto la vita mi avesse fatto scontrare proprio con questa figura, perché ancora prima di Cosimo Damiano D'Amato, che mi ha prodotto questo spettacolo, in realtà io l'estate precedente a questo incontro avevo parlato con dei musicisti e si è parlato di mettere su un progetto, e loro per primi mi avevano detto sarebbe bello fare un progetto su Mercedes, di qua di là. Io però in quel momento sapevo molto poco di Mercedes, avevo capito che era una figura interessante, però era poi rimasta così nell'aria. Quando poi è arrivato Cosimo e mi ha parlato dell'Argentina, e io ho pensato, ho detto, ma Mercedes era argentina, chissà, però ancora non conoscevo ancora la sua vita, conoscevo alcuni dei suoi brani.
3: Ok.
4: E quindi ecco, diciamo che tra l'incontro precedente e poi quello con Cosimo, devo dire che questo incontro è come se dovesse proprio accadere in qualche modo.
3: Ma io pensavo fosse una cosa antica.
4: No, non è, no.
3: Pensavo fosse una cosa vecchia che ti porti da tanto nel cassetti, sai?
4: No, assolutamente. Okay. La cosa vecchia era il precedente tributo a un'altra grande donna che era Ella Fitzgerald.
3: Beh, certo, ok.
4: A cui avevo dedicato casa mia,
3: sì.
4: E avevo fatto questo spettacolo live che si chiamava Lovinghella e l'ho portato in giro per tutta Italia, è andato benissimo. E quindi a distanza di qualche anno da quel progetto, visto di tanto in tanto a me piace proprio raccontare storie di grandi donne, e quindi ho pensato, cioè dall'alto è arrivata questa cosa di Mercedes.
3: E a proposito di brani, Todo Cambia, io la sottolineo, brano che ha più o meno la nostra età, giù di lì, via.
4: Sì, sì.
3: Emblema, se vuoi, del suo esilio, manifesto anche di speranza, no? Insomma, è proprio una canzone del periodo d'esilio di Mercedes Sosa. Sì. Questo brano in particolare, ma anche un po' tutta la sua battaglia, le sue canzoni, quanto puoi riascoltarle ancora oggi perché sono ancora valide? Sembrano canzoni,
4: sì,
3: no?
4: Sembrano scritte adesso, perché il testo è super attuale.
3: È vero.
4: È universale, ma è super attuale davvero. Proprio sono tutti le stesse domande che ci poniamo oggi.
3: Vero.
4: Assolutamente. E mi piace di Todo Cambia la parte in cui dice cambia tutto, cambia questo, cambia quello, cambia il clima, appunto, cambiamo tutti, cambiamo noi, ma c'è una cosa che non cambia: il ricordo della mia gente e del suo dolore, che è una frase bellissima, sì, che mi strappa il cuore. Io sono napoletana poi, quindi è una cosa che sento tantissimo, perché comunque chiaramente lei per la sua Argentina, io per la mia Napoli, mi porto sempre il pensiero di una città piena di meraviglia, ma tanto sofferente.
3: Certo. Senti, invece leggo nel suono che è anche molto umano, molto terreno, anche molto teatrale, se vuoi, e anche questo manifesto alla memoria sembra anche uno sterzare proprio contro la modernità, che di memoria e di umanità ha poco. Non so se la leggi anche in questo modo, a me è venuto.
4: Sì, assolutamente, e non è a caso che l'ho fatto su un disco dedicato a Mercedes, perché lei proprio richiamava alla sua lotta, era contro il disincanto e,
3: certo,
4: e a favore dell'umanità, appunto. E quindi ecco, sì, assolutamente è un disco che nasce proprio in virtù di questo.
3: C'è una cosa che mi ha incuriosito nelle tue dichiarazioni. Cercavo qualcosa che desse nuovo senso e ragione al mio cantare. Che intendi di preciso? Cioè, che ragione secondo te deve esserci per cantare o nel cantare?
4: Ma io vedo la musica come una grande storia d'amore, no? E credo che l'amore sia un'energia che non si crea, non si distrugge, ma si trasforma da una forma all'altra. Allora, ciò che inizialmente mi ha fatto innamorare era sicuramente la curiosità della mia voce, e volevo fare la cantante per cercare di capire tutto quello che riuscivo a fare con la voce. Poi però questa cosa a un certo punto, quindi dalla parte tecnica, è cambiata, perché ho cominciato a scrivere, quindi c'è stato già un primo cambiamento, e ho cominciato a raccontare, cercando di capire cosa potevo raccontare, era il mio punto di vista sulle cose, e quindi ho fatto diversi dischi dove raccontavo le cose per come le vedevo io, i miei pensieri. A un certo punto però, ecco, esaurito tutto questo, mi sono sentita ancor più a partire dal progetto di Mercedes, per come lei intendeva il suo strumento, proprio veramente uno strumento, cioè uno strumento per dire qualcosa di più grande, di più importante, per costruire proprio un senso che fosse non solo nella, il proprio punto di vista sul mondo, ma che fosse proprio di aggregazione intorno a dei valori. E quindi questo ha riacceso sicuramente in me il non disincanto, cosa che, in cui finiamo tutti più o meno nella vita. Quindi la musica di Mercedes è come se mi avesse risvegliato delle corde un po' assopite, un po' annichilite da tutta la realtà in cui siamo immersi, che vedo e che spesso è ti porta giù, ti porta a pensare che come umanità non ce la faremo mai, che stiamo andando sempre peggio. Invece la lotta di Mercedes è come se fosse un po' entrata dentro di me e mi ha risvegliato proprio quelle corde, e ho visto che con questi spettacoli che abbiamo fatto in tutta Italia sono, diciamo, almeno durante i concerti si crea un clima che veramente ti risveglia delle sensazioni, un senso di umanità incredibile, per cui che ti porti addosso per giorni o perché no, insomma ricominci un attimo a credere che forse davvero se si facesse una community di umani sarebbe possibile avere almeno un quartiere migliore. E quindi ecco questo senso di aggregazione, di ispirazione è un senso ancora più alto di quello che poteva essere prima il cantare.
3: E allora su queste parole penso che Todo Cambia ci sta ancora meglio, ancora più migliore assai, direbbe qualcuno. Io l'ho scelta e così voglio salutarti. Complimenti ancora per questa targa Tenco, ma non serviva certo una targa per celebrarti ancora. Grazie Simona Molinari, grazie infinite.
4: Grazie mille a te.

0: E questa era Todo Cambia, brano che troviamo dentro il disco Hasta Siempre Mercedes, disco di Simona Molinari, vincitore della Targa Tenco 2024 per la sezione album d'interprete. Cambiamo pagina, torniamo sul Trans Europe Express, altra bellissima donna, altra bellissima voce della grande musica italiana. La riconosciamo ovviamente come la voce dei Di Rotta su Cuba, ma non solo, Simona Bencini e tantissimo altro, compreso questo percorso da solista che nel 2021 approda anche ad un disco dal titolo Unfinished, pubblicato dagli amici della Cimba Records, che di recente tra l'altro hanno anche dato alle stampe due vinili da collezione sul periodo, diciamo, inglese dei Di Rotta su Cuba. Quella che sentirete è solo un piccolo estratto della lunga conversazione che ho fatto con Simona proprio al Music Day di Roma lo scorso 29 settembre, e per chi volesse in rete c'è tutto il video della presentazione. Quindi andiamo a Roma, andiamo da Simona Bencini. Prima di arrivare a questo disco, perché in realtà per diritto di cronaco, ovviamente io lo chiamo esordio, non è l'esordio assolutamente, il tuo esordio è nel 2005 con Sorgente, è giusto? No?
1: Come solista, anche come se solista. Quell'album non è veramente un album jazz, è un album però diciamo sì, come sì. Disco solista, esatto. Sì, perché è la mia prima uscita come Simona Bencini, è stato l'album di Sorgente.
0: Che sì. In qualche modo l'ho visto un po' da ponte, se mi parsi, mi concedi sì. Questo termine, tra Loggi che... è un po' quello che era il suono che ci eravamo abituati con i Di Rotta su Cuba. Ma qui ti voglio chiedere una storia, perché Sorgente ha una storia come nome, come titolo in Swahili.
1: Sì, praticamente quando avevo già l'album, preparato l'album Sorgente, era già pronto ma mi mancava il titolo. E lo andavo cercando, chissà, un giorno ci inciamperò contro un nome che può essere giusto a questo album. Perché capivo che questo album era comunque qualcosa di rottura rispetto a quello che avevo fatto prima, pur avendo quel filo conduttore, dicevamo prima, però era qualcosa di diverso, parlava di me in un modo più, appunto, più introspettivo, ed era una nuova me che volevo presentare. Quindi è capitato che io facessi questo viaggio con un'associazione, praticamente io ho giocato anche a calcio, fra le tante cose, facevo parte di questa squadra di calcio di Stelle dello Sport e della TV, ed io ero una delle poche donne che entrava proprio in campo, giocavo a scarpe. Sì. E ruolo in difesa. No, perché sai perché mi mettevo in difesa? Una piccola aneddoto che è anche piacevole, perché io corro molto veloce, quindi andavo dietro la palla e andavo a rompere le scatole a chi veniva in area, no? E quindi creavo azioni di disturbo in tutti i sensi. Poi ovviamente ci divertivamo a fare altro. E quindi la squadra di calcio raccoglieva, ovviamente, perché le partite avevano un fondo benefico, e siamo andati a raccogliere fondi per Amref, che in quel periodo aveva questo progetto di costruire pozzi d'acqua in Africa. Con i Di Rotta su Cuba avevamo già raccolto dei fondi, quindi ho proseguito questo percorso, sono andata in Africa a visitare proprio questi ponti. E durante un'accoglienza che questa tribù, insomma, ci fece in questo piccolo paesino, ci battezzarono ognuno con un proprio nome, con un nome, e a me hanno dato questo nome in Swahili che è Nonkuta, che significa sorgente. E io quando ho sentito il nome, il significato del nome, ho capito che quello era il titolo dell'album, perché era appunto una sorgente di acqua nuova che sgorgava da me, e che partiva da me, e era acqua fresca, nuova. Insomma, quindi mi sono fatta tutto un mio...
0: Unfinished, ci arriviamo subito, anzi ci fermiamo su questo disco, perché quando vedo un disco che esce in quegli anni maledetti, e questo è uscito nel 2021, c'è da chiedersi ovviamente... c'è da farsi due o tre domande marzulliane. Una di queste ovviamente
2: parla di pandemia, perché sì, sono quelli gli anni, quindi credo che questo disco sia stato scritto in qualche modo, sia servito a superare la pandemia, non lo so, che rapporto ha avuto?
1: Sì, assolutamente, perché fai vedere, eh? Allora, metà di questi brani esistevano già, ma non erano stati

0: andai in tilt, perché quei brani erano stati una sorta di faro per la raccolta degli altri, no? E quindi mi stava togliendo proprio i brani portanti di questo, di questa mia visione. Quindi andai in crisi totale e non sono più andata avanti. Nel frattempo i di Rotta su Cuba si sono riuniti e quindi io mi sono buttata anima a corpo nella nuova reunion. Però ogni volta che andavo a riaprire la casella, la mia cartella sul computer dove c'erano questi brani, mi piangeva il cuore, perché madonna, no, ma quando poi non li posso più usare, ora come faccio? Insomma, mi giravano. Detta proprio. E niente, passano 10 anni. Scopro che poi a un certo punto io questi brani li potrei riusare. Vabbè, me la metto lì. Beh, però, boh, forse un giorno. Arriva la pandemia. Quell'anno lì, noi fermi, concerti cancellati, non mi devo di niente, lo sapete benissimo. La parte, insomma, del mondo dello spettacolo è stato quello che per primo si è fermato e per ultimo ha ripreso, peraltro. Quindi c'è non soltanto da un punto di vista economico del settore, ma anche proprio noi artisti abbiamo bisogno dell'incontro col pubblico, perché poi moriamo dentro, è proprio una cosa che ci manca, è una cosa che ci mancava tantissimo. E io ho detto, vabbè, che si fa? Ho avuto la visione, o lo faccio adesso o non lo faccio più. Finisco quell'album. E allora ho detto, ho ripreso in mano tutte le registrazioni, sono andata a recuperare tutte le varie tracce che avevo appunto nei vari studi, perché le avevo un po' registrato in tempi diversi, riprendo i contatti con gli autori e lo finisco. Addirittura Moonlight, quello che avete sentito, che c'era il video, è registrato a distanza, cioè tutti i musicisti registrano
1: i puristi del jazz qua cominciano
0: infatti,
1: a star male,
0: non è proprio bellissimo dirlo. Quindi la voglia di comunque di finirlo, perché quel tempo lì è servito a finire questo album che era da un po' che mi girava dentro e dicevo, ma pensa te se io morissi. Perché chi è che non se l'è fatto un ragionamento così in quel momento, quell'anno lì? Ma se mi dovesse succedere a me che io non ce la faccio, quell'album lì rimane lì, non lo sentirà mai nessuno. E neanche le mie figlie, perché poi le mie figlie sono ancora, insomma, a 11 anni, al tempo ne aveva ovviamente meno, piccoline, quindi questa parte di me rimane lì, non la sentirà mai nessuno. Mi girava, cioè mi dispiaceva questa cosa. La musica deve uscire fuori dai cassetti. E quindi ho detto, no, è un peccato. Quindi c'è un fatto di testimonianza per le mie figlie, no? Perché noi artisti abbiamo questo grande privilegio di poter lasciare delle tracce tangibili di noi.

E questa era Moonlight on My Mind di Simona Bencini. Grazie a lei, grazie a Simona Molinari. Trans Europe Express vi dà appuntamento la settimana prossima. Ci troviamo con due progetti d'autore di Salento e dai colori americani. Tobia Lamar da un lato e Frank Bramato dall'altro. Da Paolo Tocco è tutto. Ciao.

0: Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
1: Dagli studi dell'antico Borgo San Giovanni, va ora in onda Shadows Light, il programma più opposto che mai. In studio due che si attraggono e tu lo sai. A parlar di. Hai capito? Vi ho dato l'aiutino?
2: Gli opposti, le attrazioni. Si parla oggi di pila, la pila di volta.
1: Ah sì?
2: Sì, sai che c'è il polo positivo e il polo negativo. Ah, e okay. Ci hanno sempre insegnato a scuola, sì, che i poli che sono uguali si respingono.
1: Ecco, e in amore, sarà così?
2: Chi lo sa?
1: Tenteremo di applicare le conoscenze scientifiche del Franzone alla vita comune.
2: Leggi della fisica, della chimica, della magnetismo. Il magnetismo, quando eravamo piccoli io giocavo con i magneti, con le calamite.
1: Non avevi altro.
2: Le giravo al contrario cercavo di accoppiarle, ma non si riusciva.
1: In questo caso poi la coppia scoppia. Tanti esempi legati al mondo della fisica e della chimica che li riportiamo in amore, ma intanto parte la nostra sigla.

0: capito, parte così una nuova puntata dello Shadow Slide con i Senza Radio Studio, ovvero sia lui, Angelo Franzone.
1: Mentre lui è l'Andrea Lombardo, Shadow Slide invece è questo show radiofonico che non si ferma mai. Attenzione,
0: sì,
1: perché ho saputo che Shadow Slide è entrato sotto la lente di ingrandimento del niente popò di meno che dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
0: In che senso? Non lo sapevo. Mi stupisci.
1: Perché hanno visto che molta gente che ascoltava Shadow Slide per più di una volta a settimana e cominciava a manifestare strani disturbi. E allora hanno detto che sì, va bene questo programma, però ascoltarlo, ecco, con morigerazione una volta a settimana
0: per evitare gli effetti collaterali. Ma attenzione, perché alla fine un programma fatto di musica è sempre di alcuni argomenti che prendono presi in prestito dalla vita. Oggi si parla di coppie. È vero che le coppie opposte si attraggono, cioè i gusti opposti attraggono di più.
1: De gustibus, de gustibus.
0: È sputazzellum.
1: Cosa c'entra?
0: Vabbè. Però pare che la psicologia voglia scardinare questo, diciamo, detto che l'attrazione che ci sia tra gli opposti è quella che vince. In realtà è il gusto, il fascino della novità. Ma tra un po' vi sveleremo come la psicologia dell'omofilia. Ci attanaglia.
1: E allora prima c'è il momento Tunz che aspettiamo da una settimana per poterci sfogare liberamente, urlare e ballare.
0: E poi parliamo della psicologia dell'omofilia.

Estate senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate!

0: ritornati in studio. Oh. Altro che opposti, queste canzoni stavano bene insieme. Avevano un certo beat.
1: Il certo beat è uno dopo l'altro, è così. Ci dà proprio quella cosa per poterci scaricare ballando e divertirci. Appunto con lo Shadow Slide.
0: Lo Shadow Slide, il programma che testè. Adesso ascoltate anche in estate, non ci fermiamo mai. Molti ci chiedono: fate la pausa estiva? No, assolutamente no. Noi siamo imperterriti.
1: Lo Shadow Slide non si ferma mai, perché comunque, come ci è stato così detto, che una volta a settimana basta fare, se poi non lo ascolti,
0: ecco,
1: quella volta lì
0: ti manca.
1: Ti manca, e allora
0: vai in crisi di astinenza. Ma parliamo invece di coppie oggi, l'argomento. Se è vero che gli opposti si attraggono, in parte sì, ma soprattutto oggi c'è la psicologia, diciamo poc'anzi, dell'omofilia, che ci viene a contrastare il nostro questo falso mito, secondo questo filone di pensiero, ovvero sia che siamo attratti per lo più da chi ci somiglia. Quindi tentiamo di stare con la nostra gente, col nostro tipo, col nostro
1: perché
0: amore.
1: Perché c'è un proverbio, comunque un modo di dire: se non ci si somiglia, non ci si piglia.
0: Ma c'è anche un'altra frase fatta che dice: moglie buoi dei paesi tuoi. E allora che si fa? Se è vero che il diverso ci attrae, io sono cauto, tu sei pazzerella. Io sono spirito libero, tu sei spirito.
1: È una sorta di completamento, no?
0: Esatto.
1: Nel senso che le cose che mancano a me, magari io le trovo dall'altra parte della medaglia, diciamo, nel mio partner, nella mia partner. E quindi evidentemente magari si sta bene, perché poi è come se si chiudesse un cerchio, no?
0: Però pare, gli studiosi dicono, sia una cosa momentanea. È un'attrazione.
1: La famosa metà della mela, il mito
0: viene sfatato.
1: Viene sfatato perché?
0: In realtà andiamo a cercare poi quella persona, almeno parlando di una voglia di storia della lunga durata. Siamo attratti da una persona che possa rientrare nei nostri canoni. È una cosa che facciamo inconsciamente, dicono gli esperti, dicono.
1: E allora in questo caso, no? In questo caso, gli opposti si attraggono o si respingono?
0: Tenteremo di scoprirlo. Pensa un po' se ce la facciamo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Estate senza radio? Non ci credo! Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche.

0: E la musica ci viene in soccorso, perché sì, poi noi ci facciamo dei cul-de-sac qui.
1: Sì, è vero, perché poi sì, arriviamo al punto che insomma non sappiamo cosa dire, perché noi abbiamo detto ora vediamo se gli opposti si attraggono o si respingono.
0: Esatto.
1: E pare che all'inizio, ecco, all'inizio c'è attrazione,
0: sì,
1: mentre poi inizia la fase repulsiva.
0: Esatto, esatto. Troppo, sei troppo diverso da me, non siamo fatti l'uno per l'altro. Queste frasi che arrivano a un fine
1: non
0: del rapporto, forse danno ragione alla cosiddetta psicologia dell'omofilia.
1: Omofilia, cosa vuol dire omofilia? Che praticamente le stesse cose che piacciono a noi le ricerchiamo nella, sì, nel nostro partner, no?
0: Sì, in una persona a noi affiliata.
1: Affilia.
0: Tento di arrampicarmi sugli specchi.
1: La stessa cosa, no?
0: Tu che sei dotto? Sei dotto?
1: Sì.
0: Tu che sei
1: omo,
0: dotto?
1: Omo vuol dire uguale.
0: Ah, non nel senso
1: quindi
0: di
1: quindi mi
0: omo
1: piace la filia, che sarebbe insomma
0: la figlia. Non è la omo.
1: Che sarebbe le cose che piacciono.
0: Ecco.
1: E allora a quel punto sì, mi piace la stessa cosa, cioè mi piace l'uguale a me.
0: So che è uscito il nuovo film di Spider-Man, però noi ci arrampichiamo un po' troppo sugli specchi.
1: E allora fermiamoci qui.
0: Anche perché tra un po' parliamo di compensazione. Ce n'è per tutte oggi.
2: Estate senza radio? Non ci credo. Shadows Light, lo show radiofonico che non ti abbandona mai, neanche d'estate. Radio Tiguglio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.

0: Rientro in studio magico. Vedete che brani che vi regaliamo?
1: È solo Shadows Light, vi fa ascoltare la musica del presente, del passato, del futuro. Esatto. E anche del... Cioè, sai che c'è anche il futuro anteriore?
0: Cioè? Che sta dietro?
1: È anteriore.
0: Ah, ok. Quindi? Posteriore.
1: Anteposto.
0: Perché non esiste il futuro posteriore?
1: Perché sarebbe un passato.
0: L'ennesimo cul de sac. Dovremmo cambiare il titolo al programma, ma non lo faremo mai. Sì. Shadow Slide lo chiamiamo cul de sac.
1: Esatto, esattamente. Però poi noi, insomma, agevolmente ne usciamo, perché oggi si parla di quelli che sono gli opposti, soprattutto nelle relazioni, no?
0: Esatto.
1: E questi opposti che abbiamo scoperto,
0: sì,
1: che inizialmente si attraggono e quindi sembra tutto perfetto.
0: Però
1: poi inizia, ecco perché sempre lì siamo. C'è il più e il meno, no? Come nella pila, quando tu metti le pile al contrario nel telecomando, e mica il telecomando ti funziona.
0: Ma l'uomo non è una pila. Ho capito. Innanzitutto diamo le spiegazioni perché gli opposti si attraggono. Perché? Perché c'è un senso di compensazione, ci dicono le menti elevate e dotte, non bieche come le nostre.
1: Perché?
0: Cerchiamo nell'altro quello che a noi manca.
1: Ma sai che questa cosa della compensazione mi fa pensare, no? Per esempio, a noi manca tutto. E quindi andiamo praticamente a cercare tutto, non soltanto quella parte.
0: Cerchiamo una continua compensazione che non arriva mai. E poi si pare un altro mito, non so se riusciremo a sfatarlo o meno, è il fascino del proibito. Una persona completamente diversa da noi rompe addirittura la nostra routine e stimola quella curiosità. E quindi quell'altra persona così diversa da noi potrebbe essere vista da noi come il proibito da agguantare.
1: E questo viene l'altro esempio, no?
0: Cioè
1: per dire, noi siamo, io per dire, sono amante della matriciana.
0: Ecco.
1: E che come si fa la matriciana? Con la pancetta o col guanciale?
0: Io mi piacciono tutte e due, però non la ricetta.
1: A me piacciono tutte e due pure. Però ecco, poi magari ci potrebbe essere qualcuno che che è proprio, come dire, che piace col guanciale,
0: che è proprio matriciano,
1: che è di forchetta, e qualcun altro che magari piace con la pancetta. Allora lì c'è la differenza, c'è l'opposto,
0: il proibito.
1: E allora il fascino del proibito, ma proviamolo col prosciutto.
0: No, proibito. Vabbè.

0: E quindi ritorniamo ancora a Shadows Light, ancora il niente di serio che avanza nelle vostre vite. La radiofonia italiana ha fatto bandiera tanti anni fa, ci hanno messo qui e qui siamo rimasti.
1: Insomma, lo sappiamo anche dove andare, quello è il punto, no? Che a un certo punto, se non siamo davanti ai microfoni, non siamo nulla.
0: Ci accendiamo.
1: E la nostra compensazione avviene quando siamo di fronte ad un microfono. Ecco, la mia parte mancante è il microfono della radio.
0: Che è così diverso da te.
1: Effettivamente.
0: Però come forma siamo lì.
1: È la forma.
0: Abbiamo
1: quella...
0: le teste da microfono. Gli opposti si attraggono, sarà vero o no? Potete dircelo?
1: È vero, potete dircelo anche voi. 333-3831-587, potete mandare un audio messaggio,
0: mandate un messaggio normale.
1: Di testo, insomma,
0: o semplicemente anche sui social se vi viene più immediato. Intanto continuavamo a parlare perché, se è vero che gli opposti si attraggono, un altro punto a favore di questa teoria, che tra un po' purtroppo alcuni studiosi hanno scardinato, c'è la crescita personale, cioè dire partner diversi ci costringono a uscire da una sorta di comfort zone.
1: Questa è una cosa vera, perché tu hai tu fai sempre le cose che ti fanno stare bene, no?
0: Sì.
1: Tranquille. E però non ti concedi quel lusso di fare delle cose diverse, perché magari pensi non mi piace, poi arriva il tuo partner e ti dice ti piace andare ti piace andare in montagna, io ti porto al mare, no il mare non mi piace, c'è la sabbia che scotta, e tu magari poi scopri che invece il mare ti piace.
0: Oppure tu non sei avvezzo a viaggiare, trovi una lei o un lui che ti fa viaggiare in tutto il mondo. Prima dovremmo trovare anche i soldi per farlo, però dico, esci da una certa comfort zone e magari ti piace. Ma gli scienziati dicono, gli studiosi, psicologi, sociologi,
1: dicono,
0: può mai durare a lungo una storia fatta di opposti?
2: Musica per...

0: E quindi ancora radio, ancora senza radio, perché mai senza radio vogliamo rimanere, e ci siamo affittati un nome, ci siamo affibbiati un nome.
1: Sì, ci hanno dato in affitto, quando noi non paghiamo più l'affitto non ci chiamiamo più senza radio.
0: E rimaniamo senza radio.
1: E rimaniamo senza nome.
0: Giochi di parole sempre con Angelo e Andrea in questo momento in studio a tenervi compagnia, nonostante voi siate o siate di quelli che ancora lavorano in estate o siate di quelli che invece sono in vacanza.
1: Esatto, perché poi ci sono tante tipologie di persone che ci ascoltano, ma noi non ci fermiamo mai.
0: No.
1: E andiamo avanti con la nostra, con questo argomento che oggi abbiamo preso così.
0: Sì, sono quegli argomenti che un po' dividono le masse, se vogliamo.
1: Eh sì, perché
0: se tu poni una domanda di questa a un passante. Scusi, passante,
1: lei
0: ci crede?
1: Lei crede che gli opposti si attraggono? Ci sono le leggi della scienza, della chimica, della fisica, che ti dicono che gli opposti si respingono. Ma poi ci sono le leggi dell'amore, che non seguono le leggi della chimica e della fisica.
0: Quindi
1: seguono le leggi del cuore.
0: Ecco,
1: quindi,
0: che sono imprevedibili.
1: Se una cosa te piace, anche se è opposta a te, ma te piace, e tu cerchi di t'avvicini, è così. C'è l'attrazione. C'è un tipo di attrazione diversa, no?
0: E qui la scienza viene in aiuto, perché è scardinato, almeno per questi studi fatti, che gli opposti si attraggono. Se vogliamo impiantare una, o comunque il nostro desiderio di impiantare una storia seria e duratura, sono i valori condivisi insieme che portano avanti la coppia. Ad esempio, la stessa teoria sui soldi, la stessa teoria sulla famiglia, la stessa teoria sulla voglia di futuro possono, diciamo, e possono saldare la coppia anziché vivere quel momento di proibitismo iniziale.
2: Hai capito?
0: Cosa ho detto non lo so.
1: No, infatti cercavo di capire, ma mi son perso.
0: Musica che ci aiuta a ritrovarci.
3: Per contattarci, le coordinate dello Shadow Slide sono SMS WhatsApp line 333-3831-587. Email senzaradio@live.it. Sui social senza radio. E mi raccomando, sui social senza radio tutto unito.
4: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.
5: D'estate cambiano le voglie. Ho voglia di tuffarmi nella musica, di bagnarmi di risate. Ho voglia di senza radio.
0: Hai capito? Rientriamo in studio anche con i nostri jingle estivi, lo Shadow Slide che continua in questo caso a farvi sentire una canzone che diventa una bella scoperta. Loris Brighi, Lo sbaglio, e non è mai uno sbaglio, insomma, lasciarsi andare, anche il leitmotiv del brano. Ci sono emozioni che meritano di essere vissute fino in fondo senza paura. Ascoltiamo insieme e lasciamoci trasportare dalla musica di Loris Brighi con Lo sbaglio.

0: e non ci facciamo mancare niente, né in termini di musica né in termini di voglia di stare insieme, cari amici all'ascolto, con i Senza Radio, lo Shadow Slide, il niente di serio della radiofonia italiana, è vero.
1: Opposti che si attraggono, pensate, voi magari lo Shadow Slide, ecco, non vi piace, però lo ascoltate. E questa è la teoria strano, dell'opposto, no?
0: Perché magari vi piace la musica, ma non gli speaker.
1: Ah, ecco.
0: E quindi siete.
1: E quindi
0: avete due opposti in un programma.
1: Però noi, vedi, perché a qualcuno potrebbe magari piacere lo speaker.
0: A qualcuno piace caldo, c'è un film
1: che sì. Beh, insomma, oggi abbiamo deciso di parlare di questi opposti.
0: Ma chi lo
1: decide? Quelle teorie.
0: Chi l'ha deciso? Vogliamo svelare ai nostri amici come nascono gli argomenti?
1: Sì, vai.
0: C'è praticamente tutto uno studio.
1: Sì.
0: Che durante, cioè, noi andiamo in onda una volta a settimana.
1: Oh,
0: tutti durante gli altri sei giorni siamo lì a studiare.
1: Siamo lì a studiare. Poi ci vediamo.
0: Sì.
1: E decidiamo qual è l'argomento che tiriamo in ballo dopo aver studiato un'intera settimana.
0: Sì.
1: E allora lì tra la rosa.
0: Sì.
1: La rosa degli argomenti che ognuno dei due magari ritiene interessanti,
0: sì.
1: Poi si fa la scelta, la cernita.
0: Poi troviamo la spina nella rosa e ci facciamo anche male.
1: Ci mangiamo, sì.
0: Ma oggi non si parla di come noi tiriamo in ballo gli argomenti durante le nostre trasmissioni, ma si parla di come sia vero, se è vero, che gli opposti si attraggono. E la scienza scardina tutto. Perché? Perché per una relazione duratura ci vuole quella che si chiama una convalida empatica.
1: Convalida empatica sarebbe. Aspetta, che qua mi sta crollando.
0: Ce l'hai tu
1: anche
0: la convalida empatica? Cioè, comunicare con chi pensa come noi ci fa sentire capiti. Questo potrebbe però essere frainteso.
1: Cioè.
0: Perché qui entra a gamba tesa.
1: Se ti capisci, come fai a fraintenderti? Ecco.
0: Qui entra a gamba tesa il bove.
1: Il bove?
0: Sì.
1: Cosa c'entra
0: perché
1: il bove?
0: Perché moglie e buoi dei paesi tuoi, parli sempre tra la stessa gente e ti trovi confortato. Invece è bello, diciamo, lo scambio di opinioni con gente anche lontana dal nostro modo di pensare.
1: E quindi praticamente se tu ti comprendi potresti anche, come dire, fraintenderti nella comprensione di quello che hai capito.
0: È chiaro.
1: Cioè, perché tu puoi aver capito una cosa
0: invece
1: e dici ho capito, ti comprendo, mentre dall'altra parte... volevano dire tutt'altra cosa.
0: Devi vedere tutto il refuso che c'è alle spalle.
1: Un altro cul de sac. Sì.

d'estate cambiano le voglie. Ho voglia di tuffarmi nella musica, di bagnarmi di risate. Ho voglia di senza

0: E ancora in studio con i Senza Radio che vi fanno compagnia in questo acceso dibattito se è vero che gli opposti si attraggono nella vita di coppia o no. Poi è anche vero che diciamo questa teoria si applica un po' forse anche a tutta la vita, le amicizie, anche nel campo dell'amicizia secondo me.
1: Ma sai che ecco, mentre riflettevo, no, che eravamo fuori onda e ascoltavamo la musica, riflettevo sul fatto come a inizio puntata mi venivano in mente le calamite che tu magari le giri, sì, magnetiche, li metti allo stesso polo e si respingono,
0: sì,
1: ma si respingono fino a un certo punto, cioè e così può avvenire anche nelle relazioni, no?
0: Sì.
1: A un certo punto tu ti respingi finché hai una distanza in cui riesci a tollerarti.
0: Ok.
1: E quindi,
0: sì,
1: da questa cosa,
0: sì,
1: potrebbe nascere il fatto che anche se si è opposti, ma se si mantiene una certa distanza, una certa autonomia, allora si può andare lo stesso insieme, no?
0: Hai capito?
1: È solo che poi come si fa sotto le lenzuola a mantenere la distanza?
0: Allora, se poi entriamo...
1: poi come mantieni la distanza nell'intimità, ecco?
0: Nell'intimo, come...
1: Nel mio intimo ci...
0: No. No, quella è un'altra cosa.
1: Sì.
0: Ma attenzione, poi è chiaro che la vita,
1: sì,
0: ha dei risvolti meravigliosi. A volte ci troviamo un bivio, e non perché siamo donne al bivio, ma perché dobbiamo scegliere.
1: Sì.
0: Se la persona, al di là che sia completamente diversa da noi, o al di là che sia, diciamo, in una sorta di comfort zone mentale, ci attira per questo,
1: sì,
0: perché ci dà conforto, dobbiamo scegliere.
1: Oh, e quando hai scelto?
0: E la scelta si fa in due.
1: È la tua scelta definitiva?
0: L'accendiamo. Come per dire, in amore, quindi non ci sono delle regole scritte, non c'è una regola definitiva.
1: Eh no, perché nell'amore
0: l'amore non è
1: tanto. Praticamente tu vai scrivendo le regole man mano.
0: Esatto.
1: Allora, quando ti dici questa cosa non è, mettiamo la regola numero 27 che se succede una cosa del genere la, esatto, relazione finisce.
0: Invece in alcune situazioni,
1: regola numero 28, se finisce la relazione ci può essere una porticina per farla ricominciare.
0: Si chiude,
1: regola
0: una
1: numero
0: porta
1: 29.
0: E ti sbattono in faccia un portone. No, non era così.
1: Regola numero 30.
0: Basta.

0: Regola numero 41. No, mentre andavano i brani, qua abbiamo continuato a studiare le regole dell'amore.
1: Non ci sono regole dell'amore, non si può fare una relazione basata sulle regole, sui contratti. E lì è questione di pelle e cuore.
0: Esatto, anche nel campo della musica.
1: Mi ricordo una canzone.
0: Prego.
1: E dalla pelle al cuore, Antonello, che devo ritornare. Chissà, magari ce l'ascoltiamo. Chissà. Diciamo la nostra regia.
0: Anche nella musica?
1: Sì.
0: La musica inficia l'amore.
1: Certo.
0: Cioè, se lui è amante del heavy metal,
1: oh,
0: lei è amante di Sal Da Vinci,
1: ecco, come
0: le
1: si
0: due
1: fa?
0: Cose
1: come
0: possono cozzare, cioè cozzano o non cozzano,
1: e chissà,
0: mettiamo insieme una pepata di
1: Sal Da Vinci in versione metal.
0: Lo sai che se l'ho visto in un reel, la canzone di Sal Da Vinci che ha vinto Sanremo, fatta versione metal. Sono i per sorpresa. Vabbè, quindi dicevamo, come nella musica, come nello sport, come in tutte quelle che sono le caratteristiche che poi ci rendono individui, in amore tutto viene, diciamo, confermato e sconfermato allo stesso tempo.
1: In amore come in guerra, dicevano i saggi, tutto è lecito, ma sarà così.
0: Ah,
1: sarà così.
2: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche, sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigullio.
3: Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tigullio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tigullio Web tutti i lunedì. Non mancate!
4: ...60 minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21.30 su Radio Tigullio. Buon ascolto!

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
2: Oh no, è molto di più, amica mia.
1: E allora vi aspetto su Radio Tigullio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
3: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tigullio con...
4: Troppo forti!
3: No, ma lo volevo dire io!
4: Troppo forti con Alex De Sì.
5: Hai capito? Ho capito sì, mica sono
0: scemo. In Italia come nel mondo, Radio Tigullio ti segue sempre.

0: Siamo rientrati amici alla grande, sempre con lo Shadow Slide, il niente di serio che avanza, sempre con Angelo e Andrea qui ai microfoni, ovvero sia senza radio. E è pensate vero, un po', ogni tanto abbiamo degli amici che ci vengono a trovare, in questo caso ci
1: telefonano. L'ospite aggiunto si chiama Luca Collodoro, frontman del Socio Unico, e ce l'abbiamo qui. Ciao Luca!
2: Buongiorno ragazzi, grazie per avermi ospitato.
0: È sempre un piacere. Noi avremmo voluto avervi tutti qui, come già in alcune puntate passate è successo, però abbiamo il piacere così di accelerare questa nostra discussione, perché c'è veramente una bella notizia per il Socio Unico. Vuoi dirla tu?
2: È facile, dilla tu, guarda, perché altrimenti sembra proprio...
1: La diciamo noi, la bella notizia del Socio Unico è che giorno 11 di agosto, in quel di Via Grande, provincia di Catania, apriranno il concerto niente popò di meno che delle Vibrazioni.
0: Hai capito.
2: L'hai detto con un'enfasi diversa, perché altrimenti io l'avrei dovuto dire un po'. Così, ragazzi.
1: Bello, anche perché c'è di bello che direttamente Francesco Sarcina ha scelto voi, perché vi ha ascoltato, perché ritiene che insomma abbiate qualcosa in più da dire rispetto a tante altre band, no?
2: Chissà cosa ci ha visto in realtà, non
0: capito. Chissà cosa ci ha sentito.
1: Bello, una bella cosa comunque, no? Perché poi insomma voi già avete il vostro percorso, avete già pubblicato tutta una serie di singoli di successo, devo dire, che noi

0: abbiamo passato qui a Shadows Light e il riscontro è stato molto ma molto positivo. E quindi, tra l'altro, dici se avete in programma anche qualche singolo nuovo.
1: Sì, allora intanto noi proprio sul palco porteremo tutti quei singoli di cui hai parlato tu, quindi saranno tutti lì spiattellati su quella bellissimo. Playlist della sera. E poi sì, abbiamo diversi singoli, ci stiamo ancora lavorando, non sappiamo in realtà quando farli uscire, perché questa notizia ci ha un attimo spiazzato, quindi stiamo preparando il live, abbiamo messo da parte un po' di cose, come ben capirete, chiaramente ci vuole un po' di concentrazione. Poi sicuramente dopo questa serata si riprenderà con le attività, diciamo, quotidiane, la scrittura e la pubblicazione.
0: Bellissimo.
1: Però non posso dire molto, perché in realtà appunto abbiamo dei progetti, sono tante le canzoni che stiamo componendo. Certe volte capita questo, cioè che Angelo, tu lo sai meglio di me, anche perché lo vedi come ci comportiamo.
0: Sì,
1: io
0: sì,
1: e Andrea,
0: è vero.
1: Quindi fantastico. Può succedere che stiamo facendo una lezione in un attimo invece ci mettiamo,
0: certo, magari viene quel momento di ispirazione, allora via subito a cercare di fissare, insomma, quell'idea che è venuta. Allora Luca, facciamo così,
2: sì.
0: Noi adesso tu stai con noi, non ti allontanare, perché adesso ci ascoltiamo un brano del socio unico.
2: Hai capito?
1: Quale?
0: Allora, quale vuoi che ci ascoltiamo? Ecco, puoi sceglierlo tu.
1: Mettiamo Sentinelle Mobili.
0: Sentinelle Mobili, sai che stavo pensando questo? Stavo pensando proprio a Sentinelle Mobili, quindi che è uno dei primi brani che noi abbiamo passato qui a Shadows Light. È molto molto bello, è un brano di quelli che dovete alzare il volume, e se volete, se siete davanti al PC, andate a vedere anche il video, che è davvero molto molto bello. E quindi socio unico, Sentinelle Mobili, ma tu resta lì, perché dopo il brano torniamo nella nostra chiacchierata, d'accordo?
1: Va bene.

0: stile.
1: Meraviglioso, lo abbiamo riascoltato perché con lo Shadow Slide ormai sono brani di casa, possiamo dirlo. Ancora con Luca al telefono, il frontman, il socio unico. Avevo una domanda.
2: Ciao,
1: di quel...
2: ragazzi.
1: Ciao, ciao, ciao. Avevo una domanda in serbo, attenzione, cioè non che parlo una lingua straniera. quando è arrivata la notizia, perché poi ci sono quegli attimi secondo me che rimangono, siete stati selezionati, siete stati scelti, il termine migliore, per l'apertura del concerto delle Vibrazioni, la reazione corale o chi di voi per primo ha acquisito la notizia, ha divulgato il verbo?
2: Io ero a casa, ho aperto la mail e ho detto: aspetta, non è possibile. Ho chiamato Andrea, gli ho detto: sei a casa? Sì, siediti.
1: Siediti.
2: Apri la mail e mi fa: vuol dire questo? Cioè, sì, ci hanno scelto per aprire il loro concerto.
3: Bellissimo.
2: Tant'è che infatti subito ho chiamato il nostro manager e gli ho detto: insomma, hai parlato con qualcuno? Cioè, hai fatto qualcosa? Perché non lo so, dico. Mi fa: no, ma perché? Che stai dicendo? Fa, e dico: guarda, ci hanno scelto per aprire il concerto delle Vibrazioni. E mi fa: bravo.
3: Beh, ha preso atto praticamente.
2: Normale, cioè, bravo. Mi ha fatto molto simpatia il fatto che lui mi abbia detto: siate trasparenti, invisibili. Cercate, perché fai, io ti conosco, adesso tu arrivi là, comincerai a rompere le palle a tutti. No, no, tranquillo, mi faccio il mio, tranquillo, mi raccomando.
1: Non strafare.
3: vabbè.
2: Fai il tuo e scendi dal palco e batte.
3: Allora, tra l'altro, questa è una occasione non solo per voi come band, ma anche per chi vi segue, perché diciamo che molta gente manifestava la cosa di poter vedere il socio unico in live, in un concerto, no? Quindi questa è un'occasione buona anche per i vostri fan, perché finalmente...
2: Sì, hai fatto un'ottima osservazione, perché non abbiamo mai voluto fare live, proprio perché crediamo che la dimensione live ai giorni d'oggi sia un po' insomma, diciamo, suonare nei locali non è più come una volta, 10, 15, 20 anni fa, quando suonavi in un locale magari c'era più attenzione da parte del
3: produttore.
2: Adesso invece suonare in un locale come potrebbe essere quello di Paese, che per carità è un'ottima piazza perché dovrebbe funzionare così, in realtà poi non trovi le persone che sono, diciamo, abituate, non hanno l'orecchio,
3: è vero. C'è un ascolto molto distratto,
2: si rischia di perdersi un attimo anche delle emozioni, che, e infatti noi abbiamo deciso di non fare nessun live fino a quando non sarebbe arrivata un'occasione, e sarà probabilmente sempre così, ragazzi, purtroppo ve lo devo dire.
3: Bene, allora, ragazzi che amate il socio unico, ragazzi che amate il socio unico, mi raccomando, giorno 11 agosto a Via Grande, si trova in provincia di Catania, proprio vicinissimo, c'è il concerto delle Vibrazioni, ma prima c'è il concerto del socio unico, quindi andate per tempo perché insomma merita.
1: Esatto.
2: Voi vero? A voi. Sicuramente sarete lì sotto il palco.
1: Esatto, a strapparci i capelli. Aspetta, no, questa
3: ovviamente
1: cosa non la posso.
3: Sì.
1: Va bene. Noi siamo quasi in chiusura perché in radio sai che il tempo è tiranno. Mentre esatto.
2: È tirante,
3: il tempo ci tira via.
1: Va bene. E allora ascoltiamo noi un altro brano, e credo che oggi chiuderemo anche con un brano delle Vibrazioni, dopo aver ascoltato ovviamente un altro brano del socio unico. Questa volta lo decidiamo noi, però.
3: Ok, allora socio unico e Vibrazioni insieme, ok? Brani a sorpresa, così.
1: Va bene,
3: Luca, ti salutiamo, grazie per essere stato con noi.
2: Ragazzi,
3: rinnoviamo l'appuntamento per l'11 di agosto, Via Grande. Concerto delle Vibrazioni, ma apertura del socio unico.
1: Ciao, grandi ragazzi.
3: Ciao.
2: Grazie mille. Buona

0: quindi il socio unico è la cura. Questa è la loro prima cover, che poi in realtà sono riuscita a dargli un taglio assai speciale, come la cura assai speciale. Noi ci salutiamo, appuntamento la prossima settimana. Se loro, il socio unico, con Luca Collodoro al telefono poc'anzi, apriranno il concerto delle vibrazioni quell'11 agosto, noi chiudiamo la puntata e lanciamo un brano delle vibrazioni in una notte d'estate. E l'11 agosto sarà una notte d'estate. Ciao, alla prossima settimana con lo Shadows Light. Ciao!
1: Baciami.

bentrovati amici, questo è Me and Blues, è il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Buddy Guy è un musicista unico, la sua storia parla da sola. Partito verso la metà degli anni 50 con una valigia e pochi stracci per Chicago, perché lui voleva suonare assolutamente il blues, direi che ci è riuscito alla grande. Per voi questa What's Wrong With That, insieme a Bobby Rush, qui a Me and Blues.

I Wet Willie, verso la metà degli anni 70, si distinsero fin dall'inizio per un cipiglio vibrante, mordente e carica aggressiva, ma soprattutto per il viscerale taglio rhythm and blues che davano ai loro brani. Il tutto grazie a uno dei migliori cantanti ed armonicisti di quel periodo, parliamo di Jimmy Hall, un vero trascinatore che dopo aver lasciato la band ha intrapreso una carriera come sideman e solista alla grande. Read Now è uscito nel pieno autunno del 2022, è stato prodotto da Joe Bonamassa. Per voi questa Rising Up, Jimmy Hall.

0: sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Kriston Kingfish Ingram ormai è una realtà nel panorama blues mondiale. Chitarrista talentuoso, fin da ragazzo seguiva i suoi idoli come Buddy Guy e Muddy Waters. Durante la pandemia ha scritto il suo secondo album, sicuramente il disco che lo ha lanciato a livello mondiale. L'album si intitola 662 ed è il prefisso telefonico del nord del Mississippi dove lui vive, un lavoro che ha fatto incetta di premi e riconoscimenti. Io ho scelto però per voi un brano del suo primo lavoro che prende il suo nome. Il brano si intitola That's Five by Me, Kriston Kingfish Ingram.
1: You say you wanna go

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. È stato Ray Charles, era il 1966, a farne una versione planetaria di I Don't Need No Doctor, che poi non era manco l'originale, in quanto Ashford Simpson, autori del brano, ne hanno fatto una versione che è passata praticamente inosservata. Il brano è stato oggetto di molte versioni, come quella di Steve Marriott. Molto interessante è stata invece la versione di John Mayer, registrata in un live a Los Angeles. I Don't Need No Doctor, John Mayer, qui a Me and Blues.

Letta Davis è stata incoronata Detroit's Queen of the Blues, un talento unico. La sua voce incredibile ha entusiasmato e stupito il pubblico di mezzo mondo. Sulla scena da molti anni è sempre accompagnata da una grande band di musicisti veterani di Detroit. Ha condiviso il palco con artisti leggendari del blues, soul e rhythm and blues. La Davis è un'istituzione a Detroit, una vera ambasciatrice culturale per il blues e per la Motor City. Qui con una versione bellissima di un pezzo

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Gli American Bang erano un gruppo rock blues con sede a Nashville, una band laboriosa che si sono fatti notare quando aprivano i concerti per Marshall Tucker Band o Lynyrd Skynyrd, band che poi li hanno fortemente influenzati. Il loro rock blues sporco suonato anche con molta spavalderia, con una carriera che sembrava destinata a bruciare i tempi velocemente, visto anche i molti riconoscimenti ricevuti dalla critica mondiale e dai propri colleghi. In più ci mettiamo anche la loro bravura, che non è poco, poche cose fatte ma che hanno lasciato un piccolo segnale. American Bang qui a Me and Blues.

registrato tra Los Angeles e Atlanta nell'estate del 1989, Shake Your Money Maker, l'album dei Black Clover, non ha fatto fatica ad imporsi. Una delle grandi rivelazioni di quell'anno, linee di chitarra memorabili e una collezione di hits che sembravano essere state scritte apposta per fare sfracelli. Se il rhythm and blues britannico degli anni 60 era stato l'ispirazione per il primo album, il boogie sudista degli anni 70 aveva influito moltissimo sulla loro sorprendente riuscita. Anno 1990, da Shake Your Money Maker, Sister Rock.

Mark Ford è un chitarrista blues rock americano, è stato il chitarrista dei Black Covers tra il 1992 e il 1997. Ford inizia a suonare nella scena rock blues underground della California meridionale verso la metà degli anni 80, un personaggio un po' sopra le righe che ha avuto sempre idee molto chiare su quello che voleva. Arrivò perfino a rinunciare ad un ingaggio stellare con i Guns N' Roses per una tournée mondiale. Credo che l'esperienza con i fratelli Robinson sia stata quella che lo ha fatto emergere ed arrivare al grande pubblico. Freedom Fighter, Mark Ford.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono l'eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
1: Radio Tigullio presenta.
2: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
3: Jazz Train. Jazz Train.

Ben ritrovati sul suono jazz di Just Train in radio con Francesco Sciarretta, come sempre con voi per circa un'ora. Cominciamo su Just Train con un omaggio a Fred Buscaglione da

parte divina da un disco di 3 anni fa, si intitola Italian Songbook e iniziamo con questa Nel cielo dei bars, Mina.

0: Un album dalla forte impronta jazzistica, questo Italian Songbook, realizzato da Mina e rende omaggio ai grandi autori italiani. Uno di questi scelto è Fred Buscaglione, la cui dedica è con Nel cielo dei bars, brano che ha aperto la scaletta su Just Train quest'oggi. Ci trasferiamo subito in Brasile, dove troviamo due grandissimi della bossa nova come João Gilberto e Stan Getz, che suonano questa classica Doralice.
1: Doralice,

La grande musica popolare brasiliana con la bossa nova, rappresentata da due grandi artisti come João Gilberto e Stan Getz. Questa è una loro versione di un brano scritto 20 anni prima, più o meno, da Dorival Caymmi, altra leggenda dei primi passi della nuova musica popolare brasiliana. Doralice su Jazz Train, e saliamo più a nord adesso con l'incontro con la musica jazz americana, e in particolare ascoltando una interprete di nome Shaina Steely, nata in California, poi cresciuta artisticamente a New York, e ascoltiamo dalla sua voce con la sua band questa Paper Bag, Shaina Steely.

0: but starving, it works.
1: Lei si chiama Shaina Steele, artista e cantante di jazz americana newyorkese, nata in California. Questo era un brano come Paper Bag, però scritto e interpretato per la prima volta nel 1999 da Fiona Apple, e questo album come Rise uscì nel 2015 per merito appunto di Shaina Steele, che ha ripreso questo brano scritto originariamente da Fiona Apple. Lo swing ora di un Frank Sinatra, forse non troppo presente nelle scalette di Just Train, quindi recuperiamo in parte riascoltandolo con 5 Minutes More, Frank Sinatra. Give me-

0: posição, na posição 12.
1: Sei sulla frequenza giusta. Just Train.

Una cover ripresa da due ottimi artisti, sono Guido Della Gatta alla chitarra con Flaminia Lo Bianco alla voce, e hanno pensato di riprendere un brano scritto da Pino Daniele da un disco di parecchi anni fa, uscito nel 1985 dal titolo Ferry Boat, un album da riscoprire appena possibile, e lo abbiamo fatto in radio oggi attraverso la rilettura di due giovani artisti come Guido Della Gatta e Flaminia Lo Bianco, che hanno ripreso per chitarra e voce questa Che Ore So. Il Latin Soul adesso di George Fame, siamo negli anni 60 e questa piacevolissima Yeah Yeah, George Fame e The Blue Flames.

un brano agganciato agli anni 60, questo Latin Soul interpretato da George Fame con i Blue Flames, scritto però da tre musicisti quali sono Rogers Grant, John Hendricks e Pat Patrick, e questa è in pratica una cover ripresa appunto dall'inglese George Fame con questa famosa reinterpretazione di Yeah Yeah con i Blue Flames. Il sassofono jazz moderno adesso di un artista innovativa, giovane, si chiama Lakeisha Benjamin, cresciuta in una comunità dominicana a New York. La ascoltiamo con Phoenix, Lakeisha Benjamin.

CD della settimana su Just Train, quest'ultimo lavoro di Evoctave dal titolo It Feels Like Christmas. L'albero di Natale dunque si accende anche in radio su Just Train con l'ultimo lavoro di Evoctave, formazione corale americana dalla Florida, virtuosi del canto, l'ascolto a rappresentare l'album della settimana We Need a Little Christmas per Evoctave.

E questa è Bright Eyes della formazione rock Ronde, sono olandesi, siete sul Jazz Digest Train con Francesco Sciarretta in studio, ancora un buon ascolto, un buon divertimento con noi, siamo giunti a 24 minuti da termine del nostro programma, cominciato appunto una quarantina di minuti fa. E il suono prosegue con una formazione chiamata The Avener and Waldeck, sono francesi dalle parti di Nizza e hanno reclutato la vocalist Patrizia Ferrara con questa loro produzione originale intitolata Quando The Avener and Waldeck, un suono molto dance e molto elettronico con qualche citazione balcanica. Quando The Avener and Waldeck.

dalla Francia alla dance balcanica, ispanica e quanto di più potete immaginare in questo quando per The Avenger and Waldeck. Loro sono di Nizza e la vocalist era Patrizia Ferrara. Gli Smoma adesso, gruppo di ottimi musicisti, arrangiatori, una cover band ormai navigatissima, e gli Smoma adesso suonano questo brano di Timmy Thomas, un inno contro la guerra nel Vietnam di allora. Il titolo è Why Can't We Live Together e l'ascoltiamo appunto con la versione elettronica e parecchio dance e un po' commerciale degli Smoma. Why Can't We Live Together?

Una performance rarissima e di altissimo livello con due maestri della musica jazz, e non solo, si parla di Toots Thielemans all'armonica e di Jacob Astorius insolitamente al pianoforte in questa revisione di Three Views of a Secret, brano scritto dallo stesso Jacob Astorius, mitico bassista dei Weather Report, inserito in un album come Word of Mouth a suo nome. E in scaletta abbiamo ancora un duo di straordinari musicisti, in questo caso con la fisarmonica di Richard Galliano e la chitarra di Sylvain Luc, che affrontano un classico della musica francese, una canzone portata al successo da Edith Piaf. Si tratta dell'accordioniste, rivisto appunto da questi due maestri del jazz e della musica più in generale, Richard Galliano alla fisarmonica e Sylvain Luc alla chitarra dal vivo, l'accordioniste.

Rishaga gli hanno Sylvain Bel Luke insieme sul palco a rivivere la tradizione profonda della musica popolare francese con questa reinterpretazione dell'accordeoniste, brano caro Edith Piaf negli anni 60 o da quelle parti. Chiudiamo il giro in musica con un'altra performance dal vivo, terza della serie, questa volta con un bassista contemporaneo, si chiama Marcus Miller, a lungo tempo a fianco di Miles Davis, e all'epoca scrisse questo brano dal titolo Tutu, interpretato dallo stesso Miles, però l'autore ovviamente è Marcus Miller, che lo fa riascoltare al pubblico presente a questo evento che riguarda il Festival di Lugano del 2019. Da parte mia, Francesco Sciarretta, come sempre un grande abbraccio, ascoltate se potete buona musica, vi lascio con l'arte sonora e musicale di Marcus Miller, Tutu.

e con voi voglio trascorrere questa mezz'ora nel modo migliore possibile. Voi sapete che io amo moltissimo condividere con voi in questo orario delle canzoni un po' soft, un po' recenti, un po' meno recenti, insomma scegliamo quello che l'umore ci detta, o perlomeno sono scelte che faccio io. Spero che voi possiate essere soddisfatti, ma non solo. Condividiamo anche un argomento ogni puntata della Voce della Notte. È un modo di vivere, di pensare e di essere legato a un'epoca o una società, ed è per sua stessa essenza effimera, passeggera, fuggevole. La protagonista di questa sera è la moda.

Siete degli amanti della moda? La seguite oppure la moda la dettate voi stessi per voi? O si è un'opera d'arte o la si indossa? Questa è una cosa che pensava e ha lasciato scritta Oscar Wilde. Invece Henry David Thoreau dice: ogni generazione ride delle mode vecchie, ma segue religiosamente quelle nuove. Qui questa sera avremo grandi personaggi proprio legati alla moda che ci raccontano dei loro piccoli aforismi, come Yves Saint Laurent, che dice: il più bell'abito che può abbigliare una donna sono le braccia dell'uomo che ama. Ma per chi non ha la possibilità di trovare questa felicità, io sono qui. Erika Jong infine dice che sia benedetta la moda che ci mantiene volubili e leggere, anche quando vorremmo essere profonde.

Vi ricordo che state ascoltando La Voce della Notte. Bruna Malaguti al microfono, eh sì, questa voce della notte ha anche un nome e cognome, ma abbiamo un personaggio decisamente più importante da citare e con la moda lei ha vissuto, Coco Chanel. Molti aforismi di Coco Chanel, tutti raggruppati, ho voluto proprio fare un piccolo special in suo onore. Lei dice: la moda non è qualcosa che esiste solo negli abiti, la moda è nel cielo, nella strada, la moda ha a che fare con le idee, il nostro modo di vivere, che cosa sta accadendo. E ancora ha detto: una moda che non raggiunge le strade non è moda. Ancora Coco Chanel: se una donna è mal vestita si nota l'abito, se è vestita impeccabilmente si nota la donna. Coco Chanel veramente era un vulcano di idee, perché ha detto anche: la moda è architettura, è una questione di proporzioni. E poi ancora e infine: nessun uomo ti farà sentire protetta e al sicuro come un cappotto di cashmere e un paio di occhiali. Non c'è...

A questo punto, arrivati della Voce della Notte, voglio soltanto mandare un dolcissimo saluto a degli amici e amiche, ovviamente, che seguono questo programma, e mi fa molto piacere che mi informino della loro fedeltà nel seguire la Voce della Notte. In particolar modo saluto Fabio, saluto Luciano, saluto Franca e saluto Giacomo. Grazie, siete veramente unici. Andiamo avanti parlando di moda questa sera. La moda va consumata subito. Il meglio che possa accadere a un abito è di essere indossato, non di essere esposto in un museo. Questo è il pensiero di un grande della moda che è stato Karl Lagerfeld. Edith Head, una costumista, una famosissima costumista che ha vinto e ha avuto molte nomination agli Oscar, ha detto: un abito dovrebbe essere stretto abbastanza per mostrare che sei una donna e sufficientemente morbido da provare che sei una signora. E ancora Edith Head: il peccato capitale non è essere vestita male, ma indossare la cosa giusta nel posto sbagliato.

che siate o non siate dei grandi appassionati di moda, sia nel vostro abbigliamento che nel seguirla così come fatto di costume, è inevitabile pensare a dei grandi della moda quando si citano tipo Christian Dior, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent. Ebbene, Christian Dior ha detto: la moda evolve sotto l'impulso di un desiderio e cambia per effetto di una ripulsa. La saturazione per la moda a buttare alle ortiche quello che fino a poco tempo prima adorava. Poiché la sua ragione profonda è il desiderio di piacere, di attirare, la sua attrattiva non può certo venire dall'uniformità, che è la madre della noia. Giorgio Armani invece, molto lapidario, dice: l'eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare.

Come ho già citato prima, anche Yves Saint Laurent ha detto qualcosa in merito, ha lasciato detto qualcosa. Avrei voluto inventare una sola cosa nella vita, i blue jeans. Non c'è nulla di più spettacolare, più pratico, più rilassato e disinvolto. Hanno espressione, modestia, sex appeal, semplicità, tutto ciò che vorrei per i miei vestiti. Giampaolo Fabris invece dice: nella moda è stato ancora più facile perché, come diceva luminosamente Barthes, la moda è la rotazione dei possibili e l'idea che ci sono alcune possibilità che vengono sfruttate in maniera circolare, anche se poi non si ritorna mai allo stesso punto. Si procede, se vuoi, in modo elicoidale, a spirale. Pensieri filosofici, anche questi vanno a toccare la moda, e Michele Pernozzoli invece dice: l'uomo comune si copre, l'uomo elegante si veste.

Come sempre vi ricordo che La Voce della Notte sì ha della musica e degli argomenti che sceglie la sottoscritta, ma se volete contribuire dando dei suggerimenti non c'è nessun problema. Mandatemi un messaggio, sono presente sui social, su Facebook, su Twitter, su Instagram, sono anche su YouTube, quindi non ci sono scuse, potete trovarmi ovunque. Stiamo arrivando verso il traguardo della serata, sì, abbiamo ancora alcuni aforismi e ancora un brano molto bello, fra l'altro, da ascoltare insieme. Anatole France, scrittore: se mi fosse permesso di scegliere uno dei libri che verranno pubblicati 100 anni dopo la mia morte, sapete quale sceglierei? Una rivista di moda per sapere come si vestiranno le donne un secolo dopo la mia dipartita. Questi stracci in fondo mi diranno sull'umanità futura più di tutti i filosofi, romanzieri, profeti e studiosi. Vero anche questo. Un'altra grande donna della moda che ha permesso a molte di noi di indossare dei micro abbigliamenti come le minigonne, sto parlando di Mary Quant. Un tempo la moda la facevano i ricchi e i detentori del potere. Gli altri o si adeguavano o cercavano disperatamente di mostrare che erano simili al potere, alleati del potere, persone su cui si poteva contare, gente fidata, gente per bene. Adesso la moda la fanno le ragazzine e le duchesse copiano. E terminiamo con una frase che è stata dettata non certo da un personaggio famoso, ma è semplicemente un utente di Twitter che ha saputo in poche parole fare un bel gioco, appunto, di parole, prendendo la moda come spunto. Finita la settimana della moda e il settimo giorno Dior si riposò.

terminato, amiche e amici insonni. Finisce qui la puntata della Voce della Notte di oggi. E questo brano che avete in sottofondo in questo momento, molto bello, almeno a me piace decisamente tanto, è un brano che qualcuno ha giudicato, o meglio, ha valutato come una splendida colonna sonora per chi deve viaggiare di notte lungo strade lunghissime, sconosciute e semideserte. Beh, noi non stiamo guidando, ma ci stiamo dirigendo verso una meta quasi oscura, ma anche no, che è quella del nostro riposo. Vi auguro a tutti quanti di avere una splendida notte. Ciao, alla prossima.

Big Ben. Big Ben. L'egoismo musicale. L'egoismo senza malizia. Senza malizia. Clarity.